0: carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sto cercando di dare un tono internazionale al programma. Ho scoperto che se andiamo sul web e diventiamo internazionali.
1: Amici e amiche, benvenuti a una puntata di Essere non ti schizzi.
0: No,
1: andremo avanti fino alle 12.
0: Ho capito che devo andare subito sul piatto fuoco.
1: Raffaella Carrà, abbonano, abbiamo le rete.
0: Ah no, pensavo radiofonicamente parlare.
1: Abbiamo lui, Marco Pesacani.
0: Ma magari un'unghia, mi accontenterei di un'unghia, signore e signori.
1: O parrucchino, ma o parrucchino.
0: Ho pensato che se andiamo subito sul piatto forte.
1: La peluria di Pippo Baudo, la peluria.
0: Lo vedi come va? Io voglio fare cose internazionali, lui dove va? Sulla peluria di Pippo Baudo, cioè, signori.
1: Internazionale.
0: Yes, a noi Kiss, se avevate dubbi, siamo noi, abbiamo iniziato Kiss Napoli anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Salutiamo, abbracciamo e ringraziamo Nello Iorio. Buongiorno Nellino, come stai oggi?
1: Non è molesto,
0: perché è molesto? Che ho fatto?
1: Abbracciamo, baciamo.
0: Ma io e Nello ci abbracciamo sempre.
1: Frate.
0: Con la mano
1: va
0: così.
1: Bene, signori, canzoncine e torniamo, parliamo di cose serie. Perché io organizzo un fanalato. Vabbè, lasciamo stare.
0: No, ma mo ti massacro.
1: Come era interessato.

0: E raccontiamola, raccontiamola, dilla.
1: Per farvi capire il mio collega com'è, no? Quando tu organizzi questa cosa, cioè, scemo, cretino, imbecille, vicino a me, no? Vicino a me, stamattina ha letto la cosa, ah, che bella iniziativa, ah, ma io ci parteciperò, ma
2: non
1: che
2: ho
1: bella
2: mai detto
1: cosa,
2: una cosa del genere,
1: ma che bella cosa,
2: ho detto
1: Che Guevara, a Che Guevara là, mi sento Che Guevara,
0: popolo
1: unito,
0: ma quando mai?
1: Mi sento sparasito,
0: no? Ma con chi stavi parlando?
1: Sì, no,
0: ma ti sei drogato stamattina?
1: No, scusa, è Ivano.
2: Ah, ecco.
1: Tu non arrivi a tanto.
2: Ma strano, queste non sono le parole di Ivano, allora, conoscendolo non sono parole
1: cari
2: di
1: Ivano. Voglio vedere quando si duomano perché parecchi ci chiamano, ma noi non facciamo mai un sciopero e non facciamo mai una protesta e non facciamo, ci sta sabato è un giorno, sabato si può fare festa,
2: un giorno dove tu non avresti mai fatto nulla.
1: Sabato, noi seguiremo in diretta seguiremo la cosa. RC Auto e Caro Benzina tornano al centro del dibattito a Napoli sabato 26 settembre alle ore 11:30 in orario comodo. Pesacana arriva con 4 ore di ritardo, ma c'è sabato.
0: Ah, inizio alle 10 qua. Non posso andare.
1: Si stessimo là. 4 ore,
2: perché partono alle 11
1: però viene pure
2: dopo.
1: Lui in Piazza del Carmine si terrà questa grande manifestazione che ha organizzato, assicuriamoci di essere tutti uguali, questa associazione, questo movimento, assicuriamoci di essere tutti uguali, appunto per fare la tariffa unica per tutta Italia delle assicurazioni. Marco non è tanto tranquillo, non si dà
2: conto. No, sono d'accordissimo, ti dovresti vergognare, però ce l'ho con te, perché tu sono anni che vuoi fare la rivoluzione di qua.
1: E tu mi critichi sempre, io
2: ma è colpa mia. Ma guarda, qua hanno organizzato tutto per bene, con tutti i crismi.
1: Ma voglio vedere quando si duomo si chiama a fare questa manifestazione. Non è che faccia fatica insieme all'essere qua. Come si chiama?
0: Chi è l'essere? Abbiamo il programma.
1: Sa cosa che. C'è lui, Pesacana.
0: Allora tu ora, se fossi veramente un grande comandante, come dici, un grande generale, quale sei?
1: Faccio la raccolta delle cellule.
0: No, che cellule? Tu dovresti andare là.
1: Faccio la raccolta delle cellule.
0: L'organica. Tu dovresti andare là alle 11 e ti colleghi in diretta, vai in collegamento in diretta con Flavio lo Zainetto, andate là e facciamo la diretta e ci racconti come procede la manifestazione. Questa dovrebbe essere una radio verità.
1: Ci ha messo sul telefono, ma chi lo ci collegiamo?
0: Sì, è più facile.
1: C'è una già io.
0: Però ti immagini che valore c'è sta Sasa Menda alla mia bellissima. Inviato d'eccezione.
1: Chi parla? Poco chi parla, cioè proprio fiato sprecato. Comunque il 26 settembre ci sarà a Piazza dell'Immacolata.
0: Hai detto Piazza del Carmine?
1: Carmine, Piazza del Carmine, a Piazza del Carmine, quindi siamo.
2: Che non
1: alla...
2: è Carminiello d'assisto, vai io,
1: Piazza Mercato sarebbe, no? Piazza Mercato, ci sarà questa riunione di persone che protestano contro la RC Auto e contro il caro benzina.
0: Benzina, certo.
1: Dopo la canzone vi do un metodo di una signora come ha risolto questo fatto del caro benzina, lo potremmo fare pure noi. Dopo vi darò un po' la ricetta, ecco, si può dire.
2: È il caso di dirlo.
1: La ricetta di questa cosa. Quindi alle 11:30 a Piazza del Carmine si terrà la nuova mobilitazione promossa dal comitato. Assicuriamoci di essere tutti uguali. Oh. Ci sarete? Ci andrete?
0: Ah, vedi Giuseppe subito. Buongiorno, sabato è il mio compleanno. Non ci sarà.
1: Vedi,
0: già lui. È venuto me. Ma non credete che sia arrivato il momento di andare? Eh sì, dovremmo andare tutti.
1: Dovremmo andare tutti, perché poi ci lamentiamo tutti. Hai visto in Francia come fanno, ci vanno, noi pure biscendere, bisfizi. Io ci andrei.
0: Il messaggio dell'amico, che adesso vi leggo, è il mio timore da quando si parla di questa cosa. Dice: buongiorno, la tariffa unica si farà. Le assicurazioni accetteranno sicuramente e in tutta Italia si pagherà come paghiamo noi a Napoli.
1: Era un'idea. E poi voglio vedere se non cagni nel cofano. Fa pagare unica, sempre fa 200 euro una macchina, fa pagare 1.700, 1.800 euro. Un motorino 3.000 euro, voglio vedere. Oh, Veronese! Voglio vedere come ci dice a Salvini.
0: Vorrei stare lì in quella stanza.
1: Tanto
0: cui...
1: non ci avevamo 3.000 euro in un motorino. Vediamo.
0: Vorrei essere in quella stanza.
3: Cosa è là con questi di Sasa Men per il bene di Napoli? Domitius, ti distruggerò!
1: Domitius, qua Domitius! Tariffa unica, vediamo un attimo!
2: Tariffa unica!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, ciao.
4: Salve, buongiorno. Volevo, insomma, intervenire per quanto riguarda il Napoli.
1: Allora, credo che hai due orette, dopo mezzogiorno ci sarà proprio di Armando Maradona, quindi...
0: C'hai quei 10 minuti di ritardo, forse volevi parlare con Vigliotti?
4: È uguale, lo stesso.
0: Pure con noi vuoi parlare? Abbiamo Massimo esperto.
1: Non parliamo di calcio. Fra due ore ci sarà, mezzogiorno ci sarà Diego Armando e il buon Miranda. E voglio sfugare. Ciao amico. Ciao,
0: ciao caro. Ciao. Buongiorno cari. Buon programma a voi e buona pedalata a me con la new entry, la bicicletta. Affettuosamente Carlo il ciclista, che non bada a spese. Si è comprato un nuovo bolide praticamente. È un motorino, non è una bicicletta. Va bene ragazzi. Fateci sapere se comunque parteciperete a questa iniziativa. Diciamo che adesso si sono uniti.
1: Il caro benzina si dovrebbe manifestare, protestare, soltanto che noi non lo facciamo. Ora ci sta l'occasione alle 11.30 di sabato a Piazza del Carmine, che sarebbe Piazza Mercato, andare là e fare la presenza. Ci verrete?
0: Rosario, dal generale esperto ci che verrete? Prova a fare rivoluzioni da anni.
1: Se non avessi la radio, tu ci andresti?
0: Eh?
1: Se non avessi la radio, tu ci andresti?
0: Guarda, in questo caso una passeggiata me l'andrei a fare.
1: Vabbè, tanto parlare, dirlo non costa niente.
0: Vabbè, perché tu ci andresti?
1: Sicuramente sì.
0: Dirlo non
1: Brigata
0: costa
1: Moscia,
0: niente.
1: Una lotta che cresce, riesce o non riesce.
0: Vai da inviato, fidati.
5: Marco, mi dispiace, sei poco informato. I comandanti sono quelli che rimangono in caserma.
0: Hai ragione.
5: Quelli che combattono sono i soldati.
0: Bravo. Hai ragione, ho sbagliato tutto nella vita.
1: Devo coordinare la lotta.
0: Ma vado a fare un giro.
1: Cioè, devo coordinare la lotta.
0: Ordina. Vabbè, c'è Sam Smith che è meglio, ma...

0: Allora, andiamo a leggere qualche altro messaggio. Stanno arrivando anche un po' di vocali al 342 00 00 100.
1: Io non ci entrerei perché saranno tutti sull'assicurazione, sicuramente.
0: Vabbè, noi stiamo chiedendo in realtà.
1: No, io sto chiedendo, sto chiedendo l'assicurazione, sto chiedendo la partecipazione. 11:30 sabato, Piazza del Carmine, 11:30.
0: Vedi, stanno rispondendo all'appello.
1: Breve briefing, c'è un caffettino, un cornettino e brigata Mush, una lotta che cresce. Riesci o non riesci?
0: Caffettino e briochettino, cornettino.
1: Pensa che il cortesi tu non vieni.
0: Ma non ci si rilassa troppo. Brigata di cucina, casomai.
1: Rosario,
0: che dici? Sabato mi porto lo sfilatino con la frittata oppure la pizza di maccheroni? Grazie.
1: Pizza di maccheroni, frittata. Pizza di maccheroni che è buona. È più per la lotta. Che si può dividere, si sparte.
0: Senti, ma tu preferisci la frittata di maccheroni con lo spaghetto o con la penna?
1: No, spaghetto, praticamente.
0: Ma quello con la penna, però. La penna al pomodoro.
1: La fanno a Portici.
0: Veramente l'ho fatta a Napoli perché
1: si siete trattati in comunità europea.
0: Ma ci siamo benissimo in comunità europea.
1: Pure voi, abbiamo bracato a tutto quanto.
0: Ma
1: per
0: tutto il paese Italia.
1: Ma non funziona. Abbiamo pigliato a tutto quanto.
0: Ma perché dici su qualcosa tu?
1: Allora. C'è un metodo per risparmiare sulla benzina?
0: Sì, non metterla.
1: C'è un metodo per risparmiare sulla benzina?
0: Sì.
1: E vi dirò una per farvi, perché quello che sto per dirvi, signori, è un'altra lotta che dobbiamo fare. Perché noi non siamo in un paese libero.
0: No.
1: Noi siamo vessati, noi siamo e non ci rendiamo conto.
0: No.
1: Siete come Pesacane che pensa bello.
0: Ma io ti guarda, ma
1: sono contento,
0: tu a fare queste
1: come mi trovo bello, come mi trovo
0: bene.
1: Che
0: tu non fai sfoto, tu fai giudizi. Io ti levo tutto,
1: sì,
0: io ti levo la casa,
1: e levo
0: sei un cafone.
1: Ogni tanto levi, sei una bestia.
0: Ti mando una lettera.
1: Piglia da macchina, ma parlo con cugino, te piglia da Salvatore, chi è stato alla macchina? Pigliate la macchina.
0: Salvatore, sappi che se non faccio un'azione legale contro di lui è per permettergli di pagare la rata a te.
1: Lui si troverà bene su questa cosa qua. Vediamo se lui si trova bene su questa cosa. Allora, contro il caro benzina, alcuni automobilisti stanno facendo il pieno con olio da cucina.
0: Aia.
1: Perché molti non lo sanno, ma si può fare. Con olio da cucina, perché è illegale? Però questa cosa è illegale. Mo, se io vi domandassi perché è illegale questa cosa, molti di voi stanno pensando: ma perché inquina? E perché
0: non
1: sa che fa? Invece no, anzi, non inquina. Però che succede? Da quando è scoppiata la guerra in Iran, c'è questa signora che fa: sono una grande sostenitrice del riciclo, racconta la signora. Invece di buttare via le cose, recuperiamo tutto ciò che è recuperabile. Lei cosa fa? Raccogliamo l'olio di frittura usato dai ristoranti. Food truck, oppure faccio ristoranti cinesi e i mercatini delle pulci, le associazioni che gestiscono queste cose, l'olio poi lo filtrano.
0: Sono diversi processi. Sì.
1: No, basta filtrarlo e dice che i vecchi motori diesel, lei c'ha una Mercedes, la mette dentro e cammina. Dice che è molto bello perché quando cammini, dice, è un lavoro impegnativo, deve essere travasato e filtrato con diversi processi, raccolgono grandi contenitori da 25 litri, bisogna essere metodici, non è acqua, si può rovesciare ovunque. Poi dice che chi mi segue in macchina, sentite qua, chi mi segue in macchina può sentire l'odore delle patatine fritte,
0: bellissimo,
1: di involtini fritti.
0: Fantastico.
1: Io mi seguo a sentire patatine fritte e gli involtini primavera. A volte raccolgo l'olio usato da ristoranti asiatici e si sente a rete.
0: Alcuni, il gamberetto che va.
1: Alcuni non cambiano l'olio spesso, ci si è accorto, cara signora. Quindi l'odore può essere piuttosto forte quando guido e sono ferma al semaforo. Anche il marito ha questa pratica, per il marito che fa? Lo faccio da 2 anni, dice, precisa. Compro olio di colza, più economico, circa 1,45 € al litro costa questo olio di colza. Non faccio mai il pieno, sono solo olio di colza. Poi aggiungo circa 10 euro di gasolio e cammina. L'homme, capì? Però dice che tutto questo è illegale, va bene? Sì. C'è un problema, utilizzare l'olio per alimentare la propria auto è illegale in Europa, sentite perché, in quanto si può rischiare di essere accusati di evasione fiscale, perché
0: sì,
1: voi bavati cioè capisci, cioè, ci va la rivoluzione, ci va, cioè io scopro, non so bene, dopo ma guarda,
0: legalmente.
1: E non capisco che ten senso, che ten senso, fa senso sta cosa. Cioè io sono un inventore, invento il modo di far camminare la mia macchina e cose, mi ferma la polizia e dice ma lei non sta mettendo la benzina, ah cammina così, è bello, è arrivato, che se evasione fiscale, che non mi fa ricotto in quella tira, capito? Cioè si è ricuttato, caro fratello, capito? Perché è evasione fiscale, perché se voi trovate questo metodo, cioè avete il vostro motore, lo adattate con l'olio di cucina, non è che è inquinato oppure fate, è un'evasione fiscale, capito?
0: Sì, perché praticamente tu quando guidi la macchina, visto che a livello statale e legale per la, guidare la macchina ci devi mettere la benzina.
1: Gli agenti, dici, gli agenti!
0: Che fai così?
1: Gli agenti della dogana dovrebbero fermare la mia auto, prelevare un campione di una, con una pipetta per analizzare il contenuto.
0: Cosa?
1: Del serbato. Una pipetta.
0: Usare?
1: Pipetta.
0: Ah, ok. Non... occhio a quante pici metti, perché potrebbe sembrare.
1: Pipetta. Okay. Pipetta è nata così.
0: Appunto, sembrava che avessi pipetta. Detto quello, capito?
1: Siamo esperti, mi sa, no?
0: Per carità di Dio, su questo non ho dubbi. Cose.
1: Per analizzare il contenuto delle serbatoie e avviarlo in laboratorio.
0: Sì.
1: Francamente hanno di meglio da fare, dici, quindi non me lo fanno. Però purtroppo tipo, se fermi dice, mi faccio una pipetta con la signora.
0: Pipetta.
1: Scusa, mi è scappata la
0: doppia pipetta.
1: Pipetta è tipo denunciare, però è il fatto ideologico, cioè se io scopro un metodo per farvi camminare la mia macchina senza mettere carburante mi possono denunciare per evasione fiscale, perché non mi faccio fare ricotta angolo.
0: Ma non è che ti si fa ricotta
1: angolo? Oh, tu fa ricotta angolo, cioè, io invento un metodo per invece no, di ricuttare la bicicletta elettrica, ci va assicurazione e che ci vuole che e te ne sembra qualcuno che ti sta in quello,
0: purtroppo sì, è il momento che
1: ma è contento, guarda, ma è contento,
0: no, non sono contento,
1: o dici che la sei, lo so,
0: no, non sono
1: purtroppo è così, non ti posso fare nomi chi pare, no, vabbè.
0: Ma guarda, ultimamente io non lo so che sta, cioè io non posso esprimere un parere, un'idea.
1: Ma non è un parere,
0: antidemocraticamente parlando, mi accusa e mi aggredisce. Amici all'ascolto, venitemi in aiuto, perché io non riesco a sostenere più questa situazione di stress.
1: Io secondo me è vessatorio.
0: Allora, in realtà fate attenzione a due cose. La prima, per esempio,
1: io stavo parlando per Sagana. Bianca saluto.
0: La prima,
1: fate attenzione.
0: Ci possono essere danni al motore, nel senso, auto vecchie con motori vecchi possono forse utilizzare questa metodologia, ma nuovi motori molto più elettrici probabilmente non va bene. L'altra cosa è che anche se avete motori vecchi, a seconda del periodo dell'anno, tipo quando è inverno e fa molto freddo, l'olio all'interno potrebbe perdere la propria viscosità e si potrebbero creare danni al serbatoio e quant'altro. È una cosa che si usa più o in ambienti miti.
1: Ma stai scoraggiando?
0: Magari qualcuno.
1: Cioè, tu stai scoraggiando la gente?
0: Non sto scoraggiando, qualcuno. Uno fa una cosa del
1: Mercedes 95
0: c'è un Mercedes. Però se rischi poi di rompere il motore o di fare la macchina,
1: vi dovete far fare la ricotta addosso.
2: Fatti immagare idrogeno che tu mettivi l'acqua apposta la benzina, no?
0: Bella.
2: Si deformavano, che era evasione fiscale pure quella.
1: Ma mettiamo il caso che tu inventi questo metodo, cioè ti inventi nella tua macchina un fatto che fai l'elettrolisi, guarda come parla bene.
0: Mamma mia.
1: Qui smetto di essere speaker e divento chimico.
0: Ha studiato
1: chimico,
0: due giorni per fare questo passaggio.
1: Divento chimico con l'elettrolisi. Sì. Capite, no? Se fate passare la corrente elettrica nell'acqua si scinde.
0: Ma ho due parole forti.
1: Si scinde l'idrogeno dall'ossigeno. Se ci fosse un metodo per accumulare questo idrogeno, camminate a idrogeno, ti ferma la polizia e dice ma lei è un evasore fiscale che non ci fa fare la ricotta allo Stato addosso. Hai capito?
0: Certo. Con le tasse
1: ma come c'è? Come?
0: Ma con le tasse paghi proprio i servizi sposta? Pubblici?
1: Chiamai va, chi si mi sposta? Chiamai qualcuno.
0: Ma che tu ti sposti? Fatti un po' più là.
1: Vabbè, mi fermo un attimo, pubblicità, torniamo.
0: Torniamo tra pochissimo, ragazzi. Fateci sapere se preferireste l'elettrolisi. Se volete usare l'olio da cucina. Se lo utilizzate.
1: Poi scuraggia accende.
0: Vabbè, metodi alternativi oppure il 26 tutti in piazza sperando che abbassino un po' i prezzi.
1: Sai, cosa risino sulla scuola dei scimmie che vanno a
0: me. Ma quale sorriso? Ma tu sei un millantatore. Tu sei un millantatore.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Anna qui su Kiss Kiss Napoli e sentite un po' che vocali.
1: Yes, I know Kiss Kiss.
2: Presenta.
3: Oh, allora, ti vado per questa cosa.
0: Giusto per restare in tema.
4: Si contenta tu, no?
2: Contento, Pisaka.
4: A buona così.
2: A buono,
4: va bene. Ma tu sei contento, Pisaka?
0: Sì, dimmi.
4: Contento tu?
0: Sì.
5: Ma che dire, si contenta tu, si contenta? Importante che si contenta.
4: Ecco, quello è arrivato per sacà. Secondo
0: lui ha fatto un mix.
4: Colonnello, prima svegliarsi c'è lo tormento, no? Prima che mi fa fuori Kiss.
2: Poi lo che è arrivato per sacà.
0: Ma che vocale, che microfono c'ha?
4: Ma sapete che è il nome l'unico cosa annunciato dopo il bollo? Togliere anche la tassa dalla TV, però non deve superare i 15 pollici.
0: E
4: la tassa della spazzatura addirittura. Però non deve superare il sacchetto a mese.
6: Vabbè, cioè, questo è un bel anno, signori, questo è l'anno
0: variando
6: delle promesse. Siamo sotto elezioni l'anno prossimo, voto, quindi avete voglia di promesse che si fanno. Prego, Pisacca.
0: Allora, ragazzi, c'è questo messaggio che è carino. Tony, il nostro chef da Lignano, che ci dice: ragazzi, mi credete? 2 anni, macchina venduta, moto venduta, assicurazione quindi staccata, bollo, benzina, tutto tolto, risparmiato 15.000 euro. Preso una bici e mezzi pubblici, mi sono abituato, sono meno stressato e ho perso pure 40
6: kg. Io non accetto questa cosa che uno di Lignano mi chiami e mi riceva anche in bicicletta. Chi son che casa a Secondigiano, frate? Come va? Chi se casa a Porto? Come va la bicicletta? Dici, piglio mezzo pubblico, un po' piglio mezzo pubblico. Sì, ringraziando a D, dici che mo a Circumvesuviano dice che ha comprato 10 treni nuovi.
0: Così sembra.
6: Perché i vecchi l'erano già scassato tutto quanto.
0: Sì,
6: non avevi ciò lo fanno graffito.
0: No, niente.
6: No, ma che era tutto pieno, era tutto meno male che mo vengono questi 10. Un Elignano mi dice vicino a me, io mi sono tolto la macchina. Dire grazie a cazzo!
0: Ma non dire!
6: Hai capito? Un Elignano da vicino a me a dire come si fa? Come si fa? Come se siamo costretti? Noi siamo in una morsa, noi soffriamo. Si contenta, pensavo, tu sei contento, si contento.
0: Quando fai sto piagnisteo, mamma mia, noi siamo in una morsa.
6: Non è vero? Non è vero.
0: Se ci mettessimo un po' d'accordo tutti quanti.
6: D'accordo, che cosa? Venga a pigliare,
0: innanzitutto stai calmo.
6: Quando parli non ho più pallo.
0: No, ma dici cose. Allora, se
6: dici che cosa? Dico, perché non lo trovo buono, ma c'è tua buona pulita.
0: Per esempio.
6: Io te lo ignoro. Dice, ognuno mi mette a benzina, non viene benzina. Ognuno deve fare pieno di benzina, ognuno scende più pubblico.
0: Ma quando mai? Mica c'è la chiave della mia macchina.
6: Caro benzina, caro ognuno come metto pieno di benzina.
0: Assolutamente no, me lo metto io, anzi dopo devo...
6: Ah, te ne so, te fai tu!
0: Quindi,
6: tipo Bonino, Bonino.
0: È questa mentalità che non ci permetterà mai
6: di
0: elevarci a un popolo superiore, capisci qual è il problema?
6: Signori,
0: pronto?
6: Dopo avremo tutti i passaggi, dopo Pisacani ci spiegherà come faremo.
0: No, e tanto non mi
6: senza mezzi pubblici, senza le strade, senza niente, come ci eleviamo a un prossimo coso, però ce lo spiegherà lui dalla
0: tu
6: sua
0: hai attaccato il povero chef da Lignano che salutiamo, che lui ha avuto solamente la colpa.
6: Lignano quando abitando fa Lignano?
0: Ha avuto la colpa solamente
6: Lignano.
0: Condividere con noi la sua esperienza e tu lo stai attaccando, mortificandolo.
6: E capisci, l'amministrato il mio sindaco di il mio consiglio comunale in dopo
0: e trovano, figurati. Pronto? Pronto?
6: Chi è?
0: Peccato. Allora, vendesi olio da Panzarotti a 1,69 al litro, fate presto, disponibilità limitata, PS o la macchina a benzina. Allora, poi altri messaggi, un sacco di vocali, ovviamente. Stamattina traffico assurdo sulla tangenziale, dicono di prendere i mezzi che non esistono e quei pochi
6: Che ce lo spiega dopo ci spiega Marco,
0: male. Che
6: come
0: vergogna la viabilità.
6: Ma ci spiega Marco dopo come fare con la bicicletta.
0: Io non ti spiego
6: come
0: niente.
6: Come fare con la bicicletta, non che noi ci lamentiamo nella morsa, ha detto che noi ci lamentiamo che diciamo che siamo nella morsa.
0: Io non
6: e lui dice che non c'è
0: niente.
6: Le mie, no, tu Aroppi ce lo spiego.
0: No, perché tanto non mi fai parlare.
6: O dici scusa, poi, domani ce lo
0: e
6: spiego.
0: E poi non parlo con te che fai questi preamboli a dissacrare, a mortificare, a prescindere. Mi dice, ce lo spiega lui, cretino, ce lo spiega
6: imbecile,
0: io, quindi
6: imbecile,
0: non
6: credi,
0: ti
6: imbecile,
0: spiego il resto di niente. Sono felice così e ci sentiamo anche una bella canzone. Ci sentiamo a Piazza.
6: Che bello questo traffico.
0: Ma scusami,
6: bello.
0: Io lo vivo il traffico.
6: Oggi 3 euro la benzina, che bello.
0: Non sopravvivi, no?

0: ¿Estás contento, Pesacane?
1: Anche in Spagna
2: è felice. Messaggio per il comandante.
3: Sì.
2: Ospicchiata è una spia. Ripeto, ospicchiata è una spia.
3: Ma io l'avevo capito. Questa è una spia. Tu ospicchiata, ospicchiata.
4: Perché tu devi dire lei diciamo cretino.
3: Che c'è? Il comandante si rivolge a me, dice ospicchiata è una spia, che fosse tu.
4: Ma non è che è un
3: per la banda che è una spia.
4: Non è un per messaggio in codice.
3: Questi sono come quelli là che si ammazzano, e c'è una sindrome Stendhal. Come si chiama? Chi ama il suo carnifice, come si chiama?
4: Non è Stendhal.
3: Senta, come si chiama?
4: Mi pare, aspetta. Come si chiamava quella là? Stoccolma, quella là della casa di carta.
3: Lui ama chi lo vessa, insomma.
4: No, veramente. Dire,
3: è amante del suo carnefice, insomma, perché chi lo ha che dice, ma chi c'ha tenere i soldi?
4: Lo sa, te lo dico semplicemente. E tasse, le ha papà. Fine. È il discorso di prima.
3: La benzina a 3 euro le ha papà?
4: No, la benzina a 3 euro no, per quello si deve scendere e si deve protestare.
3: 2,50 euro si ha da papà.
4: No, assolutamente. La benzina deve ritornare a quello che era al diesel.
3: A Napoli potremmo camminare con la bicicletta, no?
4: Secondo me sì.
3: Secondo me tutto quanto potremmo camminare con la bicicletta.
4: Punto è un altro.
3: E coscia tanto.
4: Bello. Allora.
3: Tra salite e anello.
4: Vabbè, con la pedalata assistita che ci vuole.
3: Ah, quella la pedalata assistita.
4: Sì, la bicicletta elettrica, ti compri quella.
3: Quanto sta la bicicletta elettrica?
4: Una migliarata di euro.
3: 2000
4: euro se ti compri quelle là, che sono motorini.
3: Io
4: quelle là.
3: Non è niente, ognuno accanto a una bicicletta.
4: Ancora,
5: signora. E Marco, che bellezza, mi pure arrivare a
4: se in realtà no
3: e so contento
4: se ci fosse un buon numero ma veramente
3: e
4: un so buon
3: contento,
4: numero
3: so contento, so
4: di persone che facessero
3: e so contento, so contento,
4: vedi che non
3: contento.
4: Fa parlare questa è la,
3: e
4: so la quintessenza
3: e so
4: della battaglia di Rosario che lui non accetta assolutamente
3: abbiamo tre minuti abbiamo due minuti facciamo parlare per Sacanzi
4: no ora ti fotti e non ti dico niente andiamo al telefono
3: avrei qualcosa da dire
4: non me la fai dire
3: e te la voglio far dire
4: silenzio
3: e ingazzo tutti facciamo parlare
4: che peccato c'è l'amico in linea pronto
3: Andare,
4: povero Nello, non sta
3: io
4: capendo niente. Pronto?
3: Eccomi.
4: Lo so,
3: scusa.
4: Anche i più grandi sbagliano, perdonami, che devo fare?
6: In mano la bicicletta.
3: Va bene, grazie.
4: Grazie. Però le tagliate proprio a questi, povero Enzo.
3: Grazie Enzo.
4: È
3: pronto.
4: Pronto?
6: Buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao, come stai?
6: Caro Rosario, chi sei quello che facevamo la lustre con ognuno? Pesacà, ti devo dire una cosa, vergogna.
4: Ma vergogna di tu.
6: Almeno un stregone ognuno lo porto in giro.
4: Ma io non faccio niente. Ma non ho mai preso niente, mai preso nulla. Questo è solo, vedi.
6: Pesacà, lo so che non lo puoi dire.
4: Allora, la mia gioia, sarà vedere.
3: Io ognuno mio sfrutto, la
4: gioia.
3: Io mio suocero che ci sta ascolto Franco e campanati
4: la mia gioia.
3: Io mio suocero sfruttetto manese.
4: Sarà vedervi piangere perché non solo vi loverò quelle poche cose che avete voi, ma vi leverò anche gli ignori. Ve li levo. Quello che va danno a voi lo facciamo arrivare in beneficenza oppure per ammortizzare il costo delle accise a Napoli. Abbiamo un messaggio Nellino, sentiamo. No, ti vedevo armeggiare da quel lato lì, perdonami. Pronto?
7: Buongiorno.
3: Ciao, chi sei?
7: Sono nonna Gio.
3: Nonna Gio, ciao.
7: Senti.
4: Sì.
7: Austerity,
4: ci manca poco, amica mia, purtroppo. Penso che manca poco. Manca poco.
3: La fine degli anni 70. Vabbè, grazie, nonna Gio.
4: L'ha vissuta bene.
3: Ma spiega, nonna Gio che ci deve ascoltare per telefono e non per televisione. Comunque,
4: è che deve abbassare più che altro il volume della televisione. Ragazzi, Napoli con la moto per le strade che ci sono si fa quasi motocross. Con la bicicletta come arrivo da Pozzuoli al centro
3: Pesacano, ma dopo ce lo spiego. Pesacano ci spiega come fare, come Lignano, come l'amico mio, toglierci la macchina e camminare solo con una bicicletta. Va bene, per Napoli, ce lo spiegherà lui perché noi siamo piani 6, facciamo piani 6, ci chiani Mangul.
4: Mamma mia.
3: La pesantezza, lui ci spiegherà come essere più leggero e vivere a Napoli con...
4: Si può.
3: Si può. Con Matt Manfred, ma perché i napoletani non usano i mezzi di trasporto?
4: E va. Tu potresti venire con la metropolitana e non
3: certo,
4: lo fai.
3: Certo.
4: La metropolitana ora funziona benissimo.
3: Benissimo,
4: fermi lì.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Autoscala guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi, qui su Kiss Kiss Napoli. Stiamo per chiudere la prima delle due ore, ovviamente, di Yassano Kiss Kiss. E abbiamo parlato di questa doppia, se vogliamo, realtà, ovvero quella di questa manifestazione del 26 settembre dalle 11 del mattino contro l'RCA per avere appunto la tariffa unica unificata, scusatemi, in tutto il paese, e poi per il caro benzina. E sul caro benzina, questa alternativa di usare l'olio da cucina,
1: no, esatto, no, in da manifestazione,
0: no, nella manifestazione, di utilizzarlo per risparmiare,
1: cioè, sulla manifestazione si fa per un caro benzina, quindi
0: l'ho detto.
1: Brigata Moscia, una lotta che cresce, riesce o non riesce. E tutti quanti là a gridare e a fare come fanno i francesi, a scassare, a
0: mangiare. Non dovete scassare niente, no, niente.
1: Cioè,
0: no,
1: tranquilli, senza luccare, si può urlare.
0: Il dissenso si può manifestare gridando, con cartelli, con scritte, con slogan.
1: Si può scrivere.
0: Assolutamente, ma non sfasciamo nulla.
1: Ci hanno permesso, possiamo scrivere.
0: Non sfasciamo nulla.
1: Brigata Moscia, una volta che cresci, riesci o non riesci.
0: Ma mo non cercare di inquinare questa manifestazione con i tuoi slogan, che tu non hai organizzato niente, sono anni che non organizzi niente, e mo ti stai insinuando in una cosa non tua.
1: Sei geloso delle rivoluzioni che faccio. Dici la verità, tu sei geloso delle
0: ma non posso essere
1: che
0: geloso.
1: Parlo sempre con schiattigli,
0: ma non posso essere geloso.
1: Sei schiattigli,
0: ma cioè come
1: schiattigli,
0: come posso essere geloso di una cosa che non si è mai realizzata? Cioè, come potrei? Non si può.
1: Con te che può fare?
0: Cioè, ma che c'entro io?
1: Ci vuole uno più attivo.
0: Allora, pronto?
2: Pronto?
1: Natao, Enzo, dimmi.
2: Che prima è caduto, volevo raccontarvi il mio di da quanto sto in pensione, ho preso la bici.
0: Ah, sì.
2: La mattina, mentre stava salendo la Toscanella, che è una poco dura, e arrancavo, si avvicinarono due ragazze col motorino, e alluccando mi dice: oh no, hanno inventato i motorini, a voi non ve l'hanno ritto.
1: Dici, che motorino NAF da benzina,
0: pure mortificato Enzo sulla bicicletta, guarda che vergogna. I napoletani potrebbero pure prendere i mezzi, ma mi sta bene. La provincia come fa? Ci sono quattro autobus in croce.
1: Ecco che si lamenta, visto? Guarda come si lamentano questi che si sentono stretti nella morsa, nella cosa.
0: Per esempio, il caso di Ettore, no?
1: Signor zitto, allora spiega Pesacane, guarda, come fare?
0: Se per esempio quelli come te, che si muovono città per città, utilizzassero mezzi
1: il Lemelita, vai, il Lemelita da mia nonna,
0: guarda, ma vedi,
1: c'è un esempio,
0: ma lo vedi,
1: uno di Melito deve lavorare a Piazza del Plebiscito.
0: Quelli che sono particolarmente lontano, magari è giusto anche che prendano una macchina per spostarsi. Io sto parlando, se già quelli città per città utilizzassero mezzi alternativi,
1: esempio
0: non ce la fa.
1: Mezzi alternativa alla
0: macchina.
1: Esempio.
0: Sempre a fare esempio. Mezzi pubblici, una bicicletta elettrica, un passaggio da qualcuno con un mezzo alternativo. Si andrebbe a ridurre.
1: Chi mi passa a pigliare i mani? Cioè, apriamo questo.
0: Bravo, bravo. Perna.
1: Chi mi passa a pigliare i mani? Chi mi passa
0: della pigliare?
1: Sai, ma visto che tu vieni a Portici.
0: Vieni, lui passa. Passa.
1: A che ora vieni tu? A che ora vieni? Dove?
0: Domani
1: rimane sempre. Quindi chiedo un giorno di festa, perché se un può passare a pigliare, un passa a pigliare Pesacane. Allora, secondo voi, quello che ha detto Pesacane è fattibile? Ditecelo a 342.
0: Per esempio, un amico prima da Pozzuoli diceva: c'ho lo stesso problema. Paradossalmente, Pozzuoli non è proprio slegata male. C'è la linea 2, c'è la linea 1. Si potrebbe fare qualche cosa anche in questo senso.
1: Cioè, Marco dice: c'è sta la linea 2, che funziona fino a 3, ma è un dettaglio.
0: No, la linea 2 non
1: finisce. Fatti che sei, rimane a
0: dormire. No, la linea 2 funziona benissimo.
1: Mi sa che c'è 3.
0: No, quella è la 6, vedi, tu non conosci.
1: Tu
0: è la
1: 6.
0: La 2! Da Pozzuoli è la 2, sono le tre della linea 2.
1: E capi? Quindi, signori, come dice Marco, noi essenzialmente, allora, siamo noi che usiamo in macchina, perché potremmo fare benissimo a meno delle
0: molte
1: macchine,
0: volte, dai. Sì, in alcuni casi si potrebbe
1: veramente pure lui da Portici potrebbe venire la mattina con la circolazione.
0: Se mi mettono i treni,
1: scende un'oretta prima
0: allo stesso orario,
1: scende un'oretta prima, lui si trova qua con scende alla ferrovia si piglia la metropolitana e sale in coppa. Perfetto,
0: appena mi mettono 30
1: minuti
0: in più.
1: 30 minuti
0: Il calcolo mi va sui 45
1: Portici,
0: minuti.
1: Portici, ferrovia con le mine qua, come si chiama?
0: Cosa? 30,
1: 40 minuti fra metropolitane e
0: scusami, ci metto un'ora e dieci con la macchina, un'ora e venti. No, mi conviene prendere i mezzi pubblici se funzionano?
1: Allora, Portici ferrovia con la Circumvesuviana e poi prendere la metropolitana alla ferrovia.
0: Garibaldi.
1: E salire da Garibaldi, salire, quindi passavo Mondo Santo. Ci mette. Mark dice da Portici qua 40 minuti.
0: No, non lo so, 40-50 minuti.
1: Vai, mamma, 45
0: minuti mi pare, ricordo.
1: 45 compreso la metropolitana.
0: Intratteni un attimo. Intratteni un attimo, lo dico subito.
1: Trattengo, chiusiamo l'ora.
0: Lo dico subito.
1: Aprendo muro.
0: Aspetta.
1: Mi faccio male solo lì.
0: Da qua a qua, ecco qua, punto di partenza. Mezzi pubblici. Esatto. Attualmente da solo un'ora e 27 minuti.
1: Ah, boh, ma Google Map dove va chi vuoi servire? Avrandisame. Ma io mi chiamo Stappacco.
0: Ma fallo!
1: L'importante è dire il contrario di quello che dici.
0: Io lo dico da anni, ma questa schiaffi ancora non si prende. Io non capisco perché. Fermi lì, torniamo subito.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, poco prima delle 22 di stanotte, una telefonata ha segnalato al numero d'emergenza delle forze dell'ordine un incendio in corso in via Nuova delle Brecce a Napoli, zona Poggio Reale, dove si trova un'azienda di trasporti. Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno trovato già però all'opera i vigili del fuoco. Le fiamme, da quanto risulta, avrebbero complessivamente distrutto il capannone e raggiunto anche un altro adiacente di proprietà di un'altra azienda. Fortunatamente non risultano feriti e dal luogo dell'incendio si è però levata un'altissima nube nera che ha preoccupato tutti gli abitanti della zona. La cronaca: i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Centro stanno indagando per fare luce sull'aggressione subita da un 49enne dei quartieri spagnoli, già noto alle forze dell'ordine per mano di alcune persone che, secondo quanto riferito, l'avrebbero picchiato senza alcun apparente motivo. Tutto sarebbe accaduto in Vico San Sepolcro. La vittima è stata giudicata guaribile in 30 giorni con frattura nasale delle costole e delle scoriazioni varie sul corpo. Ancora cronaca: era arrivata in ospedale per essere visitata, ma l'attesa, a suo dire, si era prolungata troppo e così all'ospedale Pellegrini di Napoli una 22enne della provincia di Roma prima ha iniziato a protestare, poi ha aggredito un infermiere colpendolo al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Le ferite riportate dall'infermiere saranno guaribili in 10 giorni. La 22enne invece è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario. Cambiamo argomento. I carabinieri di Portici stanno indagando con i vigili del fuoco per fare luce sull'incendio scoppiato stanotte intorno all'una in un appartamento

0: tranne quelli che parteciperanno con le proprie nazionali agli impegni di Nations League o, come Favasoli e Olivera, impegni dell'Under 21 amichevoli internazionali. Intanto sabato al Partenio di Avellino gli azzurri potrebbero giocare un amichevole con la squadra irpina, approfittando delle 3 settimane di stop anche per recuperare quanti più calciatori possibili dei 7 attualmente indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Kiss Napoli Meteo.
2: Amici di Radio Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Tendenza per le prossime ore con generale variabilità sulla Campania, momenti soleggiati alternati a qualche nuvolamento di passaggio, soprattutto verso la serata il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, ma comunque basso rischio di precipitazioni, succederà poco. Il vento oggi è il protagonista, perché in serata arriveranno delle raffiche moderate o a tratti tese di grecale da nord-nord-est, raffiche superiori anche 60-70 km orari. Maggiori dettagli però sull'app di Trevi Meteo.

0: Amici, amiche, siamo pronti con la seconda ora di Essano Chi Schiss, sempre sul canale 76 del digitale terrestre, dove a favore di telecamera potete ammirare la bellezza di un uomo che non ha bisogno di caffeina. Rosario Verde,
1: sì. Va bene, Marco Pesacani, c'è Nello Iorio dall'altra parte, seconda ora, vediamo un attimo, ci sono delle lettere che arrivano a Fanpage, e Fanpage a volte le pubblica, si sta parlando del caro vita fino ad oggi, e c'è questa signora, questa coppia, Katia, nome di fantasia, che dice guadagnano 3.800 euro in due. Lei è il marito, lei è il compagno, e non arrivano a fine mese. Che futuro posso dare ai miei figli? Dice Katia. Ricordiamo, pubblichiamo la lettera di Katia, dice Fanpage, dice: io e mio marito siamo dipendenti a tempo indeterminato. Percepiamo uno stipendio che una ventina d'anni fa sarebbe stato considerato un buonissimo stipendio, eppure facciamo fatica ad arrivare a fine mese. Se ne va tutto per

0: bollette, carburante, spesa, farmacia e visite mediche. Dice, perché ricordiamo, non ce l'hanno ancora detto, ma la sanità è diventata privata, però non ce l'hanno detto. Ci sta nominalmente la, la.
1: Te ne accorgi quando ti serve, diciamo.
0: Te ne accorgi quando ti serve una radiografia, una cosa, la vai a fare privata per risparmiare tempo, diciamo così, fra virgolette. Però se ci stanno 2 miliardi e mezzo, mica si spendono in coppa sanità. Ma non voglio polemizzare, insomma, già appiccicato con chi si ha già metto in mano.
1: Ma già stai polemizzando. Ma come fai?
0: Che chi si è mandato poco dice che c'è.
2: Ma che si
0: vuoi il signore?
1: Polemizzato nel frattempo.
0: Non voglio polemizzare.
1: Vedi come fa?
0: Stai affrontando le conseguenze.
1: Ha detto niente, ha fatto tutto da solo.
0: E comunque Katia, nome di fantasia, dice questo, che lei e il marito sono due dipendenti, obiettivamente si guadagnano 1.800 euro per uno, 1.700, 1.800, insomma questi qua, non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Giustamente Katia si domanda, ma che futuro posso dare ai miei figli? Ma soprattutto, se tu per la prima volta i figli... Una volta i figli guadagnavano più dei genitori, no? Fino a oggi è stato così. Oggi abbiamo la prima generazione di figli che guadagnano molto meno dei propri genitori. Quindi i figli dei nostri figli saranno.
1: Forse si tornerà al baratto per quella.
0: Il problema è che stanno tutti i semafori occupati da questi extracomunitari che gli volessi mettere lì a puluzzare. Si pigliano i semafori mi, gli extracomunitari. Comunque signori, telefonate allo 081 546 6873. Vi sembra eccessivo 3.800 euro al mese? Oggi per una famiglia su pochi, su assai, ce la fate?
1: E non specifica un po' quali spese
0: non
1: reali.
0: Non parla di
1: poverino.
0: Non parla di gnuro, non parla
1: poverina,
0: di
1: poverina.
0: Non parla di suocero.
1: Altrimenti facevi un tutorial su come recuperare i soldi mancanti.
0: E chi pronto?
3: Poi fatemi generarli giustamente non autorizzati.
0: Qui caro. Ciao.
3: Qua ci magari ne sarebbe stato in media 15 minuti in attesa che arriva sempre la linea, volevo. Comunque no, io mi volevo lasciare il fatto di prima, il fatto dell'olio del gasolio.
0: Sì, sì.
3: Perché c'è stata questa cosa alternativa che faccio io, essendo che l'olio è un combustibile che brucia subito, quindi subito va a finire, gli metto un Pietzelard.
0: Che metto?
3: Un Pietzelard.
1: Cioè ci mette il lardo così a densa, diciamo.
0: E cazzo!
1: Carmine!
0: Ciao Carmine!
1: È andato via Carmine! Ah, venga, perché c'è stata una rissa a Capodichino, volevo sapere se ne aveva notizie. Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno!
3: Ciao, senti, anch'io sono un dipendente statale.
0: Sì, sì.
1: Benvenuto.
3: Capisco la signora. Capisco la signora ed è veramente così. Oggigiorno non ci si arriva con uno stipendio.
0: Un solo stipendio, avendo anche casa di proprietà, non ci si arriva con 4.000 euro al mese, cioè non ce la facciamo,
3: No, non è che, oddio, sentire sì, dire così beh. Sarebbe dire sei proprio uno spaccone, uno spendaccione, ma è la vita che è cara. Cioè io per andare a lavorare, e io lavoro a Napoli, a via Galileo Ferrari, e a me ci vogliono la media di 10 euro di gasolio al giorno.
0: Beh, vedi lo sprecone, scusa un attimo, vedi Marco lo sprecone, perché non fai come dice Marco che viene a piedi oppure.
1: Ma lui arriva da lontano, che c'entra?
0: Vieni con la bicicletta.
3: Mi domanda Marco, ma perché non te la fai a fare?
1: Ma te l'ho detto prima, ho detto, quelli come te che vengono da lontano. Che
0: tu vieni a lontano.
1: Vabbè, ci sta che prendi la, ma ci sta che lui prende la macchina per venire a lavorare.
0: Allora prima spiegavi su piano, tu da dove vieni?
1: Ma io parlavo di quelli città per città, parlavo di te, non parlavo di lui che viene da fuori.
0: Che risubì, dimmi che.
3: Io parto da Acerra.
1: Lui sta lontanissimo.
0: Da Acerra ci sta il mezzo di comunicazione, no? Chi ci sta?
1: Il mezzo di comunicazione, andiamo a mandare la posta.
3: Deve. C'è il mezzo di comunicazione, però non ci sono i
1: soldi. Puriste,
3: c'è
1: rientrato dentro.
0: Speditevi via mail, per cortesia.
1: Datevi una PEC.
0: Per cortesia, allora, sto parlando con l'ascoltatore.
1: Allegatevi.
0: Che ci sta come comunicazione con.
3: Hanno fatto una bellissima stazione ferroviaria da Acerra, a nessuno dice. Però non mettono i servizi per raggiungerla. L'hanno buttata in una zona di terra.
0: Vabbè, tu fai una cosa, come dice Marco, pigli la bicicletta, vai a stazione. Cosa bicicletta? Piglio tu treno, arriva a Napoli, poi ti pigli la metropolitana che funziona in amore e vai dove devi andare.
3: Ho capito.
0: Cioè parto lunedì e torno sabato, e sta settimana a casa.
3: Giustamente, che c'è sta paga.
1: Signori, abbiamo ovviamente già la prova provata.
0: Ciao fratello, ciao.
1: Che Rosario Verde segue i miei consigli. Eccola qua.
0: Sì, che bicicletta.
1: Eccola qua. E anche un cartello in vista che dice tutta colpa di Pesacane, si contenta. Eccolo qua.
0: Si contenta Pesacane.
1: Lo potete vedere, eccolo
0: qua. Lo trovo buono.
1: È lui, non potete.
0: Comunque fa paura l'intelligenza artificiale.
1: Va bene.
0: Pronto?
4: Pronto, pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
4: Francesco.
0: Ciao Chicco.
1: Ciao, ciao Chicco.
4: Comunque, voglio, io almeno come la vedo io, una 3-8 con una casa di proprietà impossibile, ragazzi, che non si arriva a fine mese. Perché già dice di comunque un tenga casa di proprietà. Ma la cimicca prima.
1: No, la signora non specifica se ha la casa,
0: no,
1: di proprietà.
0: No, lo dico io, però, però dice.
4: Non ce l'hai.
0: Però le spese che ti scusa un attimo.
4: Tiene 3.000 euro, Marco, la moglie fa così.
0: No, lo immagino io perché dice lei fra bollette, carburante, spesa, farmacie, no, vitemi e visitemi, non mette l'affitto. Quindi.
4: Un figlio che abbiamo qualcosa, ci siamo, c'è tutto. Però 3.000 euro al mese nettino, ragazzi, hai vai voglia. Io con la metà ce la faccio, te l'ho detto, con davvero i capelli bianchi sempre di più. Però
0: insomma,
1: guarda, io credo che il fenomeno che si sta venendo a generare, no? Tipo prendendo da esempio questa lettera, è che persone che magari avevano un certo tenore di vita adesso si rendono conto che quel tenore non lo riescono a mantenere e ci può stare che cambiare è pesante, perché ovviamente uno poi, ragazzi, ci si abitua anche, non è un reato, non è un peccato. E poi modificare la propria vita comunque comporta una fatica, se vogliamo, o ci vuole una spesa.
4: Marco, la cosa bella è una, che almeno questi qua che erano abituati diversamente adesso faranno la vita come noi siamo i comuni mortali.
0: Che fa, facciamo una guerra dei poveri, frate.
4: Problemi.
0: Vabbè, grazie amico mio, ciao. 081-546-6873, ma dopo?
1: Eh sì, a proposito poi dello sproposito, arriva una canzone fra pochissimo che ci azzecca tantissimo. Pronto?
0: Un rebat, come si
1: chiama? No, soldi, ma
0: soldi.
1: Eccola qua, ce la stiamo già sentendo, restate su Kiss Kiss Napoli.

0: Allora torniamo in diretta, leggiamo anche qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Ciao, sono Antonio da Udine, sono nella stessa situazione della signora della lettera fanpage. Noi superiamo i 4.000 euro. Se non era per l'accredito di oggi dell'assegno unico, ero a zero sul conto corrente.
1: Wow.
0: Mutuo, benzina, assicurazioni, scuole, assistenza a scuola, pagamento, cibo raddoppiato, fatevi due conti. Se volete ci sentiamo e vi faccio il conto.
1: Oh, ma ti credo, sì.
0: Beh, a Udine forse poi la vita è un po' più cara rispetto a quello che abbiamo noi qui. Faccio una domanda, non lo so.
1: Di chi? I 12-13.000 euro mesi, non ce la faccio proprio. Cioè,
0: a fa che?
1: Ci riesco.
0: Non riesci a guadagnarli?
1: 12-13.000 euro,
0: non ce la faccio.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao Marco, ciao Rosario, buongiorno, sono Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Allora, volevo raccontare un fatto sempre riguardando il lavoro, andare con i treni, con le macchine.
1: Sì.
2: C'è un amico mio, lavora a Capua.
1: Sì.
2: Allora, lui prende 1.700-1.800 euro, ha dovuto posare la macchina, si è dovuto fare un abbonamento del treno che gli costa 56 euro, gli ha dovuto comprare una bicicletta elettrica da Casoria, da Fragola, la chiude, prende il treno e arriva a Capua, si fa altri 3 km con la bici, che ha dovuto fare per forza così, lavora da solo e paga di pigione 4,50. Dicite voi a me, come deve fare su Cristiano a Campo?
1: Ma non ce la fa, è solista che lavora a casa.
2: Sì,
1: e come si manda nella famiglia?
2: Non mangia manca una pizza.
1: No, non fa niente, ma ne piccia manca la corrente. La televisione te li farà accontare.
2: Costretto tra caselli autostradali e distanza chilometrica, ha dovuto fermare la macchina. Oggi. Ha dovuto fermare la macchina. Forse
1: potremmo
2: dovuto fare
1: l'abbonamento.
2: Hai capito?
1: Andando
0: io non mi vergogno. Io non mi vergogno.
1: Ognuno l'asla e sarà ognuno l'asla.
0: Ma io per esempio.
1: Meloni, invece di promettersi, prometti un suocero a testa.
0: Ma come fai a promettere?
1: Un suocero a testa.
0: Ma da dove ti pigli? Allora, io per esempio non mi vergogno a dire che la mattina prendo l'autostrada, che mi costa 2,30 euro più l'€5 di tangenziale, ma al ritorno, che posso essere più lasco, diciamo, con i tempi, prendo solo la tangenziale, faccio il giro un po' più a largo.
1: Perché ti stai vergognando di dire?
0: Perché paradossalmente
1: stiamo parlando
0: fondamentalmente di 2,30 euro, però fai 2,30 euro, tutti i giorni.
1: Ma che vergogna, ovvero non spendi 2,30 euro, ma che vergogna.
0: È per fare un esempio che oggi se tu ti fai un calcolo, che poi per fortuna lavoro, la possibilità di prenderla ci sarebbe anche. Però uno si fa due conti e dice ok, se posso risparmiare qualche cosa da qualche parte, anche se sono 2,30 euro, sono 2 euro risparmiati, insomma, non è una banalità. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ma che deve criticare ogni cosa che dico? Cioè, lui la mattina scende
1: senza vergogna, ce l'hai. Si può sparagnare 50 sparagni. Pronto?
0: Perché ricorda, se pesa cane puoi risparmiare, anche tu puoi risparmiare. Pure gli slogan mi ruba, guarda, non mi fa fare niente. Non ho autonomia di niente io in questa radio.
1: Manco un caffè, ma offerti. Pronto?
3: Buonasera, buongiorno.
0: Mica.
1: Ciao.
3: Mi chiamo Pellegrino.
1: Ciao Pellegrino.
3: Vorrei dire, sono un grande tifoso di Napoli e vorrei dire una cosa su Fiorentina Napoli.
1: Sì.
0: Va bene.
3: Allora.
1: Sì.
3: Il Napoli in questa domenica.
1: Sì.
3: Non dico che ha giocato bene. Allora, no. Ha giocato bene, però dico. Luca.
1: Luca.
3: Tu dici un po' il piede storto. Se tu te lo prendessi un po' a scocciare.
0: Non credo che abbia il piede storto, Luca.
3: Sicuramente potresti andare a vincere.
1: Quando stai sotto non scendere, Luca ha faticato, dice giustamente Guaglione, okay? Va bene, grazie fratello,
0: grazie,
1: abbiamo lasciato il tuo pensiero, la tua analisi calcistica nell'etere. Pesacano rispondeva pure, cioè, ma non c'ha il piede storto, Pesacano subito no, ma non c'ha il piede storto.
0: Beh, perché io almeno difendo. Cioè,
1: chi light scende con il piede storto, senza
0: che ce l'ha
1: scende
0: con
1: una assorto, no, ma non c'ha il piede
0: non
1: storto.
0: Non posso dire niente, non posso.
1: Pronto?
0: Dire niente. Guarda, Rosario, quanto sei bello.
1: Che se ti posso dire, metti il suo difetto per il
0: suo. Vedi il difetto. Vedi come fa?
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te,
0: ciao caro.
4: Ciao ragazzi, io guadagno 20.000 euro al mese.
5: A fine mese faccio sempre il lasso mortale, come già fa?
1: Tu in 2000 euro mese ti sei andato a pesare la mattina, amma belli, amma belli. Guarda, ciao, vai giù, ciao.
0: Per come dire, proprietà transitiva, se sente me, sente te, cioè non è
1: ma
0: che...
1: a te,
0: tu sei lì.
1: A me e che mi
0: lui ti sente, perché tu c'hai il ciò da spendere, allora lui vuole sapere come fare da te per spendere tutto questo patrimonio. Pronto?
1: Pronto.
6: Maggiù, buongiorno.
1: Buongiorno, caro. A te, ciao.
6: Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
6: Oggi io guadagno 2000, quasi 3000 euro un mese e 890 euro mia moglie.
1: Quasi 3000 euro un mese.
6: Pensa che morisci la marcatella se mi prestano poco suci per 5
0: non ti presto niente.
1: Non lo tieni ognuno tu?
6: No, non tengo ognuno.
1: Che lei, guarda, c'è un nonno. Senza un nonno non si va avanti, perché un nonno appare, capi? Ogni tanto un nonno è tutto ciò, capi? Già mi ha pagato 1000 euro di assicurazione, non ti preoccupare, papà, dice, capi? Ti metto 500 euro e tu hai parato. E dice, ma poi giù d'annanzi, pure chissà.
0: Io ormai lo faccio parlare.
1: A vacanza, ma sto parlando nemmeno, vedi? A vacanza, cosa? Dice, vabbè, ragazzi, cazzo, 1000 euro, facci dove? E uno si fa a vacanza. A te lo so, io scherzo con te, tuo suocero si piedi pilato, te ne analiti. Anzi, sei tu che mantieni al tuo suocero.
0: Ma io.
1: Va bene così.
0: Ma questa diffamazione, diciamo, no? Ma tu diciamo, non devi parlare delle cose
1: diciamo,
0: che non
1: diciamo,
0: sai.
1: Diciamola che ora hai 500 euro un mese, ognuno tu, dici, ma ce l'ha gerito, sat buon Ugo, Ugo si dice 500 euro. A mano a pesare, perché non ce la fa, povero.
0: Sai quale sarà la mia gioia, Anello? Sai quale sarà la mia gioia? Che io non gli manderò io la lettera, gli arriverà da Ugo! La lettera, la pelle dell'avvocato arriverà da Ugo e sarà Ugo a prendersi tutto quello che sta facendo.
1: La pratica di te socialmente utile tanto a Ugo.
0: Pronto?
1: Pronto?
6: Ma manda una cosa esordra Ugo.
0: Allora, secondo il mio umile pensiero, lamentarsi di non arrivare a fine mese con 4000 euro è uno schiaffo alla miseria. Ci sono eroi che si sacrificano per la famiglia, guadagnano molto meno. Pasquale, certo, da Losanna. Ragazzi, ripeto, mettiamo caso, nella vita ti
1: ma
0: sta andando bene.
1: Ma
0: tu sei caso,
1: Pasquale?
0: Losanna.
1: Cioè. E come ho fatto i lirignani, capi? Cai, va,
0: con freddo.
1: A Losanna, Losanna.
0: Boia.
1: A Losanna non è Napoli,
0: Ugo,
1: vai giù.
0: Ugo, amico mio,
1: non è Napoli,
0: Losanna. Mio secondo padre, io ti dico una cosa, non te la
1: mio
0: prendere.
1: Secondo padre,
0: vabbè,
1: mi è arrivato proprio a giocare.
0: Io ti dico una cosa,
1: papà,
0: ti dico una cosa, non stare a sentire quel che dice Rosario,
1: papà,
0: perché lo sanno a Losanna, insomma, ti dà il
1: mio
0: metro e la misura di tutta la situazione.
1: Losanna.
0: Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Comunque stavo rispondendo all'amico di Losanna, da Losanna.
1: Da Losanna.
0: Perché se tu magari, ecco, ti è andata bene nella vita e hai preso una casa che so che è più grande, ti costa di più, eccetera, poi puoi arrivare anche tu in un momento di crisi ad avere una difficoltà avendo delle spese fisse che quelle sono e quelle restano, purtroppo. Perché stai tirando su? Perché mi stai pippando nel naso? Che con le cuffie si sente come se ce l'avessi nel cervello questa pippata. Che c'è?
1: Il cervello, Maurizio, tutto virtuale. Ognuno però il cervello, ma bene, ci fermiamo un attimo, sì, pubblicità e torniamo.
0: Ma non è che abbiamo finito il programma, no, è 24, non è 44. Ancora? Mannaggia la miseria, mannaggia.
7: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
8: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
9: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siamo sempre là.
1: Ma tu che c'hai il ciò? Ma che problemi?
0: No, ma lo dico, ho detto vicino a lui, lo sai, se tenessi i soldi mi accattassi un computer, compratelo. E sta solo 800 euro, che ci vuoi? Ecco, chi tiene i soldi,
1: vedi,
0: no?
1: Vedi. Guarda, Nello, ora dimmi la verità.
0: Sta solo 800 euro.
1: Ha completamente trasfigurato la discussione. Lui, a paragone di alcune categorie di portatili, ha citato quello più economico, ha detto guarda, rispetto a quello che costa minimo 2,2, quello che parte da 800 euro.
0: Aspetta, come 2,2? Yeah.
1: Ma sì, il senso è quello.
0: Accattatillo, 800 euro, chi è te?
1: Costa meno di un cellulare.
0: Esatto, ma chi è te? Ogni anno ciusciate una Swiss, tu ce ne.
1: Ma tu c'hai il ciò, dici.
0: Ma io tengo il ciò, ho pensato.
1: Ma si nega. Ci abbiamo fior fior di registrazioni. Vabbè, pronto?
0: Millanto. Pronto? Sì. Pronto.
1: Millanto.
2: Ciao. Allora, ascolta, io volevo allacciarmi al discorso di quella signora che ha detto che non ce la faceva a fine
1: mese. Sì, prego.
2: Allora, io guadagno 1.800 euro al mese, sì. Lavoro solo io in famiglia e siamo una famiglia di 4 persone. E ti dico che, come si dice a Napoli, arriva ai 27, arriviamo che ginocchi per terra.
0: Certo.
2: Io mo non so come il signore che ha parlato prima, che con lui con 1.700 euro ce la fa. Bene, fortunato, forse sa gestire meglio.
0: No, ha detto, non è che ce l'ha, ha detto pure se arrivi che ginocchi in terra, però c'ha la casa di proprietà, tu c'hai la casa di proprietà.
2: Sì, io c'ho la casa di proprietà.
0: E per forza, come facissimo.
2: La vita che è cara.
0: Sì.
2: Io purtroppo te non ti nascondo che qualche volta mi faccio qualche lavoro extra per portare qualcosa in più, perché parliamoci chiaro, con 1.800 euro una famiglia di 4 persone
0: non ce la fai,
2: si può andare a mangiare il sabato.
0: No, ma che tu vuoi mangiare il sabato, non ce la fai manca a mangiare un domenica a casa tua.
2: E allora io sentendo il vostro discorso dico e ragiono, ci vorrebbe un Ugo in ogni famiglia.
0: Ecco, quello dico io. Tu non hai il suocero.
1: Povero uomo.
2: No, purtroppo sono sfortunato, mi è deceduto.
0: Ciao, ognuno che ti porto ogni tanto a spese.
1: Un'eredità non te l'ha lasciata, visto che resti nel tema.
2: Mi ha lasciato la casa.
0: Ah, perché tu 12.
1: Grazie a Dio!
0: Qualcosa è rimasto.
1: Ma mira chi se guarda.
0: Però 12, non ti sposare guaglione, perché ho padre a mamma, come fa Pesacane.
1: Allora,
0: sarà prima e ti dà proprio padre a
2: mamma.
0: Pesacane è fortunato, no? Pesacane
1: giù prima per sfortunato, guarda, ti hanno una miseria tutto quanto. Poverini! Poverini, stanno piangendo.
0: Pensare che stai sconnettendo. Pensare che stai sconnettendo. Pensare che siamo in onda, non puoi trattare così.
1: Poveri. Allora, andiamo avanti. C'è per esempio questo messaggio che è significativo secondo me, che dice: ragazzi, io pago 760 euro di fitto la casa, 500 il fitto fuori sede di mio figlio, e già siamo oltre i 1000 euro. 80 di condominio, 150 bollette varie, 120 garage, 100 assicurazioni al mese. Ovviamente faccio la divisione per quello che pago all'anno, quindi penso stia parlando dell'RC auto. 1000 per gli alimenti a casa, il 500 euro di benzina mensile e una pizza di sabato e domenica la vuoi andare a mangiare ogni tanto. Io non so l'amico come fa con 1.500 al mese, ma io con 3.500 non riesco a conservare nulla a fine mese. E questo anche è un caso.
0: Se spurassi paghi suo figlio fuori, ha visto tutti i sabato, cioè, c'hai un po' pure tu, c'hai un suocero pure tu.
1: Diciamo che 500 euro il fitto del figlio, già solo quello, senza contare poi probabilmente
0: fitto,
1: tutto ciò che
0: da mangiare,
1: questo sto dicendo, senza considerare probabilmente
0: a me mangia,
1: tutto il resto.
0: Un ragazzo di 24 anni come mangia?
1: Fa bene, sa da mangiare fino all'ultima capilla che tiene in capo. Tutta sa da mangiare, tutto si vende.
3: Tu rispetta, io voglio mai a voi, vi ho detto l'altra volta, io spendo 1.200, 1.300 euro di mangiare soltanto in un mese, voi vi fate pure una risata. La signora che va a ditta, la signora è brava, perché
0: la signora è brava, tu no, la signora è signora.
3: Ci sono troppe soci, ci sono 5.000 euro al mese, lo sa, siamo Fauer, io vengo a piazza a te, anzi faccio il segretario tuo rinda all'ufficio, ma andiamo tutti quanti a Fauer.
1: Ce lo senti è questo che fa il segretario nell'ufficio di Rosario?
0: Semmi, già ha chiesto l'ufficio.
1: Hai capito? Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Eh sì.
4: Buongiorno, mi avete scomportato stamattina.
0: È vero.
1: È colpa sua, sì.
4: Non lo so, innanzitutto come siete bene con tutte e due le camicie, lo stesso design.
0: Mi ha copiato con la coreana. Mi ha copiato.
4: Vedo quando esce quell'angolo di mare di Baco, ecco, capo miseria, come siete bella.
0: Grazie, tu sei una nonna, sei una mamma, perché si ci vede bella?
4: Senti, voglio dire una cosa, sono molto scomportata a queste cose che. stanno dicendo, innanzitutto che i soldi non sono sempre pochi, per carità, però ci stanno pure gente che hanno una tenna propria.
0: No, non c'è neanche la solidarietà, perché mo no, voglio fare una cosa, chi tiene i soldi e chi no, no? Tu voglio stare sempre a vedere che non c'è solidarietà. Pensa cane, mi presti 100 euro?
1: Che pigliate un euro e si fortunate.
0: Poi come? Parla dell'euro, ma vabbè, ciao, sì, ciao.
1: Sì, fermi lì, torniamo subito.

0: voce di Rob Thomas Smooth dal 1999, album tra gli altri questo di Santana, bellissimo, dove lui suona ovviamente la sua inconfondibile chitarra con diversi artisti, e quindi c'è praticamente un album che è ricchissimo di qualità. Andiamo al telefono, no, messaggio, che ci abbiamo, Nello? Non ci abbiamo nulla, leggo io un messaggio, avevo capito una cosa per un'altra, scusami. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
1: Senti, ti voglio dire una cosa. Come questa così cara, no?
0: Sì.
1: A noi specialmente, a noi per... seriamente, come ci sta togliendo la dignità? Nel senso che io addirittura adesso sto facendo, per vergogna, devo dire, se non ho lavorato onestamente, che mette del caffè a una sola tazza. Mi faccio la tazza di caffè alla mattina, va bene? Non butto il caffè che è rimasto, riempio la caffetta di acqua e rifaccio il caffè, per fare la prima azione per risparmiare.
2: Si mangia da subito. Siamo dopo guerra, poi quando si faceva il caffè che posso ruggendo prima.
1: No, così ci faceva, lo faceva anche mia madre quando era ragazzo. All'epoca era
2: La classica frase di Edoardo quando dice questo caffè è una ciofeca. Tu sei la regina della pasta e patata, ma il caffè non l'hai mai saputo fare. Grazie, tanto, vai, grazie. 081-546-6873, vai.
0: Edoardo, come le diceva proprio bene certe cose, cioè certe frasi pronunciate dalla voce di Edoardo con quelle intonazioni ti restano proprio nella...
2: E capi perché Edoardo? Cioè,
0: è una cosa impagabile.
3: Tutti noi ci meritiamo un suocero.
2: È vero.
3: Come Ugo di Vottici.
2: E pure Franco,
0: Ragazzi.
2: Pure Franco. Ciao Franco, amore mio.
0: Non disprezzando i vostri, ma devo dire la verità, una persona di un amore e una persona eccezionale.
2: Si parla pure male.
0: Il best friend di Leonardo, io lo chiamo, il best friend.
2: Ulisse pure murmuriamo.
4: Pronto?
2: Pronto
4: ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
4: Come state?
2: Tutto bene. Ah, Silvana, come stai?
4: Non c'è male. Io purtroppo, mannaggia il diavolo, non riesco mai a sentirvi bene perché io devo mettere i telefoni staccati, ma non so come si fa. Se c'è il cellulare e il telefono questo qua. Comunque ragazzi, volevo, so che a voi vi farà sicuramente piacere, però non so se già l'avete fatto.
2: Che cosa?
4: Il ricordo del nostro Maurizio Sinopoli.
2: Ad agosto. Oggi è San Maurizio.
4: Sì. So che a voi vi fa piacere, ci tengo tantissimo. E però ho detto, non so se già l'hanno fatto.
2: Guarda, si bellilla.
0: Brava Silvi.
4: Gli volevo tanto bene. Sicuramente quando c'era lui che faceva la regia insieme.
2: Non si capiva niente. Devo pure che ce ne siamo noi.
0: Guarda. Sì, Silvi, ti racconto una cosa che poi oggi rimpiango tantissimo, perché purtroppo quando Maurizio è andato via venivamo dalla scia del Covid, noi eravamo in quella fase dove si stava ricominciando a vivere, però ci avevamo ancora un po' di quei timori. Io venni in radio, lui mi venne a salutare abbracciandomi e io, scherzando con la cosa che non ci dovevamo abbracciare, sai, dici non mi abbracciare, quindi ci fu un mezzo abbraccio in realtà, e quella è stata l'ultima volta che ci siamo poi effettivamente. Tu scherzi, e lo rimpiango tantissimo perché quello poi è stato l'ultimo momento in cui siamo stati veramente vicini, e mi è dispiaciuto, cioè, ma me lo sarei preso 100 volte il Covid ad oggi, sapendo questa cosa, abbracciandolo come si deve.
2: Vabbè, ciao Silvana, grazie.
0: Ciao Silvi, un abbraccione forte. Allora, vedi, per esempio, c'è un amico che dice ci sono anche quelli ricaricabili, ma c'è un costo iniziale.
2: Un suocero ricaricabile, non si è mai
0: detto.
2: No,
0: il Telepass dice. Ah. Per la tosta, però andando a fare una piccola ricerca.
2: Il suocero ricaricabile. Lo metto sotto carico ognuno.
0: No.
2: Allora,
0: si ricarica ogni volta a fine mese con l'accredito della pensione.
2: Ci fermiamo un attimino e torniamo subito, vai.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina. Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Sentiamo ancora qualche vocale in questa ultima parte di Yassano Kiss Kiss.
1: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, non lo so, perché tengo a mia moglie che è troppo brava. Sicuramente tengono un bello stipendio, intorno ai 4.500 euro al mese, e con tre figli adolescenti, tutti e tre a scuola, motorina, macchina e tutto quello. È vero che lavoro all'estero, ho chiamato, io lavoro in Albania, e ti posso dire che comunque con uno stipendio del genere riusciamo a metterci qualcosa da parte per farci una vacanza decente, pure per lasciare qualcosa ai figli nostri. Vi ripeto, non so perché noi mangiamo tutto quanto, siamo tutti quanti russi e mangiamo assai, però forse sicuramente la fortuna che mia moglie sarà una buona amministratrice che riesce a far uscire anche qualcosa per farlo a mezzo e non ci manca niente. Ok, un abbraccio
2: da un lato. Poi teniamo quest'altro messaggio che dice:
3: ragazzi, voi non sapete chi è una casa di proprietà che ci ha lasciato ognuno, che certo che te. Noi lavoriamo in due, stesso negozio, quindi tra l'altro si zumbam tutti e due.
2: Ottimo.
3: La media di 3.000 euro al mese insieme, 600 e mutuo, 500 e ristrutturazioni, finanziamento, e a di ribadannir sempre per ristrutturazione. Ciao, vi giù come mamma fa. Si ci è prestata una cosa di soldi, grazie.
2: E ti hanno guaiato a casa a te, cioè si chiude fuori a casa. Va bene.
0: Ragazzi, di sicuro quello che diceva il primo messaggio anche è vero, alle
2: vai
0: volte
2: hanno ogni orificio e cerchi, invece di accattare a casa. Accattava l'ognuno, insomma, come, non sapete
0: quello
2: fare.
0: Perdendo l'ognuno ci ha rifuso, capito?
2: L'ognuno orificio e tu fai no.
0: Il mondo è bello perché è vario. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Ragazzi, ma io penso che nel 73 noi avevamo la prima crisi energetica,
2: sì,
4: ce la cavammo ed altre cose. Ca ogni alieno gette in mezzo a noi e ci comandano, perché ogni 5-6 anni pure 1008 belle buone crisi energetiche, crisi economiche ed altre cose, aumentarono subito benzina e tutto, però la stiamo pagando adesso un euro in più, la stessa modalità di crisi. Ma questi signori dove ci vogliono portare?
2: E chi lo sa, fratello? Chi lo sa? Chi lo
4: e
2: sa?
4: No, perché con queste cose o ci ribelliamo tutti, perché ora 1008 tutti con anni, certo, ma i ristoranti sono pieni, tutti vanno al cinema, senza pensare che si facevano le botte dei piedi.
2: Pure poi i ristoranti sono chi, eh?
4: Dicono così, ti dice dai ognuno, ma ognuno è lui. Mamma, scendere che mitre, ma mi sa.
2: No, senza mitre, però domenica, cioè sabato, ci sta una bella manifestazione che andrebbe ben.
4: Se tengo una venerante età, ci andrò, non ti preoccupare.
2: Alle 11.30, Marco?
4: Però c'è la gente che viene meno.
2: Bisogna andarci 11.30, Piazza del Carmine sarebbe Piazza Mercato.
4: Sì, sì, io solo so benissimo. Andarci a Masanier.
2: Dai, ce l'hai una Masanillo, bravo. E che la fine che fa pesagano la mia. Sì,
0: allora mi sta uccidendo adesso. Solo perché
2: 0815466873, se volete potete intervenire. Pronto?
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Niente, ti sentiamo malissimo, caro. Caduto, riproviamo.
2: Amicate.
0: Si parla tanto di crisi, ma diciamo mai che c'è troppo consumismo? Iniziamo a togliere i costi dei cellulari internet da casa.
2: Ragazzi, come fai?
0: In un anno già risparmiamo intorno ai
2: 7-800 euro. Cioè, se levo il cellulare, posso darsi manca da banca.
0: Di leggere un
2: non per rispondere, insomma.
0: Proviamo a camminare con i mezzi pubblici, abbiamo un ulteriore risparmio tra assicurazione e tassa senza mettere la manutenzione dell'autoveicolo. Il problema è che non facciamo rinunce. Allora, qua, su questo messaggio, un minimo si può ragionare.
2: Dove? Purtroppo ci togliamo internet?
0: Ma vedi come fa? Un minimo si può ragionare.
2: Ci leviamo internet.
0: Sto dicendo che se ognuno di noi però nella sua vita, nella sua giornata, nel suo mese, fa veramente il conto di quello che paghi e di cosa usi effettivamente di quel servizio, vedi che forse un paio di cose da togliere.
2: Per esempio,
0: o che puoi risparmiare.
2: Wine, Davide mia.
0: Cazzo ne so tu cosa fai nella tua vita, ma cosa me ne può fregare a me della tua vita? Sto dicendo in generale, io nella
2: mia,
0: ma io faccio il conto per la mia.
2: Tu che cristo in Davide tu.
0: Ma sicuramente c'ho qualche abbonamento che pago, che probabilmente utilizzo.
2: Me lo vado 15 euro, me lo vado 15.
0: Oh, ma guarda che all'anno sono soldi.
2: 150 euro.
0: Leva quello là, leva là,
2: leva abbonamento, poi
0: dipende da cosa c'hai, sto facendo.
2: qua mi deve entrare a casa, che dici?
0: Ci sono sicuramente.
2: Un computer, un computer, te servo computer.
0: Vedi come fa? Non si può parlare con lui. Gesù. La morale di chi c'ha ragione perché attacca. Tu il computer puoi fare delle scelte. Alla fine della fiera, se non usi chissà
2: no,
0: quanto.
2: No, io mi sto domandando perché sto parlando con te mo.
0: Perché ci pagano per perché stare sto qua parlando insieme la mattina.
2: Perché chi ne sa manca parlare con te?
0: Non parlare, io sto dicendo che secondo me l'amico che ha mandato questo messaggio.
2: A me mi obbligano a parlare con te, mi obbligano.
0: Ma è che ti obbligano. Ti pagano, è diverso, è molto meglio se ci pensi.
2: Cioè, perché virtualmente uno che mette fuori l'acqua non ci parlasse, no? Cioè, però che ci ha già parlato.
0: Vedi come strana la vita. Però sì, secondo me una riguardata un po' a quelle che sono le nostre abitudini potrebbe far sì che al mese ognuno di noi possa comunque risparmiare.
2: È vero, tagliate le cose.
0: Tagliate. Ci vorrebbe un consulente di spesa familiare, non sarebbe male. Pronto,
5: ci ho mandato il messaggio, ma io tengo un sacco di cose in pallugia per friare di macchina, ma sì. Perché ne c'era gnuto cisterni 10 quintali di camionista che facevano paura.
0: Sì.
2: Ci pensava la naffa, che facevi?
5: No, è una strana, però so, l'unico problema è che.
0: Ma vedi se è sempre lui che c'ha queste soluzioni. Tec de damma, amico mio, pure questo fai.
5: Lo fa, Marco, questo perché io sono andato all'università, perciò so c'è tante cose.
2: Ma dai, che sei andato all'università, ma come? Grazie, tu quanti dati all'università? Grazie, fratello,
0: oggi sì, oggi sì.
2: Ciao, fratello, vai Marco.
0: Va bene, ragazzi, torniamo ovviamente domani con il mercoledì di Yes and Novi Skis. Ci sarà lui, Rosario Verde.
2: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Ci saranno anche tutti i nostri suoceri, per fortuna. Grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda, e che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

0: di Allegri abbiamo una visione diversa. È il bello di un confronto di due, diciamo, visioni diverse. Poi però siamo molto uniti da una stessa visione. Quindi vi consiglio di non perdere l'appuntamento delle 13:30. Io ho parlato qualche settimana fa, dicendo parlerò il 22 novembre, quindi dopo Napoli-Torino, perché tutti quelli che parlano oggi, la colpa è di Allegri, io parlerò il 22 novembre. Detto questo, però, ho espresso nelle scorse settimane un mio concetto, che voglio ribadire, ma che oggi ribadirò a gran forza, supportato da elementi di cui vi metterò a conoscenza. Ho detto nelle settimane scorse che Allegri è il valore aggiunto di questo Napoli e fortuna vuole che De Laurentiis e Manna abbiano affidato il Napoli nelle mani di Max Allegri. E fortuna vuole che sia stata questa la scelta. Voi direte perché? Perché era l'unica scelta possibile. Perché Allegri sa come va gestito un gruppo che forse non è così forte come qualcuno immaginava, un gruppo che non è così unito come si sperava, perché io devo tornare a Bologna-Napoli dello scorso anno. Era il 9 novembre del 2025 e Conte si arrabbiò molto, anche per l'integrazione tra i nuovi e il gruppo storico. Sappiate che si è innervosito molto Allegri dopo Fiorentina-Napoli. Era una furia al Franchi e ne parleremo di questa furia di Max Allegri con dovizia ai particolari. Andiamo con ordine, quindi ribadisco il mio concetto: il valore aggiunto del Napoli si chiama Massimiliano Allegri. Domani la ripresa, vado subito da Lucio Pengue perché è già tempo di anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Furia Allegri, dove il pari di Firenze vuole di più dalla squadra. Domani la ripresa, assenti 10 nazionali, tornerà ad allenarsi McTominay a Castelvolturno, ma da solo. Lavoro specifico su Bekemaba, di Achille Neres, Meret e Marianucci pronti al rientro. Si valuta Anghissà sabato, amichevole con l'Avellino. Ripresa della Serie A, Napoli al Maradona con il Frosinone. Nazionale al lavoro a Coverciano, 4 gare di Nation League in 15 giorni. Mancini, torneremo alla vittoria. De Marco out, convocato Ruggeri venerdì a Roma, Italia-Belgio.
0: Possiamo aprire le danze? Allora, vi ribadisco: una furia Allegri nello spogliatoio del Franchi, una furia, perché reputava quella partita la partita più importante di tutta la stagione, perché avrebbe voluto una squadra più determinata, più aggressiva, con più veleno. Voleva qualcosa in più, vuole qualcosa in più da questo gruppo. Sarà lui a dover gestire il gruppo, anche tra i recuperi, nel mettere in condizione Bekema, Badiashile e David Neres di entrare nei giri del motore con la migliore condizione. Recupererà un po' di infortunati. C'è da valutare la posizione di Anghissà, che si è rifatto male, che accusa ancora questi dolorini e con cui si continua a discutere del contratto. Insomma, questo rinnovo contrattuale al momento non arriva e lo stesso Manna ha detto non ci saranno problemi nel caso non trovassimo la quadra e l'accordo a fine stagione, ci separeremo e non ci sarà nessuna rivoluzione. Detto questo, però, le cronache ci raccontano di un Allegri furioso. Voleva proprio un altro atteggiamento di squadra a Firenze. Aveva reputato e lo aveva detto ai suoi calciatori: è la partita più importante della stagione. È mancato il veleno, dobbiamo essere arrabbiati. Allegri si è fatto sentire nello spogliatoio, ha fatto capire al gruppo che così non va bene e bisognerà cambiare registro. Quando Conte, dopo Bologna-Napoli, disse non accompagno il morto, e Allegri ha fatto capire che il Napoli è il bene primario, è saldamente alla guida di questo gruppo, alla totale fiducia incondizionata

0: condizionata del presidente e di Manna, che sono ancora più convinti della loro scelta. Questo per dire cosa? Che se qualcuno del gruppo pensa che si possa ripetere ciò che accadde con Garcia, ha capito una cosa per un'altra. Allegri è l'allenatore del Napoli, Allegri è il valore aggiunto del Napoli, Allegri guiderà il Napoli. Bruno Longhi con noi, buon pomeriggio Bruno.
1: A te Walter e a tutti i radioascoltatori.
0: Una furia Max Allegri nel post Firenze, non ha gradito l'atteggiamento, la tigna, la voglia, voleva il veleno, reputava quella partita la più difficile della stagione. Evidentemente non ha avuto le risposte che cercava.
1: Sì, però ricorderai al momento dell'ingresso in campo di Luca nella partita col Bologna, no? Che aveva cercato di spronarlo. Cioè era lui che trasmetteva grinta ad un giocatore che dovrebbe entrare in campo veramente mordendo il freno, con la voglia di spaccare tutto, no? Cerca un pochino di sensibilizzare i giocatori su quello che è il problema, di metterci quel centimetro in più su ogni palla.
0: Lui vuole di più, lui vuole di più.
1: Sì, ma è chiaro che pretende di più, perché poi quando tu fai una partita contro una squadra con la Fiorentina, che come la Fiorentina, che è sicuramente una buona squadra, perché non guardiamo quello che è accaduto nelle prime giornate, però una squadra alla quale concedi due pali traversi, cioè è una partita che si gioca sugli equilibri precari, la puoi vincere, la puoi perdere, poi alla fine la pareggi. È chiaro che lui pretende di più da una squadra che ha un potenziale che deve mettere, che deve essere messo sul campo, e invece qualcosa stenta sempre. Poi è chiaro che ci sono dei giocatori che anche lo scorso anno con Conte non avevano funzionato, parlo di Lange
0: e Luca,
1: è stata data a loro una opportunità di riabilitazione, però fino a questo momento questa opportunità da parte loro non è stata sfruttata. Poi penso che ne avrete parlato, perché chiaramente è davanti agli occhi di tutti il fatto che McTominay non c'è, che Anguissa un po' c'è, poi si fa male ancora.
0: Io l'ho ribadito, Bruno, non è una scusa, è la realtà.
1: No,
0: ma è la realtà. Ti mancano Anguissa e McTominay, ti manca Meret, ti manca Buongiorno, ti manca Allison. Se ci mettiamo Spinazzola, sono sei titolari che mancano.
1: È quello che ti dicevo prima, siccome è una situazione di difficoltà questa qui, bisogna che quelli che sono abili e arruolabili e arruolati diano quel quid in più per sopperire alle assenze che sono sotto gli occhi di tutti. Poi si può anche pensare che il Napoli, che De Laurenti non abbia fatto un gran mercato, quello è anche quello sotto gli occhi di tutti, ma non dimentichiamo quello che aveva fatto l'anno scorso. Non è che tutti gli anni tu puoi spendere, puoi mettere 100-200 milioni sul mercato. A un certo punto formi quello che è il nucleo importante di una squadra, e questa squadra deve saper camminare con le sue gambe, e ovviamente attraverso l'input dell'allenatore.
0: Allora c'è un pensiero, no? Cioè che l'anno scorso questa squadra, al netto di tanti infortuni, arriva al secondo posto. Aggiungo con Antonio Conte in panchina. Quando c'è la conferenza congiunta Conte De Laurentiis, De Laurentiis dice: Antonio, la realtà è che senza tutti gli infortuni avremmo rivinto noi. E Conte dice: non è così. Segno che Conte ha una percezione che l'anno scorso l'Inter era più forte del Napoli, e anche senza infortuni magari il Napoli non sarebbe arrivato in fondo. Detto questo, le strade si separano. Ha ragione Bruno Longhi, non è che tu puoi mettere ogni anno 200 milioni sul mercato. L'anno scorso sono stati comprati Lucca, Lang, Beukema, Giovane e Milinkovic, totale 130 milioni di euro. Hanno dato le risposte che ci si aspettava da questi investimenti? A oggi no, speriamo domani sì. A proposito di Allegri, lo conosce molto bene per averlo avuto a Cagliari Andrea Lazzari. Buon pomeriggio Andrea.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Siamo con Bruno Longhi, parliamo di Allegri. Si è molto arrabbiato a Firenze. Io credo che Allegri sia l'uomo giusto per la gestione di questo gruppo Napoli, che potrebbe essere in un inizio di parabola discendente. Allegri è il miglior gestore, io addirittura ho detto è il valore aggiunto.
2: Ma assolutamente, allora di queste situazioni il mister mi ricordo anche a Cagliari e poi l'ho visto anche, se non ricordo male, con la Juve quando stava finendo la partita, comunque arrabbiarsi molto per non aver tenuto il risultato. È uno, ecco, che quando va in vantaggio vuole che aumenti la concentrazione per poi non incappare in queste situazioni dove invece che portare a casa 3 punti ne porti a casa solo uno.
0: Vado da Bruno Longhi. Bruno, perché tu hai frequentato nella tua carriera gruppi di lavoro enormi e il capo del gruppo di lavoro ha un grande compito, cioè che tra una squadra che ha una base solida, un gruppo storico e i nuovi arrivi si deve creare quell'alchimia, quell'unione. L'anno scorso Conte aveva denotato che purtroppo era difficile far coesistere il gruppo storico con i nuovi. È chiaro che è una delle mission di Allegri questa, no? Cioè farli stare insieme. Sì, sì. Ognuno verso la meta che il Napoli persegue.
1: Allora, prima di rispondere vorrei salutare Andrea.
0: Prego.
1: Che è uno di quei giocatori che mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché anche se non è mai stato in nazionale, mi pare, Andrea, che non sei mai stato in nazionale, tu no?
2: Ho avuto la fortuna sì di essere convocato qualche volta con Prandelli,
1: giocato,
2: ma
1: però,
2: purtroppo non sono mai riuscito.
1: 3 gol alla Juve in Coppa Italia, questo è un ricordo che non possiamo dimenticare, per cui uno di quei giocatori, sai, io amo il giocatore tecnico, per cui lui era uno di quelli che quando lo vedevo, ecco, era un godimento. Chiusa la parentesi, tu hai parlato giustamente dell'allenatore, ma sai, gli allenatori perché diventano allenatori di un certo spessore? Perché sono in grado di far sì che la squadra, attraverso diversi percorsi, che non tutti hanno lo stesso percorso, la squadra dia un qualcosa in più rispetto a quello che è il potenziale. Perché il Napoli prese Conte? Perché Conte è uno che ti fa dare alla squadra, ai giocatori, magari li spreme, però il 30% in più. Allegri è uno che sa gestire il campione, gli dà in mano un potenziale da primo posto e arriva al primo posto. Se gli dà in mano un potenziale da terzo posto, arriva al terzo posto.
0: E questo potenziale che ha in mano, secondo te, è da primo o da primi 4 posti?
1: È da primo posto se tutti gli infortunati ritorna ad essere i giocatori che erano, perché chiaramente se non ce li hai è inutile che siano, l'abbiamo detto prima, quelli che ci sono adesso devono dare un 10-15% in più, però è chiaro che se hai Anguissa al 100%, McTominay al 100%, della seconda punta quella vera non c'è, no? Perché è sempre un esperimento quello che si fa con Luca, ma con questi giocatori e con anche Buongiorno ritrovato, il potenziale è da lottare per lo scudetto, lotta per lo scudetto.
0: Un abbraccio speciale a Bruno Longhi, che bello averti avuto con noi. Ciao Bruno.
1: Ciao Walter, ciao Andrea.
0: Grazie. Andrea Lazzari.
2: Delle belle parole.
0: Andrea Lazzari lo ha avuto Allegri come allenatore. Secondo me ha questa etichetta falsa e in alcuni pretestuosa che è un difensivista. Io dico che lui è uno che pratica calcio ma con equilibrio, cioè nel senso non puoi, se non hai gli attori, andare all'arma bianca e prendere 4 gol a partita, cerca di avere equilibrio. Ma è così difensivista Massimiliano Allegri?
2: No, assolutamente, sono d'accordo con quello che ha appena detto lei poco fa, nel senso che il mister è molto bravo a capire cosa ha tra le mani e a far giocare la squadra per quelle che sono le qualità dei giocatori, perché io mi ricordo che a Cagliari avevamo tanti giocatori di ottima qualità e quindi era un calcio propositivo. Con la Juve magari era un pochettino più guardingo. È bravo a capire
0: la gestione anche della piazza, del materiale a disposizione, Andrea.
2: Assolutamente, assolutamente. In questo credo che sia uno dei migliori allenatori in Italia.
0: E ce lo raccontano però furioso dopo Firenze. So che domenica pomeriggio è ancora domenica sera e Allegri era incazzato di brutto. Vuole qualcosa in più da questa squadra?
2: Beh, è giusto anche pretendere qualcosa in più a una squadra come quella del Napoli, nel senso che quando va in vantaggio deve essere capace di portarle a casa il risultato, e questo forse è anche per far capire e far diventare squadra il Napoli, come avete detto poco fa, tra i vecchi, insomma, e quelli che sono arrivati nuovi, che comunque, ecco, bisogna passare attraverso anche queste situazioni per crescere, diventare squadra e riuscire a portare a casa il risultato una volta che sei andato in vantaggio.
0: Io lo voglio ringraziare, Andrea Lazzari. Grazie di cuore, Andrea. A presto.
2: Grazie a voi. Grazie sempre per l'invito. Buona giornata a tutti.
0: Io non mi rimangio mai nulla di ciò che dico. Avevo detto e ribadisco che parlerò il 22 novembre. Quindi a oggi tutti che criticano Allegri qua, Allegri là, Allegri su, Allegri giù, e io ho detto ne riparliamo il 22 novembre. E perché il 22 novembre? Perché il 22 novembre il Napoli avrà giocato altre 9 partite in 27 giorni, una ogni 3 giorni tra campionato e la Champions League. Gli avversari non saranno sempre Como, Inter, Arsenal, e non solo, ma mano a mano porta in condizione Beukema, Badiashil e Neres, ritrova Meret, Marianucci e Spinazzola, ma anche McTominay, Anguissa e Giovane. Ci vorrà un pochino di tempo in più per Allison, e poi, ma quello è al di là di venire, si parla di gennaio, buongiorno. E ho anche aggiunto che per me in questo Napoli, così com'è, come è stato strutturato, col mercato fatto solo l'anno scorso, perché ragazzi, io devo essere molto onesto con voi, il mercato l'hanno fatto l'anno scorso, poi se è fatto bene o male ce lo dirà il tempo. Quest'anno l'unico calciatore che arriva, solo uno, è Favasuli, poi ne arriva un altro, Badiashil. Ma perché arriva Badiashil? Perché buongiorno si opera e torna a gennaio. Se non ci fosse stata l'operazione, l'unico acquisto sarebbe stato di fatto Favasuli al posto di Mazzocchi. Juan Jesus a scadenza non rinnova, ma rientra Marianucci e rientra Rafa Marin. Pietro Lomonaco con noi, buon pomeriggio direttore.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Direttore, io sono 2 settimane che dico che a mio avviso, per come è l'organico del Napoli e per come il mercato non sia stato fatto, ritengo che De Laurentiis e Manna abbiano fatto la scelta migliore possibile nel post Conte, prendendo Allegri, che è l'allenatore che in assoluto in Italia ha vinto più di tutti, che è l'allenatore che dopo Trapattoni ha vinto più partite in Serie A, che è un gestore di un momento che non sarà facile, e ho aggiunto forse andava un po' creato un ricambio generazionale in organico. Pietro Lomonaco.
3: Allora Walter, allora tutto parte secondo me da una situazione di fatto che c'era e dalle scelte della società per quanto attiene la politica da mettere in atto. Il Napoli dopo il periodo Conte aveva 2 strade a disposizione. Una è obbligata, è quella che c'ha ora, nel senso che è riuscito a vendere poco, sono rimasti praticamente quasi tutti i giocatori dell'era Conte, organico appesantito, bilanci appesantiti, e quindi la scelta da parte della società quale potrebbe essere, visto e considerato che mi ritrovo lo stesso organico dell'anno scorso. Punto.
0: Che però è un organico forte, Pietro, che però è un organico forte.
3: L'anno scorso sono spesi tanti soldi.
0: È arrivato secondo,
3: È arrivato secondo, l'anno prima ha vinto il campionato.
0: Appunto,
3: Napoli, non dimentichiamo che è arrivato a quota 4 come scudetti, ma io ti dico di più. Quest'anno la scelta erano 2, ho detto. Una era questa, quella che sono costretto a rimanere con tutti, provo a raggiungere la zona champion, a fare un altro campionato in società, e metto un allenatore che secondo i miei concetti vale Conte, magari sono allenatori diversi, ma sicuramente come palmarès
0: lo condivido moltissimo, quello che stai dicendo lo condivido moltissimo,
3: come palmarès e tutto, poteva garantire il soddisfacimento di questo primario obiettivo. La seconda strada era una strada più coraggiosa, e dire ho una squadra anzianotta, ho necessimo, poi dovrò fare una rivoluzione, la faccio quest'anno la rivoluzione, metto un punto, scelgo un allenatore, nella fattispecie faccio un nome così italiano, no? Faccio un tipo di squadra diversa, vendo quando più c'è possibile da vendere, ringiovanisco, rinnovo. Quindi
0: e non l'hanno fatta quest'altra scelta.
3: Non l'hanno fatta, non l'hanno detto,
0: hanno fatto la scelta.
3: Hanno lasciato la scelta, quella che non stuzzichiamo, non tocchiamo niente, visto e considerate che le cose.
0: Reputiamo che sia forte questo organico, che l'anno scorso, con tutti gli infortuni, è arrivato secondo.
3: Se l'anno scorso il Napoli è arrivato secondo e tutti quanti parlavano dell'organico del Napoli, eccetera, ma non vedo perché le cose nelle considerazioni della società dovevano cambiare questo.
0: È arrivato secondo con tutti gli infortuni, quindi l'equazione sì. È senza infortuni,
3: il
0: noi
3: Napoli
0: prendiamo Allegri.
3: Una scelta, ha fatto una scelta e ha preso, secondo me, con l'organico che aveva, l'allenatore più adatto a soddisfare il loro bisogno aziendale.
0: Condivido al 100%, Pietro.
3: Ora io assolutamente tutta questo indirizzo generale di tanti santoni, perché il calcio ormai giustamente lo fanno tutti con i social, ognuno è allenatore, ognuno cambia l'allenatore dopo due partite e ognuno fa le sue considerazioni. Questo modo di pensare, solo perché ha una concezione dell'impostazione del gioco di squadra diversa, no? Che Allegri sia, ragazzi, vincere non è mai facile, e Allegri ha vinto
0: più di tutti.
3: Allegri è sicuramente un allenatore che abituato a stare nelle squadre che sono vincenti. Poi dopo, se voglio andare a sindacare, a fare il filosofo, guarda, io vi dico con tutto il rispetto, De Zerbi docet, nel senso che ho sentito magnificare, ha torto ragione, io non voglio nemmeno andare a sindacare, che De Zerbi era qua, De Zerbi era là. Zerbi prende 15 milioni di euro l'anno al Tottenham e ha speso 400 milioni di euro ed è ultimo in classifica. Ragazzi, quindi dove sta? Ditemi voi, dove sta la verità?
0: È un bel punto di domanda, Pietro. No, dove sta la verità?
3: Allora, Walter, la verità è una sola. È il calcio. È il calcio. E viene concepito in maniera diversa. Dove sta scritto che il gioco giusto è quello di quello del Como?
0: Allora, Pietro Fabregas, Pietro, ti dirò di più, che la tua analisi è un'analisi di una perfezione, di una lettura perfetta, e ti dico anche perché. Quello è l'organico che abbiamo. Abbiamo investito tantissimo, non lo tocchiamo. Dopo Conte Allegri, quella rivoluzione, ringiovanire, un progetto nuovo, avverrà al secondo anno di Allegri, come avvenne al secondo di Spalletti, dove furono ceduti Koulibaly, Mertens, Insigne, Petagna, arrivarono però Kim, e qui è arrivato Buongiorno con Rafa Marin, poi arrivò Kvara, qui è arrivato Noah Lang, poi arrivò Raspadori, ora è arrivato Lucca. Non so se gli acquisti sono giusti o meno, ce lo dirà il campo. So, e lo voglio ribadire, che De Laurentiis e Mann hanno fatto la scelta migliore possibile. Massimiliano Allegri. Questo è il mio pensiero. Poi.
3: Io assolutamente. Da Allegri bisogna mettersi l'anima in pace. Non bisogna mai aspettarsi gioco spumeggiando. Le concezioni sono diverse. Il calcio, ripeto, non c'ha nessuno il dogma della verità assoluto. Il calcio si riduce soltanto all'equilibrio in campo della squadra nelle due fasi, fase di possesso e fase di non possesso. Allegri, in qualche modo le sue squadre sono sempre equilibrate, che poi diciamo, guardate la coppia centrale del Napoli, si va perfezionando sempre di più, sta diventando granitica, Marin e Rachmani, ragazzi, cominciano a essere un muro là dietro, no? In mezzo al campo i due insieme, Lobotka e Gilmore, ed è assolutamente un'ottima diagonale di centrocampo. con due giocatori che magari all'origine si poteva pensare che difficilmente potevano giocare insieme, perché magari ricoprivano le stesse mansioni, lo stesso ruolo. Invece stanno giocando insieme e devo dire lo stanno facendo anche bene. Napoli, con tutte le defezioni che in questo momento ha, si sta costruendo, sta lavorando, lavori in corso. Però,
0: e lasciatelo lavorare, però, lavori in corso. E io, però, Pietro, fammi aggiungere che anche i calciatori dovranno mettere qualcosa in più, perché l'ho raccontato, Allegri domenica pomeriggio al Franchi e domenica sera era furioso, incazzato nero.
3: Ma scusa, ma onestamente avrei tirato le sedie anche io su Luca, che parte in contropiede, è in vantaggio nettissimo e si fa riprendere in quella maniera, mi sarei arrabbiato anche io, chiunque si sarebbe arrabbiato. Lui lo fa, vuol dire che lui ha un sentimento che riesce poi a trasferire ai giocatori.
0: Auguriamocelo. Va bene.
3: Avere il tempo giusto.
0: Esatto, diamo tempo. Io ho detto che parlerò il 22 novembre, poi se ho detto un'eresia lo scopriremo il 22 novembre. Grazie Pietro Lomonaco.
3: Ciao Walter, saluto a tutti.
0: Una cosa è certa, che il Napoli, De Laurentiis, Manna hanno affidato il Napoli, con questo organico, senza mercato, nelle mani di Max. Ora siamo nelle mani di Allegri. Detto questo, tra poco avremo in diretta Paolo Del Genio. Con Paolo abbiamo due posizioni diverse. Apriremo il dibattito e vi chiameremo in causa rispetto al dibattito. Tra poco Paolo Del Genio. 2 minuti e arriva Paolo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo
4: e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
8: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Allora, pronti ad aprire il dibattito. Il momento del Napoli, vi ho raccontato di un Allegri furioso. Ascoltate bene quello che vi dico. Voi lo ricordate Conte? 9 novembre, Bologna 2, Napoli 0, poi c'è la sosta. Un Conte furioso cosa disse dinanzi alle telecamere? Ve lo ricordate, no? Cosa accadde? Bene, Allegri ha fatto peggio. Era furioso a Firenze. Furioso. Detto questo, però, lasciatemi salutare Paolo Del Genio. Buon pomeriggio, Paolo.
11: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
10: Naturalmente Paolo è a conoscenza di questo dibattito, sa i temi che verranno toccati, come giusto che sia. E con Paolo abbiamo delle posizioni che sono molto lontane, molto diverse. Però Paolo, possiamo dirlo che siamo accomunati da una visione, ovvero che questa squadra forse andava un po' ringiovanita in alcuni uomini barra rivoluzionata, visto che anagraficamente è la squadra con l'età media più alta di tutta la Serie A?
11: Ma soprattutto alla luce degli infortuni che hanno avuto l'anno scorso, poi nonostante quello il Napoli è riuscito ad arrivare secondo, questo è un merito sicuramente di Antonio Conte, però alla luce di quello, alla luce dell'anagrafe, queste due motivazioni erano molto valide per auspicare un mercato diverso. È una motivazione serissima, ma io credo che al di là che la mia e la tua, che è un discorso chiuso perché adesso il mercato è chiuso, poi se ne riparla a gennaio, io credo che fosse anche quella del Napoli, cioè fosse anche l'idea e la convinzione del Napoli che andava rinfrescato abbastanza questo organico. Poi perché non l'ha fatto? Non l'ha fatto perché a volte certe cose non si possono fare, perché arrivi al bivio e fra l'esigenza tecnica di rinfrescare l'organico e quella di carattere economico di non andare a stressare di nuovo il bilancio, si è dovuto scegliere per forza quella strada lì. Credo che questa sia la spiegazione. Non voglio pensare che il Napoli non c'era arrivato. Il Napoli c'è arrivato e come?
10: Napoli c'era arrivato già prima. Perché? Perché Favasuli, perché Marianucci, perché Rafa Marin. In realtà anche Gutierrez, poi un sacrificio che devi fare, poi Allison, poi hanno preso Højlund, che sicuramente è più giovane di Lukaku. Però, Paolo, ora entriamo nel vivo, Il vivo della nostra discussione è il seguente. Paolo vorrebbe un atteggiamento tattico diverso da Allegri. Io ho detto che mi esprimerò il 22 novembre, guarderò a che punto sarà il Napoli, guarderò la classifica, guarderò la proposta di gioco, anche perché questa sosta 3 settimane, un po' di condizione per chi è lontano di condizione. Gli infortunati tornano, il calendario mi sembrerebbe più umano sulla carta. Paolo, mi prendo 90 secondi, poi lascio parlare solo te. Detto che parlerò il 22 novembre, ho già espresso però che Allegri è il valore aggiunto di questo, per come vedo io le cose, ed è l'unica scelta possibile. Perché? Perché quando al termine della scorsa stagione conferenza congiunta ADL Conte De Laurentiis dice: Antonio, se non avessimo avuto tutti quegli infortuni avremmo rivinto lo scudetto, e Conte non la pensa così dicendo non è così, avrebbe vinto comunque l'Inter perché è più solida, Conte che aveva riscontrato delle problematiche tra i vecchi e i nuovi, quel Conte che vede che Lucca e Lang non reggono il confronto e fa sì che vengano ceduti. Dopodiché il Napoli interviene con 2 acquisti, Allison e Giovane, non si integra bene Beukema e Conte puntava su Milinkovic. Che cosa succede? Che quando hanno la percezione che l'organico era quello e sarebbe restato quello, e qui approvo la scelta di De Laurentiis e Manna, c'è una possibilità, una, con questo organico ritengono, e io la penso come De Laurentiis e Manna, che con questo organico, dove non andranno a fare mercato, siccome l'altro anno con gli infortuni fanno secondi, con Allegri fanno sicuramente nei primi 4 e magari una Champions diversa. Detto questo, il mercato è stato fatto. Come è stato fatto negli anni? È stato fatto l'anno scorso investendo 35 Lucca, 25 Lang, 22 Milinkovic, 20 Giovane, 28 Beukema. Hanno dato i risultati tali per quanto è stato investito? No, 130 milioni di euro. Hanno provato delle soluzioni, non le hanno trovate, sono rimasti, a ragione Paolo, il mercato è chiuso, ma nel Napoli, oltre che i campioni, almeno sulla carta, vedi pure De Bruyne, c'è Vergara e c'è Favasuli. Poi c'è la gestione. Ora, il vero punto di domanda, caro Paolo, è, il vero punto di domanda è, ma questa squadra, allenata da un altro allenatore, con la proposta di calcio che io so a te piace e soprattutto tu rimarchi e rivendichi, è quella vincente, questo organico avrebbe potuto sostenere quel tipo di calcio? O ringraziamo Maronne che hanno pigliato Allegri? Questa è la domanda.
11: Ma questo manca la qualsiasi cosa io dico, come qualsiasi cosa dici tu e qualsiasi cosa dice chiunque, se non c'è la controprova del campo diventa debolissima. Io posso dire sì per quelle che sono le mie conoscenze di come sta andando, in che direzione sta andando il calcio. Cioè, tante squadre che stanno ottenendo grandi risultati hanno un'idea, una filosofia di calcio diversa da quella che abbiamo in questo momento noi. Potrei dire questo, ma da dire questo, che è una cosa vera, a dire che poi il Napoli con un altro allenatore volava, ce ne passa, io questo non lo posso dire. So che però il Napoli, almeno da quello che si dice, anche questo non è che ci metterei la mano sul fuoco, però molti lo dicono con forza, che il Napoli aveva pensato a Fabregas con Italiano, non è che ci aveva pensato, il Napoli con Italiano si è incontrato addirittura, quindi anche il Napoli così determinato su un tipo di scelta non c'era andato, anche il Napoli era, non voglio dire confuso, ma titubante, e ha trovato poi la...
10: Però Paolo perdonami.
11: Per andare su Allegri è andato su
10: Allegri. No, solo una cosa Paolo.
11: Io non ho la tua certezza che sia... che hai, che stai ribadendo con forza, che era l'unica soluzione possibile.
10: È un mio parere. No, però Paolo,
11: è un tuo parere,
10: ci
11: però
10: tengo a dirti una cosa.
11: Mostrare che era l'unica.
10: Paolo, però,
11: così come io non sono in grado di dimostrare che con Italiano era meglio.
10: No, allora, ci tengo a dire che Paolo ha fatto 2 nomi, ed ha ragione Paolo Del Genio, perché insomma, ve lo garantisco al 100%, a febbraio, quando De Laurentiis e Manna già sapevano che Conte non avrebbe proseguito, chiamano Fabregas. Vi ricordo che Allegri è sotto contratto al Milan, perché quando Conte se ne voleva andare l'altro anno avevano già scelto Allegri. Chiamano Fabregas, che dice no. A un certo punto, sempre Allegri sotto contratto al Milan, chiamano Italiano, iniziano a imbastire. Quando l'ultima partita Allegri perde col Cagliari e capiscono, tornano a quella prima scelta. Io la approvo. Ora Paolo, sai, io ci rifletto molto con un altro allenatore.
11: Però posso fare una domanda?
10: Tu puoi fare tutto quello che vuoi.
11: Cioè, nel senso che se Fabregas e Allegri dicevano tutti e due sì, il Napoli sceglieva Allegri.
10: Allegri non poteva perché era già impegnato.
11: No, o nel momento in cui tutti e due erano liberi, facciamo che si è creata questa situazione.
10: Non avrebbero chiamato Fabregas, Paolo, con questo organico. Con questo organico.
11: Il Napoli poteva scegliere fra Fabregas e Allegri, sceglieva Allegri.
10: Aspetta.
11: Dicendo questo.
10: Allora, diciamo che sceglieva Fabregas. Ora, Paolo, tu sei maestro e lo vedi il calcio di Fabregas, ma l'Anghissà che stiamo vedendo può supportare quel calcio? Olivera e Di Lorenzo possono fare quel calcio? Lobotka può fare quel calcio? O Fabregas avrebbe bisogno, Fabregas italiano, Farioli, De Zerbi, di altri attori? Per me il punto di domanda è lì.
11: Secondo me, allora, ora se devo andare giocatore per giocatore, ti direi, per quanto riguarda Di Lorenzo, per quanto riguarda Olivera, tu hai fatto questi nomi, ti rispondo su questi nomi. Sì, per quanto riguarda Lobotka, altro che sì. Fabregas incominciava a festeggiare da due mesi se poteva avere uno come Lobotka a disposizione. Su Anghissà la risposta è troppo facile. Anghissà, quale Anghissà? Questa Anghissà qua non va bene ad Allegri, non va bene a Fabregas, non va bene a Italiano, non va bene a Klopp, non va bene a Guardiola. Il migliore Anghissà va bene a Fabregas, Guardiola, va bene a Klopp e va bene a Allegri.
10: E Paolo, altro punto di domanda, no? Cioè, io penso a Favasuli e a Vergara, che sinceramente mi sembra, per carità, da fuori abbiano un'altra voglia, un altro passo, un'altra fame. Allegri, su questi due calciatori, a tuo avviso, dovrebbe avere più coraggio?
11: Ma dipende pure dalla collocazione, che Favasuli, per carità, merita spazio, non c'è poco da dire. Però lì abbiamo, se deve giocare solamente a destra, ma anche a sinistra, comunque c'è Olivera e Spinazzola, c'hai Lange e Allison, a destra c'hai Politano, Di Lorenzo, che possiamo dire quello che vogliamo, ma domenica a un certo punto erano i migliori in campo
10: assolutamente, migliori in campo.
11: Non è che tu prendi Favasuli, fa 90 minuti, a Favasuli deve essere utilizzato molto, io credo che verrà utilizzato molto. Per il momento io su Favasuli non mi sento di muovere nessuna critica ad Allegri, lo sta utilizzando il giusto, lo utilizzerà sempre di più. Per quanto la posizione gliela troverà partita per partita secondo quelle che sono le esigenze di quel momento. Su Vergara è un po' più complicato il discorso, perché la collocazione più difficile, quella di Vergara, e lì secondo me deve avere, uso questa parola che è molto usata ultimamente quando si parla delle scelte di Allegri, deve avere il coraggio di metterlo dentro, perché è un giocatore che in certi momenti qualche cosa crea, qualche cosa inventa, e noi siamo un po' piatti come squadra. E quindi mi sembra che sia una soluzione da provare. Qui nessuno può dire che entrava Vergara e il Napoli vinceva la partita. Però mi viene da pensare che Vergara in 20 minuti, mezz'ora, un tiro, un cross, un dribbling, una punizione, qualche cosa riesce a tirare fuori. La storia di Vergara col Napoli è abbastanza facile da ricordare, perché sono poche partite, quindi non bisogna fare uno sforzo di memoria.
10: Molti, quasi tutti, anche io, ci siamo chiesti perché non fa entrare Vergara a Firenze con un De Bruyne.
11: Posto su questo.
10: No, dico con un De Bruyne un po' spento, perché seppur spento, Allegri ritiene che De Bruyne è quello che abbia la giocata, la visione, che possa accendere il Napoli, che possa inventare, e non lo toglie dal campo.
11: Però ti posso dire una cosa, stata fatta una una discussione su perché non è entrato Vergara, legandola molto al perché non ha tolto De Bruyne, che stava facendo una partita anonima, no? Quindi questo ci sta, per carità, questo è un primo passaggio dove posso allinearmi. Però io voglio aggiungere una cosa, perché capisco poi il pensiero di Allegri nel non togliere De Bruyne, no? L'ha detto anche lì molto chiaramente, De Bruyne mi può fare sempre la giocata.
10: La giocata.
11: Allora, non togliere De Bruyne non significa necessariamente non poter mettere Vergara, perché tu puoi fare tutto, la Fiorentina è arrendevole, è crollata negli ultimi 25 minuti, puoi togliere tranquillo. Io personalmente, per coerenza con le dichiarazioni del giorno prima, che erano dichiarazioni, una delle quattro partite più importanti, quindi per capire che
10: era Allegri era la partita più importante dell'anno, Paolo.
11: Vincere a tutti i costi per me si traduce in sostituzioni che dimostrano a te stesso, alla squadra, all'avversario che la vuoi vincere a tutti i costi. Allora per me esce Rafa Mari, in un momento che la spiego, esce Rafa Marin ed entra Vergara, da un grande segnale.
10: Puoi passare Pauli a tre, puoi passare a tre.
11: Pavazzulli va a fare
10: il terzo, okay.
11: A sinistra, e Vergara al posto di Politano alto a destra, e finiamo la partita con Vergara, De Bruyne e Neres. Se la vuoi vincere a tutti i costi, fai qualche cosa che lo dimostra.
10: Quindi tu dici, io tolgo un centrale, passo a tre perché c'ho Di Lorenzo, Raccamani.
11: No, gioca a quattro, Pavasulli a sinistra.
10: Ah, Pavasulli, non l'avevo colto, pensavo a tre con Di Lorenzo, Raccamani e Olivera, scusa, non l'avevo colta. Detto questo, Paolo, il vero punto di domanda è ci si deve aspettare qualcosa in più dal Napoli, ricordando che ci sono giocatori fuori forma e altri infortunati. Cioè, davvero il Napoli è così forte come pensiamo? E un altro allenatore l'avrebbe fatto rendere meglio? O affidandoci a un calcio diverso, oggi vincente, ha ragione Paolo, oggi vincente, però siamo sicuri che poi il Napoli faceva i punti che ha, oppure non avendo
11: no,
10: gli attori ne faceva meno?
11: Sono sicuro che se cambiamo miglioriamo, può darsi che questo organico oramai più di tanto non può fare, però io sono non sicuro, ma ho dei numeri e dei dati, non ce li ho io, li abbiamo tutti quanti a disposizione, dati che sui quali se non si interviene, su questi dati si interviene con scelte tattiche, sono dati che porteranno molto poco al miglioramento dei risultati. Dati a cui mi faccio riferimento sono il PPDA, dove siamo diciottesimi, recuperiamo il pallone dopo 18 passaggi, i tocchi in area di rigore avversaria che sono pochissimi, le conclusioni, gli XG che sono bassi, tutti i numeri che dice ma che servono? Servono perché quando si dice che il Napoli non ha veleno, quindi si dà una colpa nella fase di finalizzazione ai giocatori del Napoli, io rispondo con ma lo sapete che toccano 48 palloni in aria, Malen e Lautaro Martinez e Højlund ne tocca 24? Mo il veleno ce l'hanno, Lautaro e Malen si possono permettere il lusso di sbagliare, perché dopo gliene capita un'altra dopo 10 minuti e poi un'altra dopo altri 10 minuti. Højlund se non ne fa una buona, la prossima gli capita dopo 45 minuti, forse non gli capita più in quella partita.
10: È molto interessante.
11: È abbastanza chiaro che i numeri ci indicano la strada. Il Napoli deve avere più coraggio, attaccare e continuare ad attaccare, a fare pressare, a essere aggressivo, anche quando passa in vantaggio, perché a volte il vantaggio di misura, ci sono le partite che ce lo dicono, non lo riesce a gestire poi.
10: Allora, questo è ancora un altro tema, tanto Paolo abbiamo una sosta lunghissima, appena possibile approfondiamo. Io poi resto convinto di una cosa, perché dico che Allegri è il valore aggiunto? Perché voi pensate solo ai calciatori, alle cose, però c'è una gestione, la gestione di un gruppo che Conte, già l'anno scorso a novembre, l'anno scorso Conte se ne voleva andare. Allora, per me un allenatore bravissimo come quelli che piacciono a me, a Paolo, a quest'ora era già là un euro, perché Napoli è Napoli, è Napoli nelle radio, nelle televisioni, nei giornalisti, nei tifosi, le pressioni. Secondo me questo organico un calcio importante come quello che viene praticato non lo poteva fare. Poi Paolo, io penso che ci siano due strade per vincere: una, quella stupenda di Spalletti col miglior Napoli possibile; l'altra, quella di Conte, perché pure Conte ha vinto; l'altra ancora, quella di Allegri, perché anche Allegri vincerà, sappiatelo. E poi però esiste la materia prima, perché se tu ad Allegri gli dai, dico per dire, Giovane, e a Spalletti gli hai dato Kvara, ad Allegri gli dai Rafa Marin e a quello gli hai dato Kim, ragazzi, ma non è proprio la stessa cosa, eh? Un conto è Osimhen e un conto è Lucca, insomma. No, Paolo, sto sbagliando qui.
11: No, questo è corretto, ma infatti nessuno sta chiedendo ad Allegri, io almeno parlo per me, se qualcuno glielo chiede sbaglia. Nessuno sta chiedendo ad Allegri con questo organico di vincere lo scudetto. Io sto dicendo solamente di fare delle cose per evitare di essere noni. Questo, ma lo scudetto nessuno glielo chiede.
10: E questo è molto corretto.
11: Lo ripeto con molta chiarezza.
10: E posso dirti,
11: Napoli quest'anno va in Champions, io faccio i complimenti ad Allegri.
10: Allora, bella questa cosa che ha detto Paolo. Chiediamo a Allegri non fare nono. Paolo, te lo dico oggi, poi me lo dirai tu a me il 22 novembre. Stai sereno che non arriva nono. E soprattutto è che arrivi in ben diretto a chi deve arrivare questo messaggio. Paolo, devo mandare un messaggio.
11: Io non faccio profezie, io dico cose basandomi sui dati, per me può arrivare pure secondo, terzo, e me lo auguro.
10: Tutti ovviamente. Ce l'auguriamo.
11: Però non dico arriverà sicuramente secondo, terzo, io dico arriverà secondo, terzo, quarto, cioè si qualificherà per la Champions e apporta modifiche, così non ci andiamo invece.
10: E
11: io
10: mia...
11: te lo do per certo.
10: Non ok,
11: per,
10: okay Paolo, non io ti sto ascoltando.
11: Profezia. Se continuiamo a giocare così, i numeri ci dicono, se non prestiamo, se ci arretriamo troppo col baricentro, i numeri e i dati ci portano più o meno in questa situazione. Se Allegri mette mano a queste cose e le cambia, bravo Allegri e il Napoli risalirà.
10: E io ci tengo ad aggiungere che Allegri è quello più vincente, ne riparliamo il 22 novembre. Il messaggio che volevo mandare attraverso questi microfoni è che Allegri è saldamente al comando, che gode della fiducia totale di De Laurentiis e Manna. Cioè, voglio dire a qualcuno, non è Garcia, Allegri è e Allegri resta. Resta. C'è qualcuno che deve cambiare registro. Grazie Paolo, buona giornata.
11: Ciao, ciao Walter.
10: Grazie a questo bel confronto. Poi però lo troveremo un altro confronto su De Bruyne, per esempio. De Bruyne deve dare qualcosa in più. Detto questo, c'è Pengue pronto, parliamo di nazionale, pubblicità.
12: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
13: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
14: Signora, prende anche le olive?
15: Sì, ma olive granata.
16: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Parliamo anche della nazionale, di questa nuova avventura, di questo ritorno di Mancini, e con questi quattro impegni di Nation League. E lo facciamo con Amedeo Goria, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Amedeo, come stai?
4: Buongiorno a tutti, bene, grazie.
3: Allora, caro Amedeo, ti intriga questo nuovo corso del Mancio, le convocazioni, c'è un po' di vecchia guardia, ma c'è anche tanta novità.
4: No, guarda, io premetto, io avevo fatto un'invocazione a Mancini, un suggerimento, un consiglio a Mancini più di un mese fa, che è stato visto anche in alto loco, in cui invitavo Mancini, che aveva tradito la nazionale 3 anni fa andandosene via sul più bello o sul più brutto, per andarsi a prendere 50 milioni in Arabia Saudita, e gli avevo detto: guarda, gli italiani ti perdonerebbero se tu dimostrassi che facendo delle belle donazioni importanti alle tante associazioni che ne hanno bisogno, in pratica ti laveresti un po' la coscienza. Non so se ha fatto donazioni oppure no. Poi c'è stato tutto questo.
3: Vabbè, diciamo che la beneficenza magari l'ha fatta in...
4: Spero di sì. Vabbè, però bisogna, sarebbe bene che la facessi in silenzio. Quando uno guadagna 50 milioni neppure 2 anni per andare in Arabia Saudita e poi ritorna, chiaramente qualche peccatuccio l'ha commesso, insomma. Però andiamo avanti. Mancini comunque, ciò non toglie che sia un ottimo allenatore, è l'ultimo vittorioso agli europei del 2021, però anche lui si è macchiato della colpa, uno dei 3 CT che non hanno portato la nazionale ai mondiali. Però adesso sta cominciando relativamente bene, cioè fa quello che può, ha convocato 34-35 giocatori che diventano 60 se consideriamo anche quelli dell'under di Baldini, perché in fin di conti sono giocatori abbastanza omologhi, insomma, che possono essere trasfusi da una nazionale all'altra. Adesso c'è questa Nation League con 4 partite consecutive, col Belgio, 2 con la Turchia e 1 con la Francia, che chiaramente è la favorita in questo girone. La gente non sa neppure cosa sia questa Nation League, bisogna anche spiegarglielo, dire tutte le partite che ci sono, cosa conta la Nation League, perché il pubblico è già talmente sconcertato da tutte le partite che ci sono in campionato, che adesso si aggiunge anche la nazionale, non capisce a cosa serve la Nation League, diciamo la verità, insomma.
3: Diciamo che rispetto a quelle amichevoli inutili, almeno oggi abbiamo avversari più o meno dello stesso livello e partite con un senso in più, però
4: un senso in più che virtualmente contano per qualcosa. Chiaramente c'è questo bel rebus per Mancini, al quale facciamo tutti gli auguri di questo mondo.
3: Però, come dicevi tu, scusami Amedeo, se chiediamo ai tifosi che ci stanno ascoltando chi ha vinto gli ultimi mondiali, chi ha vinto gli ultimi europei, chi ha vinto gli ultimi i penultimi mondiali, sanno rispondere. Se gli chiediamo chi ha vinto l'ultima Nation League, secondo me 2 o 3.
4: No, nessuno sa niente, ma l'unico valore in più, che prima si facevano le amichevoli, adesso si dà una parvenza di ufficialità a questa Nation League, a questo torneo, insomma, torneo nei tornei, insomma. Devo dire che il mistero sarà l'attacco, perché in effetti, sai, Mancini deve far giocare uomini che magari nei propri campionati neppure giocano, insomma, oppure giocano che arrivano dall'estero, quindi sarà un bel compito. Io penso che Mancini comunque comunque al di là delle critiche mie personali, è comunque un ottimo allenatore che sa anche far giocare, sa far divertire questi ragazzi, che la maggior parte dei quali sono giovani. Mancano soltanto Di Marco, Cristante e chi è Ken, che non c'è per infortuni. Per il resto sarà forse un bel vedere. Io non so quanto la gente si entusiasmerà per queste partite. Poi si sa che il tifoso dimentica in fretta le delusioni. Se si entusiasma per le nuove partite, la nuova nazionale, poi rinfocola quello che è la propria passione anche per l'azzurro, che adesso è molto scemato.
3: Molto, molto, molto. Grazie Amedeo, davvero un abbraccio e buona giornata.
4: Voi.
3: Grazie ad Amedeo Goria, che parlava del nuovo corso di Roberto Mancini. Roberto Mancini che ieri ha parlato in conferenza stampa. Ascoltiamo le sue parole.
5: Visto che tra un po' ci saranno i funerali di Sandro Mazzola, volevo unirmi al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, insomma, mi faceva piacere. Ieri quando sono tornato ero molto felice, perché comunque abbiamo passato momenti molto belli, e quindi poi soprattutto quando siamo qua e ci sono le foto che ricordano tutti i trofei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. Quindi è un grande piacere stato tornare qui. E per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice: per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, quindi di negativo non abbiamo niente. E poi sono curioso veramente, perché di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto, e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Noi non sappiamo quanto tempo abbiamo bisogno, come ho detto prima, noi dobbiamo essere molto veloci nel capire i giocatori che possono stare con noi, che ci rimarranno a lungo, i giocatori che possono darci, soprattutto quelli più esperti li conosciamo tutti, anche quelli, ci sono giocatori esperti che sono rimasti a casa, che possono esserci utili in qualsiasi momento, quindi però quelli li conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di chiamarli adesso. Abbiamo partite importanti, difficili, quando abbiamo iniziato l'altra volta siamo partiti da delle amichevoli, quindi avevamo anche possibilità di sbagliare. Adesso sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking, e quindi cioè, dobbiamo iniziare velocemente.
3: Queste le parole di Mancini ieri in conferenza stampa. Vi ricordo gli appuntamenti: si giocherà venerdì 25 settembre alle 20:45 a Roma, Italia-Belgio, poi ci sarà Turchia-Italia lunedì 28 settembre, poi vi ricordiamo il 2 ottobre ci sarà Francia-Italia, e chiuderà questa parentesi Italia-Turchia lunedì 5 ottobre alle 20:45 a Bologna, poi nell'altra sosta ci sarà Italia-Francia e Belgio-Italia. Detto questo, ci fermiamo, il tempo di un bel disco, e poi torniamo con la seconda ora di Radio Gol.

0: Tu cosa ne pensi di questo nuovo modo di arbitrare? Io temo che ci sia qualche episodio che porterà all'espulsione di qualche giocatore che non si saprà controllare e avrà una reazione impulsiva, emotivamente censurabile, però che sarà espulso perché magari si rivolge in mal modo all'arbitro. Ti ascolto per radio. Grazie.
1: No, io sono perfettamente d'accordo con il tuo commento. Dopo che hai posto la domanda e hai messo anche dentro il tuo commento, io lo condivido al 100%. Aggiungo solo molto velocemente che l'idea è buona, poi hanno perso già il controllo di questa idea perché stanno esagerando. La parola l'hai usata tu, la ripeto, stanno esagerando. Va benissimo tutto, alcune pause eccessive nel calcio, alcuni fischi eccessivi nel calcio, alcune andate al VAR eccessive nel calcio per cose piccole andavano eliminate. Per eliminarle però non bisogna passare proprio all'opposto, cioè proprio di cancellare il VAR, di consentire quasi tutto. Ecco, questo mi è sembrato un po' esagerato. Un po' di equilibrio, qualche passettino indietro, qualche rigore in più, per parlare dei rigori, quando ci stanno bisogna darli, e non è che necessariamente uno deve falciare un avversario o deve in aria mentre sta per calciare in porto, oppure deve parare con le mani al posto del portiere per avere un calcio di rigore. Calcio di rigore si dà pure quando, come hai detto tu, usando l'espressione giusta, si arreca un danno, quel danno che basta per determinare la mancata possibilità di andare a chiudere l'azione, anche se quell'azione non era la più pericolosa del mondo, ma siamo all'interno dell'area di rigore. Se io ti tengo per la maglia perché tu hai fatto un movimento che mi hai anticipato, non è consentito, si deve assegnare il rigore.
2: Andiamo adesso da Alessandro. Ciao Alessandro.
3: Ciao Marcello, ciao Paolo, ciao. Buonasera.
1: Ciao.
3: Paolo, prima di dire il mio pensiero sul Napoli, volevo dire che l'altro giorno, guardando Frosinone-Como, non ho mai visto il Como gli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, così stremato. Cioè, li hanno fatti correre per 90 minuti, rischiando dietro anche l'uno contro uno, pressandoli fortissimo, e non ho mai visto i calciatori del Como a fine partita esausti. E vengo al punto. Perché io penso che sono d'accordo con te, perché penso che interpreti il pensiero del 80-90% dei tifosi del Napoli in questo momento. Cioè, quello di dire: mister, tu sei una persona, cioè sei un allenatore talmente bravo, talmente esperto, che non si può non cambiare atteggiamento. Perché cioè, continuando così non è possibile. Cioè, io non vorrei però che a inizio campionato, cioè quando si sono messi a tavolino lui e il presidente, Allegri abbia detto: presidente, io questo è il mio, alleno così, questo è il mio gioco e non voglio interferenze. Perché se fosse così, a noi non sta bene. Perché io voglio rischiare anche di prendere, come dici tu, il gol contropiede, voglio rischiare l'uno contro uno, ma il Napoli deve tirare 35 volte in porta.
1: Allora, grazie per il tuo intervento.
3: Poi se non andiamo in Champions se ne faremo una ragione, ma l'importante, non vogliamo vedere il Napoli entrare in campo con questa paura, rischiando questo famoso errore tecnico, che poi gli errori tecnici si fanno, li fanno anche i campioni, anche di classe. Va bene, buonasera, ciao.
1: Questa è la sintesi, esatto. Togliersi da dosso questa paura, andare a prendersi non dei rischi tattici, fare delle cose tattiche coraggiose che molte volte addirittura eliminano i rischi. Faccio un esempio per dire come questi passaggi, queste modifiche sulla propria idea di calcio, anche se vincente, sono possibili. Ci ha lavorato molto su se stesso Antonio Conte, ci ha lavorato molto. Oggi non è che fa il calcio più spettacolare del mondo, però fa un calcio super aggressivo come fanno tutte le squadre. Cioè, Conte, sempre per fare dei nomi, per fare capire, non è diventato, perché non poteva mai diventare, Guardiola, però ha cercato di mettere dentro il suo calcio molte cose di Klopp, quindi molte cose moderne, ha cercato di mettercele dentro e ha continuato, come abbiamo visto, e ci ha fatto molto piacere, a ottenere grandi risultati. In questo momento un allenatore che si può usare come esempio, come stimolo, diciamo così, per Allegri e Simeone dell'Atletico Madrid, un allenatore che

0: e per tantissimi anni ha ottenuto risultati straordinari, io direi addirittura più straordinari di quelli di Allegri, perché Allegri ha vinto di più in campionato, però Simeone ha fatto sempre grandi cose in Europa, come anche Allegri qualche volta, ma Simeone l'ha fatto con la terza squadra di Spagna, eh. Allegri ha avuto per tanti anni a disposizione nettamente la migliore squadra italiana in un momento in cui il calcio italiano non era in crisi come oggi, quindi avere la migliore squadra italiana poteva corrispondere anche ad andare molto avanti nelle coppe. E Simeone invece aveva la terza nettamente staccata da Real Madrid e Barcellona, squadra spagnola, si è ritagliato il suo spazio in Europa e in Spagna è riuscito a vincere un campionato che lì è un'impresa assurda, visto che ci sono quei due colossi inavvicinabili. Tutto questo l'ha fatto con un certo tipo di calcio, diciamo. Real Madrid non ha mai avuto un'identità, l'identità del Real Madrid è prendiamo tutti i campioni e vinciamo le partite, l'identità del Barcellona è costruiamo noi giocatori e facciamo un gioco dominante di grande qualità, e io adoro questa scelta filosofica del Barcellona. L'Atletico Madrid è andato nella direzione opposta, tanto che alcune volte ha fatto impazzire il Barcellona e anche il Real Madrid ha dovuto soffrire per vincere in finale una Champions, ricorderete tutti, oramai l'aveva in mano, all'ultimo minuto la ribaltò e poi nei supplementari la vinse il Real Madrid. Quindi grandi cose con un certo tipo di calcio. Nonostante questo, l'Atletico Madrid aveva iniziato inesorabile la sua fase involutiva con quel tipo di calcio difensivo e tutto quello che sappiamo dell'Atletico Madrid. Aveva iniziato la sua fase involutiva, ha dato una svolta a Simeone. Oggi non è l'allenatore più offensivista al mondo, ma se avete visto qualche partita recentemente dell'Atletico Madrid, se avete visto Atletico Madrid Real Madrid, il difensivista era Mourinho con Real Madrid e quello che attaccava, pressava, portava tanti uomini in area di rigore era Simeone. Quindi si può lavorare su se stessi, lo dobbiamo fare tutti nelle nostre attività, anche quando i risultati ci danno ragione, ci sono gli aggiornamenti, gli adeguamenti e bisogna farlo, lo farà credo anche Massimiliano Allegri, perché se non lo farà io non vedo nessuna prospettiva con quest'idea di calcio remissiva, speculativa, troppo prudente anche quando le partite vanno bene, appena si passa in vantaggio subito pensare solo a difendere il risultato. Con questo tipo di atteggiamento il calcio oramai non ti porta lontano. Allegri può cambiare questo tipo di atteggiamento? Credo di sì, per il bene suo, per il bene del Napoli, per il bene nostro. Io tifo affinché lo faccia e non dico che sono convinto e sicuro, ma sono leggermente fiducioso sul fatto che lo farà.
1: Pasquale con noi, ciao Pasquale.
2: Ciao, buonasera Marcello, buonasera Paola. Volevo fare un'osservazione, insomma, ma più che altro chiedere, magari so, devi darmi voi una risposta. Per quale motivo si continua a dire che il Napoli è una squadra insomma logora, una squadra che spremuta, insomma è una squadra che alla fine a gennaio di quest'anno è uscito dalla Coppa, quindi ha fatto partite di campionato, è uscito dalla Coppa Italia, giocatori che erano in nazionale sono stati pochissimi che sono andati a fare il mondiale. Io non riesco a capire per quale motivo insomma si continua a dire questi calciatori sono logori, come poi se lo stesso Conte insomma abbia fatto un lavoro di non so che cosa, quando poi lo stesso allenatore con l'Inter, dopo che aveva lasciato la stessa Inter, poi ha continuato a vincere. Ci sono altre squadre, parliamo di Barcellona, Real Madrid, insomma le grandi squadre arrivano alla fine di ogni anno e comunque sono sempre lì per lottare. So che hanno un livello lì molto più alto, però sto fatto di far passare sempre come il Napoli una squadra logora, io francamente non riesco a capirla, insomma.
0: No, io sono abbastanza d'accordo, nel senso logora mi sembra esagerato, che è una squadra dove a molti interpreti non puoi chiedere sinceramente più che facciano 50 partite e nemmeno 45.
2: Le 50
0: che hanno bisogno delle alternative almeno di pari livello mi sembra fuori discussione, però dire che alcuni giocatori non sono più in grado di giocare ad alto livello è un falso clamoroso.
2: Ora
0: al di là oltre che il discorso che ragione tu
2: dici arriva a marzo, non riesci
0: io veramente devo dire la nemmeno a marzo posso capire, però ho capito il tuo ragionamento, però io dico l'anno scorso non 7 anni fa, l'anno scorso il Napoli è arrivato secondo con gli stessi giocatori, è inutile che ci giriamo intorno, più o meno gli stessi giocatori. E poi faccio un esempio ancora più fresco: Fiorentina-Napoli. Qui sono piaciute a quelli che dicono questa squadra è logora, hanno messo sta cantilena, questa squadra è logora, sì. Di Lorenzo, Rachmani, Lobotka, Politano, che partita hanno fatto? Questi sono i quattro giocatori che hanno superato i 30 anni e sappiamo tutti la rossa, che partita hanno fatto a Firenze? Tra migliori sono stati.
2: Infatti. E poi la partita di domenica con la Fiorentina, Paolo, il primo tempo
0: Olivera stesso, Olivera mi ero dimenticato, pure Olivera.
2: Ma sì, Paolo, poi hanno avuto, cioè finisce il campionato a maggio, hanno avuto due mesi di fermo, vabbè, lasciamo perdere, però è una cosa che purtroppo faccio fatica a comprendere. Si giustifica il lavoro che si sta facendo con solo Goria di sti calciatori.
0: Un'altra cosa, se noi ci ricordiamo le partite, invece di parlare così sempre per ripetere le cose che incominciano a entrare nel giro delle frasi fatte, la ripetiamo in maniera pedissequa, senza un approfondimento. Se noi ci ricordiamo le partite, facciamolo un attimo insieme. Con il Genova mi sembra che abbiamo finito in crescendo, se no non la vincevamo 82esimo e 87esimo. È uno. La seconda giornata col Como al Maradona, le difficoltà sono nel primo tempo, quindi se siamo logori al primo tempo, il secondo tempo il Napoli è in crescendo, l'ultima mezz'ora è la parte migliore della gara con il Como. Con l'Inter, pur avendo avuto un calo all'inizio, dopo i due gol nel secondo tempo, finiamo alla grande, avendo le occasioni addirittura per vincere la partita, quindi finiamo alla grande una partita aperta con l'Inter, dove non mi sembra che il problema sia stata la stanchezza e il logorio. L'altra partita col Bologna finiamo in crescendo, troviamo il gol tardi e lo manteniamo brillantemente, e quella con la Fiorentina, la parte più dominante del Napoli, dove abbiamo le due occasioni per vincere, sono gli ultimi 20 minuti. Quindi, come vedete, è debolissima questa storiella che stanno raccontando.
2: A questo punto il precampionato non lo si fa più a Di Mare, non lo si fa più in altura, si va a fare le tournée, insomma, si fanno partite. Il Napoli veramente dovrebbe essere una società presa a modello per come fa una preparazione, no? Perché fa una preparazione vecchio stampo, hanno possibilità di recuperare, non fanno viaggi e tutto, e mi si viene a parlare della quinta giornata di questo problema qua, francamente, vabbè. Poi Paolo, volevo dirti un'altra cosa, per quando guarda
0: l'altro, poi questa qui sai che perché viene utilizzata? Viene utilizzata per dire che Allegri non ha nessuna responsabilità, mentre lo stesso Allegri non ha mai parlato di questo, ha sempre definito questa rosa una rosa nella quale lui crede che è altamente competitiva. Quindi non è che per difendere qualcuno dobbiamo andare oltre il pensiero dello stesso protagonista della questione. Mi sembra veramente una forma esagerata di difesa, perché per difendere una persona, se qualcuno ha intenzione di difendere Allegri, ed è difendibile Allegri perché le attenuanti ci sono per Massimiliano Allegri, ma è difendibile se non esageriamo, perché se esageriamo da una difesa onesta sembra una difesa preparata a tavolino, esagerata, e quindi perde di credibilità. Tu vieni un po', se io devo suggerire a quelli che vogliono fare una cosa diversa da quella che faccio io quello che devono fare, però facciamola sta cosa, vai.
2: E poi Paolo, l'ultima cosa, poi lascio. La partita di domenica, insomma, il primo tempo si era capito benissimamente che sul lato destro del Napoli, il lato forte che Napoli andava, c'era la possibilità di creare, perché veramente lì non ci ha capito nulla il terzino della Fiorentina. È stato proprio in quel momento lì che bisognava battere, magari facendo più densità, magari spostando, che ne so, De Bruyne ad andare a fare più densità su quel lato, perché poi alla fine la partita in Napoli, il primo tempo, ha avuto talmente di quei spazi su quel lato che poteva benissimamente andare all'intervallo col doppio vantaggio. Molti mi dicono Allegri sa leggere bene le partite, ma bisogna sapere leggere le partite pure durante una frazione di gioco, perché lì nel primo tempo veramente si aprivano delle voragini e non si è creato, si è fatto sì la solita sovrapposizione, il passaggino, ma lì se ci si lavorava un pochettino meglio, magari insomma andando a fare più densità su quel lato, secondo me il Napoli il primo tempo poteva chiudere la partita, perché sembrava veramente
0: bisognava seguire quell'azione, perché abbiamo fatto la classica palla su Politano, sovrapposizione di Lorenzo, e Vieri rimaneva in mezzo perché Ngie non lo aiutava e nemmeno la mezzala da quella parte aiutava molto, quindi era una situazione molto favorevole. però lì poi serve qualcun altro che va a chiudere l'azione, che va a attaccare il primo palo, perché Olivera è arrivato quando abbiamo fatto azioni e palla manovrata, perché c'è stato il tempo per far sì che arrivasse. Quando abbiamo fatto questa azione fulminante, veloce, poi è stata bella, abbiamo dato la sensazione della pericolosità, però abbiamo sempre crossato con un'area poco riempita.
1: C'è Giuseppe con noi, ciao Giuseppe.
3: Ciao, ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Paolo, faccio una considerazione su, conoscendo questa città e da non estimatore particolarmente di Allegri, che però si stia insinuando un concetto che secondo me è sbagliato, ovvero sia, cambiamo Allegri, risolviamo tutti i problemi e prima o poi ci arriviamo a questo. Secondo me non è così. Secondo me la rosa del Napoli, partiamo da questo concetto pur dando tante responsabilità pure ad Allegri, non è costruita in maniera tale da potersi permettere il pensiero di cambiamo allenatore e risolviamo tutti i problemi. È disomogenea.
0: Ti posso dire una cosa, Giuseppe, io sono d'accordo con te che sarebbe troppo bello se fosse così, sarebbe troppo facile se fosse così, però posso aggiungere una cosa, cambiamo allenatore non significa niente, se qualcuno mi dice con chi, io incomincio a pensare un attimo, io non sto spingendo per l'esonero di Allegri, ma
3: no,
0: se domani mattina fammi fare sta battuta per capire che cosa voglio dire, se domani mattina Guardiola si sveglia e dice voglio venire gratis a lavorare al Napoli, non vi do un aggravio economico, voglio lavorare al Napoli, io insomma ci penserei, ecco, con Guardiola, quindi giusto per metterla sull'impossibile.
3: Hai ragione, diciamo che ci penserei anche io, però ti dico di più, secondo me manco Guardiola risolve i problemi di una rosa che è costruita male perché mancavano dei giocatori e si sapeva già, sui quali però il presidente ha preferito non metterci mano, e chi metti in panchina, comunque ci saranno delle mancanze, mancava un centrocampista tra due, una punta che potesse sostituire Hojlund, un esterno di qualità, non sono stati presi, pertanto pur con tutte le colpe che vogliamo dare ad Allegri, ma vogliamo dire che c'è un responsabile, colui che ha preso le decisioni, colui che non ha fatto quello che doveva fare, che si chiama Aurel De Laurentiis. Il presidente ha fatto una scelta, lo possiamo dire, l'ha fatta perché credeva tantissimo in questa rosa, perché vogliamo essere benevoli, buttiamola via così, non è così. Non ha voluto investire quest'anno, ha torto, ha ragione. Se non ha voluto investire perché non ci stanno soldi, portasse le carte in tribunale, perché evidentemente c'è qualcosa che non sappiamo. Io mi chiedo, conoscendo i limiti e tutte le cose della rosa, insomma giocatori come McTominay, oggi si è fatto male anche Shaw, un'altra cosa su cui la società non ha messo mano, altro infortunio. Benissimo, andiamo avanti così e facciamoci del male. Perché il Napoli, avendo dei soldi da gennaio scorso, non li ha investiti? Perché ha venduto Gutierrez e si è liberato dell'ingaggio di Lukaku senza prendere nessuno? Perché in questa città si fa così talmente tanta fatica a dare le responsabilità a chi prende le decisioni e facciamo passare ogni volta agli allenatori, buoni o cattivi, come i colpevoli della situazione? Io me lo domando e dico, perché mai succede questo in questa città? Dove c'è? Io su questo devo dare atto a te, tu oltre che essere un giornalista, su quale io sono molto d'accordo con te, e quando non sono d'accordo rispetto alla tua opinione, perché tu sei corretto e soprattutto ti reputo una persona onesta, però nella tua categoria io devo dare molte colpe, perché a Napoli non si fa giornalismo, si fa propaganda. Si fa propaganda a favore del presidente per tutelarlo. Ma perché dobbiamo essere così? Perché io devo leggere che la prima parte di questa stagione è stata buona da parte di colleghi tuoi, stessa Radio 2, quando palesemente nessuno lo pensa? Perché si fa questa propaganda? Io questo mi domando. Allegri c'ha una colpa, una colpa su tutte, quella di aver accettato di buon grado il ruolo di aziendalista. E oggi noi lo critichiamo perché Allegri fa Massimiliano Allegri. Cioè noi lo critichiamo.
0: Guarda, io posso dire una cosa, pensare che questo inizio di stagione sia stato buono e provare a raccontare alla gente questo non è sbagliato, perché può essere un'idea e tutti possiamo avere idee sbagliate, le posso avere pure io. Quindi io non critico l'affermazione. Una cosa mi permetto di dirla, però è perfettamente inutile provare a convincere la gente di qualcosa che i fatti dicono stanno andando in direzione diversa. Quindi uno, se si forma un'idea che è particolare, la vuol sostenere con forza, la deve sostenere con forza, non so se per quale motivo lo fa, se perché ci crede o per altri motivi, però chi vuole sostenere le cose le deve sostenere. Noi dobbiamo rispettare tutti i pensieri, però mi permetto di dire da osservatore esterno che se io incomincio a sostenere che sono vado in onda e ogni giorno dico peccato che non mi fanno giocare perché segnerei più gol di Højlund, io perdo la credibilità in 8 secondi, nessuno mi segue più il giorno dopo, nessuno mi sta a sentire più.
1: Paolo, ci fermiamo, pubblicità.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Torniamo nuovamente in diretta, buonasera da parte di Marcello Calvano, Paolo Del Genio collegato con noi e Pasquale al telefono. Ciao Pasquale.
6: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione e per la conduzione di Paolo. Sono Pasquale da Pisa. Io vorrei rispondere a un po' di perché, figurati, sono meritati Paolo. Volevo rispondere a un po' di quei perché dell'amico di prima. C'è da dire che non certo sono io un difensore di De Laurentiis, in quanto l'ho criticato aspramente sotto l'aspetto specialmente della comunicazione, però vorrei che tu mi aiutassi con i dati, Paolo, perché sicuramente li sai meglio di me. Innanzitutto il Napoli non è che non ha comprato nessuno, è partito già handicap perché ha dovuto riscattare dei giocatori, e adesso io non so il dato quant'è di spesa che abbiamo dovuto fare per scattarli. Secondaria cosa, quello che non
7: Pasquale, scusa perché però approfitto perché non ho risposto manco prima a Giuseppe, approfitto poi ovviamente completi. Però volevo dire una cosa molto semplice. Qui ovviamente non si contesta la presidenza storica di De Laurentiis che ha portato a risultati straordinari, semmai si può contestare la scelta di come operare in questa stagione, però questa eventualmente, se non sarà, speriamo di no, positiva, non andrà ad inficiare il lavoro straordinario, due scudetti, tutto quello che sapete. Quello per mettere in discussione quello ci vogliono 10 anni negativi, ma nemmeno, perché quello resta quello di bello che è stato fatto. Si può discutere sulla singola stagione, però io personalmente, poi ognuno di voi può avere la sua posizione, la discussione la sposterei non tanto sugli investimenti, dove io alzo le braccia perché veramente nei bilanci mi perdo e quindi mi fido di De Laurentiis e Chiavelli, quindi io non ho chiesto e non chiederò mai a Napoli di il famoso caccia i soldi, non lo chiederò mai, è troppo una fesseria, però cacciate fuori le idee e fate qualche cosa in più sul mercato, mi sento di chiederlo.
6: Bravissimo Paolo, io adesso per rispondere all'amico di prima e per completare il tuo discorso, vorrei dire, se noi l'anno prossimo ci troveremo in difficoltà nell'agire sul mercato, a questo punto arrivate a un fallimento, perché già ora hai avuto dei problemi, dovresti cercare di capire come risolverli per il prossimo anno. Però ragazzi, siamo sempre al solito discorso, avevamo 46 giocatori, quanti ne avevamo? E a un certo punto arrivato, se non riesci a venderli, se non riesci a dare un Lucca in prestito, se non riesci a vendere quei giocatori che tu hai, non puoi comprare giocatori. Pensiamo sempre al solito discorso. E De Laurentiis.
7: Sì, però ma secondo te non faceva qui la volontà dei giocatori? In questo caso deve contare meno. Deve contare meno e ti spiego perché. Perché secondo te che Dira, Lindstrom e altri non avevano piacere di restare a Napoli? Avevano piacere anche loro di restare a Napoli, ma gli è stato fatto capire chiaramente che non rientravano nel progetto, si è lavorato e si sono trovate le collocazioni. Lo stesso perché non si poteva fare lo stesso per Lucca e Lang? Questo mi sfugge. Perché c'è un discorso economico ancora molto aperto che avrebbe portato a un sacrificio economico per liberarsi di questi calciatori. Allora la soluzione B era il prestito, rinviare, diciamo, rinviare la questione. E lì non ho capito perché non si è cercato di farlo, sento dire non sono arrivate offerte, nessuno li voleva comprare, ma grazie al cavolo che nessuno li voleva comprare, con le richieste che abbiamo fatto per compensare quanto avevamo speso, era impossibile pensare che ci fosse qualcuno che avvicinasse minimamente le cifre che abbiamo speso noi per Lucca e Lanca. Bisognava darsi il pizzicotto sulla pancia, darli in prestito, rinviare il problema, ma intanto che avevi ottenuto, che avevi liberato delle caselle, offensive, liberare le caselle offensive e cercare di riempirle con giocatori che buttavano il pallone dentro, poteva significare qualche gol in più, poteva significare qualche punto in più, e speriamo che non pregiudichi questo grande obiettivo della qualificazione. C'è questa mancanza di gol.
8: Questa è la cosa più importante.
7: Se no vuol dire che i conti, se questa mancanza di gol, che il Napoli col mercato che si è bloccato da solo, che il Napoli ha bloccato da solo, non è riuscita a implementare la produzione offensiva con le qualità individuali, perché poi si può fare anche col gioco, però con le qualità individuali non siamo riusciti a farla crescere. E allora che cosa succede? Che noi, per non perdere 20-30 milioni, butto dei numeri così, stiamo correndo seriamente il rischio di perderne 50. Se il Napoli, lo ripeto tutti i giorni se volete, se il Napoli a fine anno si sarà qualificato per la Champions, avrà avuto, con tutti gli errori che può aver commesso, avrà avuto straordinariamente ragione, perché ha tenuto botta sul piano economico e ha ottenuto il risultato sportivo. Se il Napoli, per tenere botta sul piano economico, avrà pregiudicato il risultato sportivo, di conseguenza andrà a complicarsi di nuovo anche quello economico, perché è tutto collegato.
5: Andiamo da Jenny. Ciao Jenny, buonasera. Jenny, ci sei? Caduta la linea con Gennaro. Tra l'altro, tra pochissimo andremo a leggere anche i messaggi che sono arrivati fino a questo momento al 342 00 00 100. Adesso è il turno però di Danilo. Ciao Danilo.
9: Ciao Paolo, buonasera.
7: Ciao, buonasera.
9: Ciao, senti, ti volevo dire una cosa, ma dopo la scelta di questo allenatore ci aspettavamo veramente altro? Voglio chiedere questa cosa.
7: Alla luce di quello che gli è successo l'anno scorso, quel finale disastroso che ha portato il Milan fuori dalla Champions, io ero, e direi quasi quasi voglio continuare ad essere, convinto che lui qualche modifica la dovrà portare. Qualcosina si intravede, ma deve fare di più, deve modificare un po' di più i concetti del suo calcio, perché il suo calcio abbiamo visto che ultimamente non porta lontano, quindi lui deve necessariamente intervenire. Non penso che non lo farà, lo sta facendo piano piano, perché è difficile togliersi di dosso convinzioni che negli anni l'hanno portato a vincere.
9: Ecco, quali giocatori però?
7: Questa è la domanda che lui deve farsi, e trovare altre strade.
9: Perché io io vedo un po' le partite in generale, no? Per dirti, l'ultima che ho visto è Carrarese e Benevento, perché per l'ideologia di gioco che c'ha Floro Flores, anche se non l'attua in pieno, però io vedo che c'ha un'identità la squadra, cioè cerca di fare determinate cose che poi non ci riesce tante volte, perché comunque stiamo parlando di una squadra minore. Io là, qua invece dal Napoli, io vedo una squadra che, come se non avesse senso.
7: Scusi, tu hai usato una parola importantissima. L'identità, che chiaramente non è sinonimo di risultati, perché altrimenti, esatto, se domani mattina tutte le squadre hanno identità, non significa che vinceranno tutte. Qualcuna che non vincerà ci sarà, e ci saranno sempre più squadre che, pur avendo identità, non vinceranno, per la semplicissima ragione che tutti oramai puntano a dare un'identità forte alla squadra, e quindi diventa impossibile che vincano tutte, no? Proprio come logica.
9: Anche perché il calcio
7: però questo non significa, però questo non significa che esiste l'opzione B, cioè quelle con l'identità hanno comunque qualche cosa in più di quelle che non hanno l'identità. Allora la parola identità è una parola chiave, perché per chi cerca di approfondire sul calcio, io vorrei capire che definizione dà dell'identità del Napoli.
9: Io vedo una squadra che non sa cosa fare, cioè io vedo che è arrivata a un certo punto la squadra non sa cosa fare. Cioè, emblematico lo Bocta, per esempio, il Napoli Como, che saliva e sbracciava perché si girava intorno e non sapeva a chi dare la palla, perché non c'erano quei movimenti. Io vedevo, cioè a volte mi sembra di vedere una partita di subbuteo, gente ferma, sta là che non sa che cosa fare. A differenza di, a me il calcio di Conte non mi era mai piaciuto, va bene, però come mentalità Conte li faceva pedalare, io vedevo che andavano,
7: no, era chiaro, il calcio di Conte
9: uscivano,
7: hai ragione, può non piacere
9: altro.
7: Però non si può dire che non c'era identità, perché c'era pressione
9: alta, voglia
7: di riconquistare il pallone in alto, aggressività in tutte le zone del campo, e quella giocata ripetuta in maniera estenuante, che a volte non ci piaceva, di ricerca della verticalità sulla prima punta per poi far inserire gli altri alle spalle della prima punta che difendeva il pallone, che era un tema che comunque poi, ragazzi, per quanto possa non piacerci perché fatta troppe volte in una partita, ci ha fatto vincere uno scudetto, perché noi lo scudetto l'abbiamo vinto con la palla addosso a Lukaku e con McTominay, anche chissà che si buttavano dentro, è inutile che ci mettiamo
9: è con lui che pilotava con quel dito passaggio per passaggio, cioè lui giocava insieme ai giocatori. Io qua tutto questo, ho visto veramente un pallone sgonfio.
7: Noi siamo passati da Højlund che giocava, che dicevamo tutti quanti, però poverino, fa la guerra tutta la partita, gli buttano tutti questi palloni addosso a Højlund, e Højlund alla fine è estrema.
9: A 10 metri dietro la linea centrocampo.
7: Siamo passati da questo all'Højlund di oggi, che a fine partita, andiamo a vedere, ha fatto 3 tocchi, 5 tocchi, alla mezz'ora aveva toccato un pallone, poco coinvolto.
9: Però Paolo, le partite le vedo da sempre, no? Tolto quella Juve che aveva determinati tipi di giocatori, va bene, tolte quelle là. Poi il credo calcistico suo è sempre stato questo. Cioè io ho visto Vlahovic con la Fiorentina e Vlahovic con la Juve, no? Cioè un giocatore completamente diverso, ma non per i giocatori, perché quello si faceva il cuore così, però prendeva palla e combatteva dietro la linea del centrocampo, cioè nella sua metà campo. Ma un attaccante che cosa può dare? Non può dare niente così. E quindi oggi ce la prendiamo con Højlund, ce la prendiamo a volte pure con Lucco, che secondo me Lucco quei 10-20 minuti vuole strafare, secondo me sta confuso pure lui. Quindi secondo me è stata proprio nella scelta dell'allenatore. Io dissi l'anno scorso, Conte per me va bene se non vuole stare, ma se deve venire Allegri speriamo che resta. E fortunatamente è rimasto un altro anno, però già si vedevano delle crepe. Poi alla fine sta cosa si è posticipata, è venuto Allegri, se capite che a me Allegri non mi è mai piaciuto, perché a me mi piace vedere un po' di calcio. Io per esempio ho visto il Siviglia contro il Barcellona, che si vedeva che non c'era partita, ma il Siviglia ha giocato con il sangue agli occhi e fino a quando ha potuto ha tenuto botto, però i tifosi del Siviglia se ne sono andati soddisfatti, perché hanno visto una squadra che ha lottato. Io contro la Fiorentina, contro il pure contro il Bologna e contro il Genova, che lo dico, quel gol di De Bruyne, se non ce lo davano, oggi non lo so, la gente dice, vabbè, se faceva gol anche il San Milano, no ragazzi, se non ci arrivano che lo gol a Genova, forse non lo so.
5: Grazie.
7: No, punti ho fatto.
5: Grazie, prego. Ringraziamo Danilo, andiamo da Leonardo. Ciao Leonardo.
8: Ciao, buonasera.
5: Ciao.
8: Allora, voglio andarmi un attimo, tornare un attimo indietro su un argomento che hanno portato prima in trasmissione. Per quanto riguarda gli arbitraggi, la domanda mia, ieri sentivo una trasmissione di Carlo Alvino che si parlava di arbitraggi, di non chiamare punizioni e non andare al VAR per aumentare il minutaggio. Ma la domanda mi nasce spontanea, no? Paolo, scusami, però è tanto difficile mettere qualcuno vicino ad un cronometro, come si usa in tanti altri sport.
7: Ah, tempo effettivo.
8: È fare stop quando cade il portiere a terra, c'è l'ingresso del medico in campo, oppure quando si fa una sostituzione, oppure ecco abbiamo messo il cooling break. Perché non si ferma questo benedetto, scusami,
7: il tempo effettivo è una cosa, non è difficile, è una delle cose più facili al mondo. Io, anche Marcello, che abbiamo giocato a basket a livelli non altissimi, però anche quando facevamo il campionato ragazzi, no, che erano una partitella così organizzata, comunque era una partita organizzata dalla FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, c'era l'arbitro e c'era il tavolo con il cronometro, pure per una partita di questo livello si faceva col tempo effettivo. Quindi se lo riusciamo a fare, perché dico questo, se lo riusciamo a fare in altri sport a dei livelli veramente minimi, a trovare qualcuno che fa stop e play con un cronometro, non vedo con quale impedimento ci può essere per farlo anche con tante persone che lavorano attorno a una partita di calcio.
8: Esatto, cioè la domanda è così semplice, è così facile, è così, lo vediamo in tutti gli altri sport, siamo arrivati sempre dopo tutti gli altri sport. Il challenge nel tennis esiste da una vita, nella palla a canestro da una vita, nella palla a vuoto alla vita, il calcio invece si ferma al conteggio dell'arbitro da 5 a 1 in caso che mantiene il portiere di più la palla, da 5 a 1 per il fallo laterale. Ma che significa? Mettete qualcuno con un cronometro e facciamo il tempo effettivo. Non dico su tutto, perché per carità ogni palla...
7: Il calcio, tutte queste cose, mo per esempio c'è il VAR, no? Alla fine hanno dovuto accettare che c'è il VAR, però come potete vedere stanno cercando, non dico di spegnerlo, ma di limitarlo, lo stanno limitando in maniera clamorosa. Tutto questo si può tradurre con una ferma volontà di mantenere discrezionalità sul tempo, sui falli, su tutto. Discrezionalità è la parola chiave. Loro vogliono che l'arbitro abbia questa discrezionalità e speriamo che gli arbitri dimostrano di saper gestire la discrezionalità che hanno avuto di nuovo. Speriamo che la sappiano gestire, speriamo che nei momenti principali, i momenti decisivi del campionato non vengano fuori poi le solite cose che sono venute fuori in passato, e quando c'era discrezionalità poi c'erano due pesi e due misure.
5: Marco collegato con noi, ciao Marco.
10: Conevi.
5: Grande Marco, come stai? Paolo, non so se conosci Marco Dal Vomero, ma è un aficionados della trasmissione del calcio della sera, chiamava spesso anche nella passata stagione quando conducevo con Emanuele, mi fa sempre piacere poter chiacchierare un po' con lui, come stai?
10: Voglio troppo bene, ma se lo sai, io devo di bordo per trovare un cuoricino, che ti voglio troppo bene, sai due cose qui, ma c'è.
5: Anche tu.
10: Vale, sai due cose qui, ti voglio troppo bene, sono sincero.
5: Vai, domanda per Paolo.
10: La sincerità. Allora, lei...
5: vedi, perché sei abituato al calcio della sera, giustamente.
10: Allora, Paolo, senti, ascoltami bene. Riguardo Allegri, io non condivido per gli ascoltatori, perché Allegri è venuto a un macello che due pezzi da vendere. Laurentiis non è riuscito a vendere quest'anno e sta cercando di fare in modo di fare qualche gol a chi si ruia, sperando di vendere a gennaio. Però dico, questa cosa Laurentiis, non rischiare troppo di buttare un campionato così. A gennaio, a prima occasione, qualcuno ti offre sia là che lui, leva del reserve, vita della Cristina. Piglio vari giocatori, circa meno, ti prego, di accontentare, come hai sempre accontentato a Conte, del tuo piccolo Laurentiis, circa accontentare pure Allegri, e fallo fare il campionato più tranquillo, e ci darà tante soddisfazioni, perché non è squadra di Allegri quest'anno. Ma ti devo capo, questo non è la squadra di Allegri. Andiamo a parlare fra di anni, e poi sul team e parlare giù, ma è inutile parlare. Ma che modo di sapere che sta stagione? A me arriva in 2-4 posizioni, l'unico che è brutto su lei, a me arriva almeno a Champions. Comunque questo è tutto che volevo dire, ti mando un bacio rosso a te Marcello, che ti voglio bene dell'anima.
5: Grande,
10: e un bacio
5: Marco.
10: Anche a te Paolo. Ti voglio bene.
7: Grazie, sai.
5: Ciao Marco. Grazie. Ciao Marco, buona serata. Vai Paolo.
7: Io spero che si faccia questo. Ora andiamo però facciamo una graduatoria temporale delle speranze. La prima è quella lì che inizino a segnare, a giocare bene Lucca e Lang, no?
5: Sì.
7: Perché non me la sento di fare, cioè, secondo me è un po' pesante gestire questa condizione difficile fino a gennaio, poi va a finire a gennaio, siamo troppo lontani se Lucca e Lang non danno pure loro una mano, quindi speriamo che per il momento incomincino a dare una mano e poi dopo speriamo, se non l'hanno data, che si possa intervenire nel mercato, però adesso è troppo presto, il mercato sicuramente deve dare una mano al Napoli, però è troppo presto per parlare solo di mercato, adesso dobbiamo parlare molto sulle prossime 9, andiamo per gradi per delle prossime 9, 6 di campionato e 3 di Champions, che sono tutt'altro che facile, perché il calendario del Napoli non è che è diventato facile, perché in queste le 3 di Champions sono le trasferte a Villarreal e a Porto, che definirle facili significa non sapere che il Villarreal è terzo l'anno scorso e si sta riprendendo quest'anno dopo una partenza difficile in Liga, e il Porto l'anno scorso ha vinto il campionato e quest'anno sta di nuovo primo in classifica, allenato benissimo da Farioli. Il Bodø/Glimt è la squadra che l'anno scorso ha buttato fuori l'Inter, quindi definire facile la partita al Maradona col Bodø/Glimt è un altro errore gravissimo, perché andarono a vincere, no, se non ricordo male, a Milano con l'Inter.
5: Sì, sì, sì.
7: L'anno scorso. Quindi è una squadra tosta che gioca molto bene organizzata, anche con buone individualità. Oltre queste tre in campionato, che abbiamo? Abbiamo sfide come quella con la Roma al Maradona, la Juventus fuori casa, la Lazio che è in testa alla classifica, quindi non mi sembrano facili, il Frosinone la prossima che gioca un calcio eccezionale, e poi le trasferte a Monza e Venezia, che solo quelli che non guardano le partite e guardano solo la classifica possono pensare che siano due passeggiate, perché pure queste squadre mettono in difficoltà chiunque. Il Venezia con la Lazio meritava di vincere prima di aver sbagliato il rigore e di altri episodi sfortunati, quindi partite facili non ce ne sono, quindi il Napoli dovrà fare molto molto meglio di quello che ha fatto nelle prime cinque, nelle prossime sei, per portare a casa quei punti che servono per migliorare la classifica.
5: Sì, lo stiamo vedendo anche per chi ci stesse guardando al canale 76 del Digitale Terrestre, il prossimo calendario del Napoli dalla sesta alla dodicesima giornata, come ce l'ha raccontato Paolo Del Genio. Adesso ci fermiamo, pubblicità, al rientro Paolo rispondiamo ai tantissimi messaggi che sono arrivati al 342 00 00100, tra poco.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
14: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
13: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
14: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
13: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Siamo tornati in diretta, leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Buonasera Paolo, provoco. Secondo alcuni ben pensanti, Vergara non può giocare come esterno e non può giocare come mezzala, ma solo come trequartista. Nel nostro gioco noi non li usiamo, non li usiamo i trequartisti, quindi Vergara a noi non serve, a questo punto vendiamolo. Che cosa ne pensi, Marco da San Giorgio?
7: È un po' complicato dire quello che voglio dire per rispondere a questo messaggio in pochi secondi. Ci provo, ragazzi, non si gioca più così a calcio, oramai non si gioca. Voi sentite molti parlare di calcio così, può giocare lì, non può giocare lì. Poi i giocatori nella fase di non possesso possono giocare dovunque, perché devono rispettare che giochi che Vergara vada a marcare il difensore centrale o vada a marcare, a pressare sul difensore esterno, conta zero, quindi può giocare dovunque nella fase di non possesso. Nella fase di possesso la posizione la viene a prendere nello sviluppo. Se il Napoli, come ha fatto col Bologna, sviluppa 3-2-4-1 e Vergara, pur partendo dall'esterno, sta sempre dentro il campo, quella non è la posizione giusta di Vergara. E qual è? È quella la posizione giusta di Vergara. Quindi lasciamo perdere lo schemino da formazione che dobbiamo fare noi quando facciamo il disegnino delle formazioni. Andiamo a vedere poi le partite. Nella fase di possesso ci sono mille opzioni per Vergara per andare a giocare nelle posizioni dove lui può esprimere il meglio, sia se parte da esterno, sia se parte da trequartista, voglio esagerare, pure se parte da centrocampista centrale, la posizione poi corretta la va a assumere. Dipende di che cosa stiamo parlando, di quale fase della gara, di come sviluppiamo, dipende da tante di quelle cose. Mi sembra un modo di parlare di calcio un po' superato. Mi rendo conto che gli amici che fanno sta domanda, perché sentono a volte dibattiti di ore e ore, e quello lì può giocare, lì non può giocare, a me sembra un po' una fesseria.
5: Altro messaggio, buonasera. Si parla molto di questi dati che evidenziano un cambio radicale del Napoli dopo il vantaggio. Da Dazon abbiamo sentito chiaramente la richiesta all'intervallo di Magnanelli di restare alti. Che cos'è che non va, Claudio da Giugliano?
7: Non lo so, lì è un percorso che poi viene, diciamo, fuori nelle partite in base al lavoro. Non basta nemmeno chiederlo, perché un'altra volta di basket parlo, il calcio non è il basket dove c'hai il time out, anche se parli nell'intervallo alla squadra, se qualche cosa la fai arrivare, però non è così facile cambiare un atteggiamento, le cose che vengono preparate durante la settimana, cioè quella volontà, se diventa la tua priorità quella di andare a pressare e tu sei una squadra che vuole pressare, che ogni volta che perde palla in automatico per gli allenamenti che fai in automatico vai a cercare la riaggressione per riconquistare subito il pallone, lo fai indipendentemente da quello che ti dice l'allenatore, indipendentemente da quello che fanno gli avversari, indipendentemente dal risultato che sta maturando in quella partita, lo fai perché è entrato oramai nei tuoi meccanismi. Allora qualcuno dice: ma tu fai l'esempio del Barcellona, come facciamo a fare quello che fa il Barcellona? Non abbiamo gli interpreti per fare quello che fa il Barcellona. Allora io devo rispondere per forza: guardatevi Brighton, Arsenal e Frosinone Como. Questa è la risposta che vi do.
5: Altro messaggio: io condivido le critiche a Lucca e Lang, ma vi chiedo, sono loro il problema del Napoli? Anche se il mercato è stato sotto le aspettative, io non vedo un'identità di gioco. Hojlund ha toccato 16 palloni in 6 partite, sostituzioni errate. Credo che Allegri abbia molte responsabilità ad oggi. Questo è il messaggio di Andrea.
7: Ma allora il problema è che Hojlund, e quindi Lucca, diciamo la prima punta del Napoli, tocca un terzo quasi dei palloni in area di rigore avversaria rispetto ai Lautaro e ai Malen, no? Per fare l'esempio dei due migliori cannonieri. Ora non sto dicendo che i giocatori del Napoli, in un contesto tattico dove si produce tanto e dove il pallone entra tante volte nell'ultimo terzo in area di rigore, non sto dicendo che Hojlund e Lucca sono a livello di Malen e Lautaro, intendiamoci, non sto dicendo questo, però sono, oltre Lucca inferiore, Hojlund anche lui un po' inferiore, oltre ad essere meno rispetto a questi qui, sono messi molto meno nelle condizioni migliori, perché vengono serviti meno volte nelle zone dove poi un attaccante può fare la differenza. Quindi non pensate, guardando le partite anche di altre squadre, che le squadre che segnano più del Napoli e le squadre che gli attaccanti che segnano più dei nostri attaccanti, non pensate minimamente che hanno il 100% di percentuale realizzativa, lo dicono le statistiche, non ce l'hanno, hanno semplicemente molte più occasioni dei nostri. Allora i nostri andrebbero bocciati e gli andrebbe mossa l'accusa di non avere veleno, di non avere lucidità, gli andrebbe mossa se sbagliassero 5 occasioni a partita, non mi risulta che le abbiano.
5: Ultimo messaggio, Paolo, in un minuto. Sebastian e Gabriel Jesus stanno segnando e noi abbiamo occupato un posto in lista con Badi Ashile, che forse non vedremo mai perché, come prevedibile, giocherà Rafa Marin.
7: Ma per quanto riguarda Badi Ashile, comunque serviva, sì. Perché Napoli era un po' corto con i difensori centrali. Per quanto riguarda l'attaccante, lì si poteva fare un discorso diverso, semmai liberare una casella se Giovane non verrà mai utilizzato come sembra in questo momento. Poi se viene utilizzato Giovane ci siamo numericamente, sulla qualità si poteva migliorare. Io però farei più il nome di Gabriel Jesus, che oggettivamente è un giocatore che ci faceva fare salto di qualità. Su Zeballos ha fatto un golletto su papera del portiere del Lecce, Falcone, non è che ancora si sia visto, vediamolo un po' meglio e vediamo di capire se era o non era una buona idea. Su Gabriel Jesus secondo me era una buona idea, mi sento abbastanza sicuro nel poterla affermare, perché il giocatore è quello che è, che se non ha problemi fisici è uno che in Serie A fa la differenza.
5: Siamo arrivati in chiusura, grazie a Paolo Del Genio.
7: Ciao Marcello, grazie a tutti.
5: Paolo Del Genio, che ritroverete domani naturalmente alle ore 18 qui negli studi di Kiss Kiss Napoli. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo aver ascoltato un disco con le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. Tra poco.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buona serata da Marcello Calvano. In apertura, paura al vomero a Napoli per un incendio divampato nei locali della pizzeria Guardascione in via Santa Maria della Libera, nei pressi di via Cilea. Il fumo si è rapidamente diffuso tra i palazzi, entrando anche nelle abitazioni, rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Napoli, che in circa due ore sono riusciti a domare le fiamme e a impedirne la propagazione. Un dipendente del locale avrebbe riportato lievi ustioni. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito dalle cucine e avrebbe avuto cause accidentali. Disagi anche alla circolazione, con la strada chiusa durante le operazioni di soccorso. Ancora la cronaca: violenta lite tra tassisti all'aeroporto di Capodichino. Secondo una prima ricostruzione, un conducente sarebbe stato aggredito da un collega dopo essere intervenuto in difesa di una cliente, alla quale sarebbe stata rifiutata una corsa con tariffa predeterminata. Il tassista sarebbe stato colpito anche con un calcio al volto mentre era a terra, riportando una grave ferita a un occhio, poi operato in ospedale. L'aggressore avrebbe tentato di allontanarsi in auto. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Cambiamo argomento. Napoli punta sempre più sui grandi eventi sportivi. È partito ufficialmente il conto alla rovescia verso l'America's Cup 2027. In Piazza della Vittoria è inaugurato l'orologio che segna 300 giorni al match finale, mentre da giovedì iniziano le pre-regate. Il ministro dello sport Andrea Bodi punta a fare della 38esima edizione un successo che possa aprire la strada alla candidatura di Napoli anche per la 39esima America's Cup. E la città guarda anche agli europei di calcio del 2032. Secondo Abodi, il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona ha le caratteristiche per essere eleggibile, con interventi destinati a migliorare accessibilità, funzionalità e capacità di accoglienza. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Frank Zambo Anghissà si è sottoposto oggi presso il Pineta Grande Hospital a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo con l'obiettivo di superare i problemi che hanno condizionato le sue ultime uscite. Intanto gli azzurri starebbero organizzando un test amichevole contro l'Avellino per la prossima settimana. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna domani. Buona serata.

0: Eccoci qua, buon martedì a tutti amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Simone Zagaria, a Fabio Esposito che curranno la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare col filo diretto: 081 546 6873. Per gli audio WhatsApp e scritti il 342 00 00 100. Come abbiamo sentito da Marcello Calvano nel notiziario, Frank Anghissà, ma già si vedeva quando si toccava negli ultimi minuti con la Fiorentina, ha avuto una lesione di basso grado all'adduttore lungo. Per fortuna c'è la sosta, che comunque si riprenderà fra 3 settimane. Che il recupero va dai 2 alle 4 settimane, perché comunque l'adduttore è un muscolo grande e comunque non è gravissimo tra magari gli altri muscoli, magari un polpaccio o un flessore. Quindi secondo me tra le 2 alle 3 settimane potrebbe recuperare. Si cerca anche di recuperare magari McTominay il prima possibile, perché è un giocatore che manca tanto. Speriamo di vedere anche Neres al 100%, perché Neres potrebbe essere un valore aggiunto. Nella speranza, incrociamo le dita che in queste partite di nazionali i giocatori del Napoli non hanno infortuni con le loro squadre. Quindi attendiamo, noi siamo pronti con il nostro filo diretto e abbiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera a te.
0: Ciao.
1: Volevo chiederti una cosa, un'opinione, sì. Per vedere anche tu come la pensi. Si parla molto del gioco di Allegri, che in campo non mettono veleno, però abbiamo visto che con le statistiche, quei numeri, come diceva anche Paolo Del Genio che ascoltavo poco fa, che proprio le statistiche e i numeri dicono che arrivano pochi palloni nell'area di rigore, al limite, di rimporta, abbiamo proprio poche occasioni per fare gol rispetto a qualsiasi altra squadra. Allora io mi chiedo, io questo 4-3-3 puro da Allegri, non sono un allenatore, ma io non lo vedo, non vedo scambi veloci, non vedo triangolazioni, non vedo gioco verticale, non vedo le ali offensive fare allargare il gioco con qualche cross pure a centro. Ma non è che forse Allegri ha dato parola al presidente di continuare questo sistema di gioco perché aveva questi calciatori? E forse non sarebbe meglio tornare al 3-5-2, dove abbiamo visto comunque l'anno scorso un Milan decente che quasi non arrivava in Champions con la rosa che ha, che secondo me è inferiore a quella del Napoli, però comunque qualcosa sviluppava, perché questo blocco basso, forse fatto col 3-5-2 è un conto, ma fatto con questi giocatori e col 4-3-3 è un altro conto.
0: Guarda Giuseppe, io ovviamente rispetto la professionalità di Paolo Del Genio

0: ci vuole tanta qualità per giocare un ottimo calcio, ma soprattutto ci vuole l'atteggiamento giusto. E io sinceramente in alcune partite del Napoli, e visti i risultati, io non vedo quel veleno, quell'atteggiamento, quell'entusiasmo che vedo magari per esempio nei giocatori dell'Inter, perché si arriva, facciamo pochi tocchi in area di rigore, però non possiamo dire che le occasioni non sono state create, perché le occasioni sono state create sempre, tranne il primo tempo con il Genoa, che non abbiamo mai tirato in porta. Il resto le occasioni le abbiamo sempre create, ma manca quella rabbia e quel cinismo di fare gol. E poi il 3-5-2 può andare bene perché Allegri l'ha fatto al Milan. Il problema è che in questo momento i tre centrali tu non ce li hai, perché dovresti adattare uno tra Di Lorenzo e Oliveira braccetto, o di destra o di sinistra. Quando poi avremmo Badiashile al 100%, Beukema al 100%, allora volendo a tre potresti giocarci, però col 3-5-2 bruceresti un po' tutti gli esterni che il Napoli ha a disposizione. Quindi secondo me, io penso che non è il modulo che fa la differenza, quelli sono solo numeri per me, è l'atteggiamento che tu metti, e in qualsiasi modulo che fai è come vai a aggredire l'avversario, è come vai a occupare lo spazio, è come sei propositivo. Guarda il Frosinone che ha vinto anche col Como, cioè ha 11 dannati che vanno a 3.000, si muovono tutti, sono giovani e si muovono tutti, 4-3, 4-2-3-1, il modulo non, cioè, cambia poco, cioè, sono i giocatori che fanno poi la differenza in campo, l'atteggiamento che mettono, questo è il mio pensiero, io non do retta ai numeri, alle statistiche.
1: Sì, però casomai a fronte al Como o qualche Frosinone che hanno giocatori giovani, proprio perché il Napoli questa gioventù non ce l'ha e forse questo tipo di gioco a livello fisico non riescono a farlo, forse casomai giocare con un'altra punta, con due punte davanti e avendo comunque due esterni, anche Favasuli stesso a fare i quinti, Favasuli da una parte, Spinazzola o Olivera dall'altra, forse qualcosa in più forse si potrebbe fare, perché come dicevamo soprattutto a centrocampo il Napoli ha un'età media altissima, dove ci sono giocatori che forse non rendono più come una volta, anzi sono in fase calante, quindi casomai puntare su un po' di gioventù fresca nei ruoli dove servono, soprattutto anche per gara.
0: No, quello sì, volendo si può anche cambiare, però ti ripeto, giocare a tre, vuol dire, attualmente tu non hai, secondo me, i difensori per fare e per giocare a tre, perché altrimenti dovresti veramente mettere o Di Lorenzo terzo di braccetto e mettere Favasuli quinto e giocare con Højlund con un'altra mezza punta, perché io dubito che Allegri faccia il doppio attaccante e Lucca e Højlund, perché altrimenti secondo me si pesterebbero un po' i piedi.
1: Il doppio attaccante di Lucca vedrei Santos, vedrei Giovane, vedrei ma pure lo stesso Lang, cioè nel senso avvicinarlo alla punta per farli giocare più vicino, perché poi la rabbia in Højlund io vedo che è un giocatore incastoso, però vedo che arriva alla fine dove si sbaglia l'ultimo passaggio, non lo so.
0: Ma infatti guarda, Giuseppe, stai venendo in quello che ho detto io, che stai dicendo che si arriva negli ultimi 20 metri, però si sbaglia sempre l'ultimo passaggio. Quindi la differenza cosa è che te la fa? La qualità. Quante volte abbiamo avuto con la Fiorentina potenziali occasioni da gol? 5 contro 3, 4 contro 2. Cioè, se la palla, appena tu recuperi palla da dietro, non gliela fai arrivare a De Bruyne o subito alla punta e aspetti sempre di fare un passaggio in più, e i difensori recuperano. Quindi si è sbagliato tanto in uscita, quando tu recuperi palla si deve subito mandare a nozze la pressione che ti fa la squadra avversaria, superare il pressing e andare a giocare subito al trequartista e di là distenderti, perché con la Fiorentina ne abbiamo avuti tanti di contropiedi, ma negli ultimi 20 metri si è sbagliato l'ultimo passaggio. È vero, Højlund non stava in giornata, però il problema è che Højlund i movimenti li fa. Ma se la palla non gli arriva decente, anche lui...
1: Io penso che concludo con questo, penso che questi sono limiti tecnici di calciatori che

0: e arrivati negli ultimi 10-15 metri non alzano la testa, non guardano il compagno, sono egoisti. Penso che queste sono le
1: ma infatti è più questo, secondo me è più questo la considerazione, è più questo di migliorare tecnicamente la qualità dei giocatori, perché ma non è che il Napoli
0: migliorare? Ma la domanda è: si possono migliorare questi limiti tecnici?
1: Ma assolutamente si possono migliorare, ma infatti io intanto ti saluto Giuseppe, io penso che questa sosta, penso che il Napoli è la squadra, secondo me è quella che ha più bisogno in Serie A di questa sosta, perché Allegri ha bisogno di migliorare alcune situazioni, alcune lacune, anche questa, la costruzione del basso. Ma quanti errori si sono fatti tecnici, anche Neres quando è entrato in un fallo laterale appoggia la palla di piatto, la mette fuori, Gilmour che voleva fare un passaggio in orizzontale e gliel'ha data all'attaccante della Fiorentina e ci stavano facendo gol. Tanti errori dalla costruzione dal basso e poi tanti errori negli ultimi 20 metri. E poi è lì che si fa la differenza. Quando non hai giocatori di qualità che ti mettono in condizione di fare gol, e la fame, la rabbia di quando fai le cose, questi alla fine sono i risultati. Perché ragazzi, cioè il Napoli da metà campo in su, cioè ragazzi, il Napoli ha qualità. Cioè, Napoli ha una squadra, c'è cioè, Alisson, Lang, De Bruyne, Vergara, Giovane, Neres, Lobotka, Anguissa, McTominay. Cioè, è difficile non vedere la qualità in questi giocatori. E perché magari non sono tranquilli, non stanno bene fisicamente e magari non ci mettono quella garra che magari ci mettevano degli scudetti vinti, come se alcuni giocatori avessero perso gli stimoli e l'entusiasmo. E c'è da ragionare più su questo che, secondo me, trovare il giusto modulo, perché per me i moduli sono solo numeri. Andiamo da Luca. Ciao Luca, buonasera.
2: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: Senti, allora, ovviamente, come hai detto tu prima, mai Tosta potrebbe essere ingiovanente, nel senso potrebbe dare una linfa nuova ad Allegri, ma soprattutto ai giocatori, perché fino a quando c'è da dare il massimo, io vedo che questi giocatori senza un riposo, comunque senza anche mentalmente non stanno bene, Emanuele, questa è la cosa mia che è noto.
1: Sì.
2: Però a me mi viene a fare una domanda, se tu, o meglio, a me mi viene a fare, se è un dubbio sul quale io vorrei interrogarti. Questi sono più o meno gli stessi giocatori che stavano con Conte, qualche giocatore, non mi ricordo, vado a memoria, sono più o meno, diciamo, 8-11 sono quelli che aveva Conte e abbiamo vinto lo scudetto e una supercoppa italiana, e su questo non si piove. Ora ti interrogo su questo, mi sai dire il motivo perché questi giocatori non hanno più grinta, non hanno più forza, non hanno più volontà? È perché è cambiata la guida tecnica e quindi ci vuole sempre Mazzi e Panella dietro con gli allenamenti, con la rigidità dell'allenatore, perché io vedo anche Allegri un po' più morbido rispetto a Conte. Oppure è finito il ciclo, perché non si può dire tranquillamente, ragazzi, 4-5 anni in giocatore è finito il ciclo. Anche perché poi, se devo vedere in Champions, che un capitano di Lorenzo, che io stimo tantissimo, ma sta sbagliando tantissimo, ma anche lui, ma non soltanto, a livello etico, a livello morale, quella fascia al braccio, tu la devi far valere. Quando vedi che un De Bruyne ti manda a quel paese, tu subito, e poi devi mettere in riga. E invece vedi sempre passività, sempre in modo passivo. Quindi o qualcosa è cambiato e quindi i giocatori sono stanchi, sono spompati, tipo il Mourinho, tipo l'Inter di Mourinho del triplete, quindi non ce ne hanno più, basta, è finito, quindi bisogna rifondare, oppure c'è un problema di fondo che non vogliono Allegri. È semplice, volevo farti solo domanda, Stefano.
1: Grazie, grazie Luca, io ti ringrazio e ti rispondo in diretta. Io non penso che i giocatori non vogliono Allegri, anzi penso che Allegri sia la persona giusta dopo Conte per allenare questa squadra, e io non lo voglio mettere nella graticola, perché qua non si tratta, secondo me, dell'allenatore. Diciamo, questa considerazione mi trovo più quando mi viene a dire che forse per alcuni giocatori è finito un ciclo, può darsi che è finito l'entusiasmo. È capitato anche a me in passato, dopo che ho giocato 5 anni in una città avevo bisogno di andare in un'altra città, perché comunque, sai, mi ero salvato, avevo vinto un campionato, volevo nuove emozioni, nuovi altri stimoli, e magari magari la società con qualche giocatore, per esempio tipo Anguissa, che per quanto mi riguarda non vedo parte del progetto, non vedo tutto questo entusiasmo, che già voleva andare via l'anno scorso, però magari ci sono giocatori che dicono io ho guadagnato, ho vinto due scudetti, sono stato 7 anni qua. Quindi ci sta che magari uno vuole cambiare posto e vuole cercare nuovi stimoli. Io penso che Allegri non debba lavorare per la sosta solo dell'aspetto tattico, deve migliorare la testa di alcuni giocatori, far ritrovare quell'entusiasmo, quella mentalità vincente che il Napoli ha sempre avuto, quella voglia di non prendere gol e quella voglia di portare a casa un risultato con le unghie e con i denti, essere più cattivi davanti la porta, avere più veleno in area di rigore, come ha detto stesso lui, tante palle vagano nell'area piccola, non c'è l'attaccante che va a chiudere, non c'è l'esterno che va a chiudere. È su questo che deve lavorare Allegri, sulla testa dei giocatori, perché ci sono, secondo me, alcuni giocatori che sono spenti. Io faccio sempre lo stesso esempio, non me ne volete, anche se mi stanno antipatici, io non vedo nelle facce del Napoli la mentalità vincente che magari hanno Barella, Lautaro, le facce che hanno di recuperare un risultato. Ragazzi, quando tu recuperi un risultato col Napoli, recuperi dal 2-0 con l'Udinese, vinci 5-3, vai a Roma, stai perdendo 2-0 e rischiavi di prendere il terzo gol, pareggi e quasi la vinci, cioè quella è la mentalità comunque di una squadra che vuole ribaltarla, che è propositiva, che va avanti. Lautaro, appena c'ha mezza palla in area di rigore, si avventa con un veleno incredibile. E questa è la secondo me l'atteggiamento che comunque è giusto, che non vedo ora ad alcuni giocatori del Napoli. Quindi io ripeto, non sono preoccupato assolutamente della classifica, perché comunque sono passate 5 giornate, c'è ancora una vita da giocare. Ricordiamoci che Allegri per 2 stagioni, tanti anni fa, per 2 stagioni Allegri aveva sia col Milan che con la Juve aveva un punto in meno di quelli che ha adesso col Napoli. Poi un anno ha vinto lo scudetto e un anno è arrivato secondo. Cioè, quindi tutto può recuperare, si può recuperare, anche la classifica, perché 5 punti dal quarto posto, 6 punti dal primo, basta fare un filotto di partite, 2-3 vittorie di fila, sei lì. E mi preoccupo più che altro che Allegri deve lavorare più sulla testa dei giocatori e deve trovare le migliori soluzioni per creare di più e per stare attento in difesa e di migliorare la qualità col palleggio, di fare tanto possesso palla. Quindi è quello la mia preoccupazione. E poi ricordiamoci, ragazzi, che comunque abbiamo dei giocatori fuori che per il Napoli sono fondamentali. Perché comunque ora non hai Meret, ora non hai McTominay, non hai il miglior Anguissa, non hai il miglior Neres, non hai Beukema, non hai Badiashile. Cioè, quindi i giocatori ti mancano, e a una squadra avere fuori un giocatore come McTominay è tanta roba. Andiamo da Maurizio. Ciao Maurizio, buonasera.
3: Buonasera Emanuele, io già ci siamo sentiti parlare di Olin del Costa.
1: Sì.
3: Allora, Emanuele, prima cosa ti faccio i complimenti, perché sono come te, dobbiamo, purtroppo ne abbiamo in due scudetti, tutto, ma il popolo napoletano e i tifosi, secondo me, di calcio, posso essere negatiscono poco. Ormai a Napoli si parla solo, come dici, di statistiche e cose, io sono come te. Ma tu puoi avere tutto il possesso palle e cose, ma se c'hai giocatori scarsi, ma che fai? Anzi, io dico una cosa ai tifosi, ma secondo voi se il Napoli poteva fare mercato, non aveva giocatori che stava da 7 anni, veniva Allegri? No, prendeva Italiano e faceva un progetto nuovo, sei d'accordo? Allegri serve proprio per questi giocatori, però c'è stato un problema, che sicuramente Allegri 2 o 3 giocatori se l'aspettava, Emanuele, perché gli dà sbottate, ha ragione, sei d'accordo?
1: Io penso che Allegri è un allenatore bravo che si mette a disposizione con il materiale che ha, però è chiaro che come tutti anche lui almeno un paio di acquisti, non dico acquisti di spendere 50-60 milioni, ma a livello numerico a livello numerico sta in difficoltà.
3: Ci rimettevi uno pronto.
1: Esatto, uno pronto. Il problema, caro Maurizio, è che il Napoli è in difficoltà a livello economico, perché comunque
3: no,
1: in questi...
3: No, Emanuele, non è economico, poi ti spiegherò, poi parliamo in lungo. Poi dico un'altra cosa.
1: Sì.
3: Emanuele, però deve essere obiettivo. Tu hai giocato in Serie B, in Serie C, in Serie A, no? Quindi per i tifosi può essere che tu, di qualità, non sei a livello dei giocatori di Serie A. Però il calcio di prima, per me la Serie C prima, mo va la Serie A, mo. Essere obiettivo, in Napoli i giocatori non sanno crossare e molti danno, si litigano e dice ah quelli non sanno crossare e ognuno non sa fare i movimenti. Io ti dico, tu non dico un grande giocatore, sei un grande, ma no Careca oppure Cavani, nel Napoli con te in Napoli la prima in classifica. E poi dico, questi tifosi, ma se gli episodi andavano bene potevamo vincere con tutte e 5 le partite?
1: Assolutamente sì.
3: Ah, e allora quali sono questi statistici? Anzi, a me Allegri, posso dire una cosa? Mi ha sorpreso perché lo vedo troppo attaccante, perché noi chiamiamo quello perché attacchiamo troppo. È vero,
1: Ma guarda, infatti Maurizio, intanto ti saluto, ti rispondo in diretta perché l'ultima considerazione che...
3: Ma noi, perché è importante, il problema è Olund, non è Lucca, perché se Olund lo difendiamo che non arrivano le palle, perché a Lucca non ci arrivano sti palle?
1: No, non arrivano, ma non se le va neanche a cercare, secondo me. Non se ne va neanche a cercare, però ripeto, voglio dire, non guardo le statistiche, quanti tocchi abbiamo fatto nell'area di rigore. Io so che, e abbiamo visto che in queste partite gli episodi hanno fatto la differenza, che ci sono state disattenzioni, abbiamo regalato tanti gol, abbiamo subito nelle prime 3 partite 68 tiri ed è una statistica incredibile, ma ripeto, è l'atteggiamento che fa la differenza, non i numeri, perché ci sono errori di concentrazione, di superficialità. Ma anzi, mi ha stupito, perché comunque Allegri ho detto vabbè, mo si chiude e cerchiamo di andare magari in contropiede, però le occasioni che ha avuto il Napoli sono state tante, a Milano, col Como, con la Fiorentina, cioè il Napoli ha sempre creato, il Napoli è sempre andato in gol ogni partita, cioè e ha creato tanto, quindi ripeto, c'è da migliorare assolutamente negli ultimi 20 metri e c'è da migliorare la qualità, ragazzi, perché tutto dipende da lì. C'è una squadra in Serie A che vuole vincere, vuole lottare in tutte e 3 competizioni, 5 contro 3, 4 contro 2 in contropiede, e hai due uomini in più e li devi saper sfruttare, non si può sbagliare l'ultimo passaggio, è tutto lì, la qualità, la tecnica, perché comunque ripeto, Napoli, cioè, magari se Anghissà avesse fatto gol a Milano magari sarebbe cambiato tutto, perché magari vincevi a Milano, c'era più entusiasmo, magari vincere ti aiuta a vincere, le cose giravano al contrario, ti girava anche bene, magari avevi punti in più e quindi adesso non ci stavamo preoccupando, il discorso è lì, però gli episodi te li devi andare a prendere. Cioè, io non è impensabile che comunque un giocatore con Anghissà nella linea di porta non fa gol, perché magari abbiamo visto in questo inizio che è superficiale, magari non c'è con la testa per via del rinnovo, non lo so, ma là stai vincendo una partita a Milano, ma tu ti devi buttare con tutto il corpo, devi entrare con tutto il corpo dentro la porta per fare quel gol lì. Vincevi quella partita, magari i giudizi cambiavano, anche se per me, anche se vinceva a Milano, comunque c'era sempre da analizzare i gol presi e gli errori che ci sono stati in ogni partita. Cioè, quindi certo che gli episodi fanno la differenza, ma gli episodi li vai a cercare con la cattiveria, non se sei molle, quello dico io. Ci fermiamo, pubblicità, e poi rientriamo.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Eccoci qua, rientrati, andiamo da Carlo. Ciao Carlo.
8: Ciao Manè, buonasera.
7: Buonasera.
8: Manè, io vorrei capire una cosa, tu me la puoi spiegare, perché ha giocato a pallone per tanti anni e so cosa vuol dire sudare una maglia, cioè, ma a cinque giornate si inizia a parlare di stanchezza, di crampi. C'è gente che guadagna fior di milioni di euro, fior di milioni di euro, che a chi si vuol dire che siamo proprio rovinati a noi. E poi un'altra cosa, questo gioco del Napoli, che ormai è diventato una monotonia, perché Di Lorenzo, Politano, Di Lorenzo, palla in mezzo, cioè i tre quartisti, gioco di centrocampo, dove lo sviluppa il Napoli questo gioco? Ormai se lo sono imparato a memoria, secondo il mio punto di vista. Non lo so, io vorrei un parere tuo tecnico per capire questa cosa. E poi un'altra cosa.
7: Sì.
8: Garcia, Napoli stava al quarto posto e poi se non è nato. Allegri siamo al nono posto e si parla del programma, si parla del progetto, si parla del futuro. Io già l'avrei mandato a casa da Allegri. Voglio un parere tuo, ti ringrazio.
7: Grazie Carlo. Diciamo sulla prima considerazione sono d'accordo, perché comunque sai, il Napoli spesso per il gioco che fa va sempre in ampiezza, allarga il gioco, anche se con la Fiorentina avevano preparato questa gara perché la Fiorentina ti lasciava tutta la fascia sinistra libera, e con i cambi di gioco Politano e Di Lorenzo nel primo tempo hanno fatto grandi cose. Infatti abbiamo creato occasioni, abbiamo creato l'occasione comunque anche con Oliveira, quindi secondo me Di Lorenzo e Politano nel primo tempo hanno fatto benissimo, però il Napoli deve migliorare a posto di allargare sempre il gioco. Deve anche giocare in verticale, perché altrimenti se si allarga sempre il gioco, De Bruyne è un giocatore che si può trovare la posizione, ma se a De Bruyne la palla non verticalizza e gliela dai nei piedi, e lui è un giocatore che tocca poche palle, e quindi poi è normale che diciamo ma ci aspettiamo tanto da De Bruyne. Ma De Bruyne è un giocatore come Modric, De Bruyne è un giocatore che deve toccare 200 palloni, ma non deve fare 70 metri di campo per poi andare in avanti, ma la palla bisogna alzarsi col baricentro e pressare in avanti, recuperare palle per trovare subito lui tra le linee, e allora sì che trovando lui tra le linee subito lui si può girare e imbeccare gli esterni e l'attaccante che va in profondità. Se si va in ampiezza con un giro palla lento è normale che De Bruyne fa sempre fatica, stando nella posizione da trequartista, da mezzala un po' più avanzata. Per quanto riguarda Allegri non sono d'accordo, perché assolutamente la società ha piena fiducia in lui, e non penso che le colpe di questo nono posto sono sue, non lo metto nella graticola, penso anzi che Allegri per il dopo Conte sia stata la persona giusta, e voglio sperare che e già l'ha dimostrato, dopo 5 partite, dopo la sosta, i punti dopo li ha sempre fatti, perché comunque è partita in sordina altre 2 stagioni, sia col Milan che con la Juve, anzi facendo meno punti, e poi è arrivato comunque a vincere lo scudetto, è arrivato secondo. Quindi ripeto, non mi preoccupa la classifica, mi preoccupa più l'aspetto mentale dei giocatori, e poi mi aspetto che Allegri faccia qualcosa per sopperire a queste lacune che ci abbiamo negli ultimi 20 metri, perché noi arriviamo lì, creiamo, però ci sono potenziali occasioni che comunque non sfruttiamo. Quindi mi aspetto che questa sosta sia una medicina per il Napoli nel migliorare questi aspetti, ma soprattutto anche aspetti anche mentali per alcuni giocatori. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo, buonasera.
9: È pronto?
7: Sì.
9: Buonasera Emanuele.
7: Ciao Enzo.
9: Per la trasmissione.
7: Grazie.
9: Volevo dirti, hai parlato prima di mancanza di stimoli da alcuni giocatori, ma oltre anche Sa, che è evidente che cammina o per problemi fisici o per altro per il campo, chi giocatori sono che secondo te stanno venendo un poco meno, e perché Napoli fa contratti a lungo termine a persone che già sono di una certa età, tipo Di Lorenzo o Politano, mentre poi si dice che i giovani non giocano? Volevo sapere un po' tu cosa ne pensi in merito, grazie.
7: Ma guarda, ho parlato di Anghissà, però tranne anche il primo tempo della Fiorentina io ho visto anche un capitano un po' avulso, ho visto le facce di Rachmani le prime partite, tant'è che anche col Como ha fatto un errore, non lo vedo preciso con quella cattiveria giusta, anzi forse vedo più Marin più cattivo, diciamo, perché secondo me Marin è quello che in queste prime 5 partite ha performato di più degli altri difensori del Napoli, perché vedo alcuni atteggiamenti, vedo alcune facce, diciamo non hanno quell'entusiasmo e quella garra che ho visto in alcuni giocatori, con Spalletti, con Conte quando si è vinto lo scudetto, il voler, perché comunque anche con Conte l'anno scorso sì, si è lavorato tanto, magari possiamo dare la colpa a lui anche degli infortuni, però per esempio la squadra voleva arrivare seconda anche con 14-15 giocatori che avevamo in rosa, cioè la vedevi la squadra che comunque voleva arrivare comunque seconda anche con i pochi giocatori che aveva a disposizione. Ci sono giocatori che hanno un'età media negli 11 di 28 anni e mezzo, nella rosa siamo la seconda squadra più vecchia dopo l'Inter, e quindi ci sono giocatori che stanno qua da 7-8 anni, che comunque hanno superato i 30 anni, e quindi magari in questi ultimi anni hanno vinto scudetti, e quindi può darsi che non hanno quell'entusiasmo di vincere, di portare a casa le partite importanti come quella di Milano. Mi aspetto di più dalla loro esperienza nei momenti di difficoltà, di stringere i denti e portare i 3 punti a casa. Quando il Napoli gioca, alza il baricentro, pressa, lo vedo cattivo nelle seconde palle, non perde un duello, pronta lì come nel secondo tempo col Bologna, si vedeva che comunque il Napoli voleva vincerla quella partita, ha rischiato, è andato con i piedi nella linea di metà campo con i difensori. Allora, quando il Napoli è questo, il Napoli vince e se la può giocare con chiunque. Quando poi il Napoli subisce, che si mette dietro e che incomincia a sbagliare i passaggi, non riesce a costruire dal basso, sbaglia negli ultimi 20 metri, lo vedo sconcentrato, disattento, si sbagliano palle ma proprio facilissime, e allora il Napoli diventa una squadra normale. Questo è il mio pensiero. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
10: Ciao Manu, buonasera.
7: A te.
10: Manu, io ultimamente sto sentendo te che dici che questa squadra non ha la cosiddetta cazzimma, diciamo così. Poi ieri, se non erro, ho sentito Montervino che diceva questa squadra, cioè non è Allegri che fa arretrare la squadra, ma è la squadra che arretra dopo che ha segnato un gol. Ok? Poi magari mi ricordo le dichiarazioni di Conte dell'anno scorso dopo Bologna che diceva io non accompagno il morto. Quindi vuol dire che questa squadra secondo me ormai non ne ha più.
7: E può darsi, può darsi che per qualche giocatore è finito un ciclo, che non ha quell'entusiasmo che c'aveva prima.
10: Penso per tanti giocatori, cioè, se lo dite voi che siete persone che avete comunque vissuto tanti spogliatoi, io penso che arrivato ad un certo punto è vera questa cosa, che poi tra l'altro lo si nota in campo, anche uno come me che non ha mai giocato a calcio, però comunque la noto.
7: No, ma si nota anche perché, Michele, te lo dico stesso io, cioè io nella mia carriera, per esempio, uno fa tante valutazioni, no? Io ho fatto 5 anni a Siena, mi sono salvato 2 volte in Serie A, ho vinto un campionato con Conte dalla B alla A, ho fatto delle buonissime stagioni, poi avevo bisogno dentro di me...
10: Che devo fare più?
7: No, ho detto, ho bisogno di altri stimoli, devo andare in una piazza diversa. E questi ragionamenti li faccio io come li fanno tuttora gli stessi giocatori, che stanno da 6-7 anni, soprattutto che hanno vinto, e quindi sai, ho vinto, ho guadagnato, sto 7 anni in questa città, voglio provare magari a cambiare.
10: Quindi questo è grave proprio, questo è peggio di qualsiasi schema sbagliato o di qualsiasi errore tecnico.
7: No, ma infatti io ripeto, Michele, la mia preoccupazione non è la classifica, non è il modulo, non è le statistiche. A me mi interessa che Allegri in questo periodo, in questa sosta, dia di nuovo quell'entusiasmo, quella vitalità comunque a questa squadra, dia un atteggiamento diverso, faccia delle riunioni anche a parlare con i giocatori, che quest'anno c'è da soffrire, c'è da migliorare, perché non è scontato andare tra le prime 4, perché le altre viaggiano, hanno cambiato, hanno speso soldi, hanno alternative importanti, e quindi se tu non ti dai una svegliata rischi di non andare tra le prime 4. E poi De Laurentiis, sappiamo benissimo il Napoli quanto è importante arrivare in Champions tra le prime 4, quindi si rischia poi il prossimo anno di fare peggio.
10: Ok, proprio Manu, riallacciandomi a questa cosa qui, no? Io adesso credo che siccome il Napoli guadagna dall'entrata in Champions o dai diritti TV o dalle plusvalenze,
7: sì,
10: ci sono i guadagni del Napoli, purtroppo non abbiamo una proprietà che ha miliardi di euro.
7: Non siamo una multinazionale, purtroppo.
10: Perfetto, quindi il Napoli secondo me dovrebbe essere una squadra che... di almeno il 60-70% della squadra non dovrebbe superare i 24-25 anni, ok? Cioè dovrebbe essere una squadra molto più giovane, perché sull'ultima cosa che hai detto prima ti correggo su una cosa: il Napoli non è la seconda squadra più anziana del campionato, ma è diventata la prima quest'anno.
7: Ti correggo io a te, Michele, hai ragione. Sugli undici titolari,
10: di correggerti,
7: no, lo so perché te lo dico, ho controllato, negli 11 il Napoli come età media è la più vecchia, nella rosa in generale è la seconda dopo l'Inter.
10: Io ho visto come rosa che il Napoli era tipo 28.6, se non erro, e l'Inter di poco sotto è 28.4 tipo.
7: Negli undici sì.
10: No, ho visto come rosa, poi non lo so, figurati.
7: Vabbè, cambia poco, voglio dire.
10: Sì, vabbè, siamo lì. Però secondo me il discorso principale è che il Napoli dovrebbe tornare a 5-6 anni fa, quando aveva una squadra che era... di 20, massimo con 24-25 anni, più qualche senatore, magari quei 3-4 senatori più il resto della squadra che non supera i 25 anni.
11: Ma io mi auguro che in futuro vedremo queste squadre qua, ma non solo il Napoli, ma il campionato italiano deve avere un'età media diversa, anche per salvare comunque la nazionale, che comunque voglio dire, negli ultimi anni.
10: Soprattutto il Napoli che campa di plusvalenze.
11: È certo.
10: Ma come fai a fare plusvalenze con giocatori che hanno superato i 30 anni?
11: È difficile, infatti.
10: Forse l'unico potrebbe essere McTominay.
11: L'unico potrebbe essere McTominay, potrebbe essere Alisson, e potrebbe essere Favasulli un domani, Vergara.
10: Io parlo di magari di quelli là più anziani. Tu ormai anche con Anghissà,
11: che no,
10: è passata un anno e non so perché non è stato mandato via. Come non giocava da un anno, io non capisco. Addirittura si parla di rinnovo di Anghissà, rinnova di Lorenzo fino al 2030, che avrà 38 anni. Mi sembra un po', secondo me siamo usciti un attimo fuori binario, secondo il mio parere.
11: Grazie Michele, io ti saluto e ti ringrazio. Di certo, ragazzi, è normale che comunque, voglio dire, quest'anno la società, comunque abbiamo visto che ha preso poco e niente, ha venduto Gutierrez a 30 milioni, ha preso Badiashile, che comunque un po' di soldini glieli devi dare, di ingaggio, anche di prestito, ma ha preso un difensore non pronto. Ha fatto poco, quindi magari nella testa della società e la politica quest'anno era proprio di andare con la squadra che c'era l'anno scorso, con tutti gli infortunati recuperati, senza acquistare nessuno, e magari vedere come va a gennaio. Ha provato magari anche con Allegri a rivitalizzare quei giocatori che non hanno reso per quello che ci aspettavamo, come Lang, come Lucca, come Bokema, che ancora comunque non l'abbiamo visto, e poi magari provare a vedere a gennaio dove stiamo e magari fare qualche sacrificio a gennaio, perché ragazzi, se il Napoli non ha comprato nessuno è perché comunque in questo momento non aveva l'opportunità economica per spendere. Però ripeto, dico io, ma anche se non vuoi spendere a livello numerico, a centrocampo sei corto, e allora perché non magari ti tenevi un giocatore come Floruscio o magari come Gaetano, un centrocampista in più, dato che sapevi che McTominay si doveva operare, Gilmour veniva da un'operazione, Anghissà veniva da due infortuni l'anno scorso, quindi a livello numerico ti serve qualcosa. Quindi per fortuna adesso stiamo giocando col doppio play, c'è De Bruyne e Vergara che si adatta, ma tu non hai alternative, e quindi magari in lista tenevi Floruscio e ci puntavi, perché secondo me avrebbe pure giocato in qualche partita vista come la situazione, e magari fino a gennaio mettevi fuori lista Giovane, che in questo momento ti serve a poco. Quindi, però ripeto, poi alla fine la società ha deciso questo, e anche lei poi a fine anno si traccerà un bilancio, e se le cose non sono andate bene si prenderanno le loro responsabilità. Però mi aspettavo che comunque per il centenario qualche sacrificio in più Napoli avrebbe fatto, perché a ora secondo me ci sono 3-4 squadre più forte del Napoli, per quanto mi riguarda. Andiamo da Giulio, ce la facciamo? Andiamo prima in pubblicità. Giulio, aspetta qualche minutino e ci sei.
12: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
14: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
14: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
15: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
16: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, ben ritrovati, andiamo da Giulio. Ciao Giulio, buonasera.
18: Ciao Manu, buonasera, sono Giulio, il tatuatore di Antonio Manganiello. Sono
7: ciao, ciao Giulio.
18: L'ultimo che chiama. Allora Manu, io non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima per un semplice motivo, perché secondo me dobbiamo fare un po' pace col cervello, che quando non vincevamo volevamo i senatori, quelli là già forti, pronti per cercare di vincere qualche cosa. Adesso che abbiamo solamente vinto 2 scudetti, dico solamente, lo sottolineo, già non siamo più contenti, a mavigliare i giovani, dobbiamo fare già le plusvalenze. Allora come società, come vogliamo crescere? Con i titoli o con i soldi?
7: No, ma questo senz'altro è normale che tu vinci 2 scudetti negli ultimi 4 anni, hai alzato l'asticella, è chiaro che non vuol dire la gente si aspetta sempre un qualcosa in più, che sei sempre competitivo, sempre in tutte le competizioni. È normale che se fai una squadra di tanti giovani puoi far bene, ma
18: ci vuole del tempo, ci vuole del tempo.
7: Assolutamente ci vuole del tempo.
18: Ovviamente non dobbiamo andare di corsa, altrimenti poi facciamo la corsa del ciuccio, no?
7: Certo.
18: Corriamo e poi non risolviamo niente. E quindi ci dobbiamo mettere d'accordo un po' per come vogliamo crescere, sia con i giovani oppure vincere dei trofei e quando li vinciamo, perché ovviamente le squadre poi si rafforzano tutti. Poi noi siamo la seconda squadra, la prima squadra più vecchia del campionato come età media. Però vediamo, solo i nostri non ce la fanno e l'Inter invece li asfalta le squadre avversarie. Poi è una questione di mentalità, è una questione di forza fisica, questo non lo sappiamo, eppure l'età è quella.
7: Ma no? Infatti l'età è quella, il discorso è che la rosa dell'Inter è di tutto rispetto, ma ovviamente Giulio non ci possiamo paragonare comunque a una società come l'Inter, che è una multinazionale e che non si autofinanzia. Loro hanno 2 squadre praticamente, però come abbiamo visto quando siamo andati a Milano con il materiale che abbiamo, siamo riusciti ad andare in vantaggio 2-0. Poi per quanto riguarda l'atteggiamento e l'attenzione è venuta a mancare, e tu vedi quella mentalità, quella garra che hanno avuto i giocatori dell'Inter nel rischiare di attaccare altro, prendendosi dei rischi, però per esempio te la sei andata a giocare, secondo me, cioè, quindi l'età dell'Inter è come quella del Napoli, l'età media della rosa, però è chiaro che l'Inter ha un po' più qualità rispetto a quella del Napoli.
18: Non pensi che sia anche una questione di allenatore come mentalità?
7: Diciamo che sia con Inzaghi che con Chivu la mentalità dell'Inter è cambiata di poco, vuol dire, anche quando c'era Inzaghi io la garra che ho visto ad alcuni giocatori dell'Inter ce l'hanno sempre avuta, cioè ragazzi, l'Inter è andato in vantaggio tre partite e l'ha recuperate tutte prendendosi dei rischi, ma c'ha i giocatori per ribaltarla. E tu adesso in panchina, quando tu vuoi ribaltare un risultato, le alternative del Napoli, e adesso sei precario, perché attualmente non hai un centrocampista che può sopperire magari adesso
18: alla
7: che c'hai
18: McTominay, che manca.
7: Ma McTominay manca, adesso non ci avrai Anguissa, comunque hai solo Lobotka e Gilmour. Se si fa male uno dei due, cioè ti devi inventare un centrocampo,
18: un altro modulo.
7: E tu poi alla fine con la Roma l'Inter perdeva, l'ha recuperata, fa uscire Lautaro e Thuram, entra Bonnie più Esposito, cioè entra Susic, entra Luis Enrique, cioè le alternative anche la Roma, il Como incominciano ad averle, cioè quindi si possono permettere che al 60esimo esce Malen ed entra Castro, cioè quindi noi invece
18: è il compito anche del direttore sportivo, che magari ha queste potenzialità di conoscere questi giocatori che magari nessuno li conosce, e poi arrivano all'Inter o con la voglia di farsi notare o perché hanno buone qualità e fanno una differenza in campo. Un'altra cosa sul modulo e poi magari chiudo perché aveva quasi finito. Il Napoli gioca sempre con gli esterni a piede invertito,
7: sì.
18: Non ci aspettiamo nessun cross in mezzo perché non riescono.
7: No, sui cross,
18: arriviamo sul fondo e poi col piede invertito devi tornare indietro per rimetterla in mezzo, quindi è sempre a rientrare o sul primo palo o sul portiere.
7: È il problema, il problema che però sai cos'è, per questo io dico che gli esterni sono fondamentali quest'anno e devono trovare nuove soluzioni, perché i vari Politano, i vari Lang, cioè che tu mi rientri e mi metti cross, ormai sei troppo prevedibile. Gli esterni devono andare anche sul fondo, e quando arrivano sul fondo non bisogna metterla a caso la palla, ma si deve guardare il movimento dell'attaccante. L'ha fatto Favasuli in due partite. E allora perché non ci dobbiamo riuscire con tutti gli esterni? È lì che si fa la differenza.
18: Sì, perché torniamo dal fondo, torniamo indietro per metterla di sinistro per Politano e da destra con Alisson, e quindi perdiamo quell'attimo.
7: A Firenze hai fatto bene, perché Politano sì è rientrato, ma perché Di Lorenzo gli portava via l'uomo, perché si è sempre sovrapposto. E allora Politano finalmente è rientrato e ha messo delle palle decenti e ha creato difficoltà, perché hai attaccato la porta con 4-5 giocatori. E alcune volte però mettiamo i cross e andiamo solo con Højlund, e quindi è inutile.
18: Però tu lo sai meglio di me, Manu, tu hai giocato da attaccante ad alto livello, no? Una palla che ti arriva dalla destra col piede destro ad uscire, l'impatto è maggiore.
7: Certo, porta. Certo,
18: allora,
7: è chiaro.
18: Un cross ad uscire lo facciamo, no? Perché giochiamo con i giocatori a piedi invertiti.
7: A piedi invertito tu, per quando crossi, la maggior parte delle volte tu puoi fare solo gol di testa.
18: Devi spizzare
7: certo.
18: Sul secondo palo,
7: non
18: di impatto come se fosse un tiro.
7: D'impatto ci può arrivare solo l'esterno che ti chiude dall'altra parte, come
18: dal
7: magari ha potuto fare sul secondo palo Oliveira.
18: Altrimenti la smissi sul secondo palo, tu di attaccante che attacchi il primo palo e la porti indietro sul secondo palo.
7: Esatto, quindi secondo me gli esterni, noi non ci dobbiamo aspettare solo esclusivamente i gol dalla punta centrale, da McTominay, noi ci dobbiamo aspettare anche i gol dagli esterni, perché sugli esterni, se vuoi giocare con un 4-2-3 o con un 4-2-3-1, ragazzi, sono gli esterni che ti fanno la differenza, gli esterni che vanno in gol, che ti fanno assist. Højlund è un giocatore che ha bisogno di 6-7 cross a partita sul primo palo, perché lo attacca bene il primo palo. Cioè, se noi rientriamo e buttiamo sta palla così a caso senza guardare, alla fine lascia il tempo che trova.
18: Ti ringrazio, Manu.
7: Ti ringrazio a te. Ciao Giulio, ciao. Allora 081 546 6873, ci abbiamo qualcuno? Paolo, ciao.
19: Buonasera a tutti.
7: Ciao Paolo, buonasera.
19: Complimenti della trasmissione.
7: Grazie.
19: Allora, io diciamo volevo solo mandare un messaggio insomma di fiducia, nel senso che abbiamo iniziato un campionato con un nuovo allenatore, con chiaramente degli infortuni pesanti, perché quando non hai Angus e McTominay c'è un problema, e ci troviamo comunque ad aver avuto delle prestazioni ultime migliori rispetto magari all'inizio, e ora abbiamo due partite tra virgolette che hanno dei problemi, perché comunque sono squadre che stanno tipo il Frosinone, che stanno andando bene, però teoricamente poi la Roma va a Como, noi abbiamo due partite e poi abbiamo la Roma in casa, quindi ci potrebbe anche essere uno scenario che insomma sul quale ripongo fiducia, di ritrovarci magari a 16 punti dopo 8 partite. Chiaramente non è che non veda dei problemi, perché poi vengo alla domanda, mi rendo conto che quello che metteva Conte in termini di pressione sui giocatori di grinta, non vedo lo stesso atteggiamento di Allegri, ma non è proprio mi sembra proprio un'impostazione loro caratteriale differente, anche qualcosa che Allegri ha voluto rimarcare proprio come suo momento di cesura rispetto a quello che era l'operato di Conte. Quindi comunque insomma darei fiducia proprio, e poi magari fare un po' più là i conti. Quello che ti volevo chiedere è se, considerata la rosa della squadra, Emanuele, e gli effettivi che abbiamo a disposizione, tu non vedi meglio diciamo come base proprio, poi salvi cambiamenti, come modulo il 4-2-3-1 quest'anno a differenza dell'anno scorso, proprio perché abbiamo una rosa molto ridotta, i centrali di centrocampo sono pochi, e quindi io vedrei delle rotazioni nei due davanti alla difesa tra Gilmour, Lobotka, Angus e McTominay, e poi invece una rotazione dietro ad Højlund, che a volte fatica da solo con tutti quanti, quindi uno che gli sta dietro più vicino, che può essere appunto De Bruyne o eventualmente Vergara, e poi darei pur vedendo che insomma noto dei miglioramenti in Lucca, nel senso che mi sembra che corra un po' di più, capisco le perplessità che hanno tutti quanti, però alla fine se gli diamo fiducia, il giocatore ha bisogno di fiducia in questo momento, e comunque abbiamo lui come seconda punta, secondo me se uno gli dà fiducia magari quei 4, 5, 6 gol li potrebbe fare, non so tu come la vedi.
7: Intanto ti ringrazio Paolo, io ripeto, diciamo che il modulo è quello che stiamo facendo adesso, Paolo, il 4-2-3-1, anche perché non hai altri centrocampisti in questo momento, quindi stai giocando col doppio play e poi in fase offensiva De Bruyne si va a avvicinare a Højlund, ma se alla fine a De Bruyne non lo cerchi tra le linee, non si rischia la giocata in verticale, e anche De Bruyne tocca pochi palloni, quindi è questo il modulo che stai facendo. A posti De Bruyne sì, ci può giocare Vergara tranquillamente, ma il problema è sempre là, il modulo è quello che stai attuando, è l'atteggiamento, è come lo vai a impostare, come ti vai a trovare la posizione, come vai a occupare gli spazi e come lo fai, perché alla fine, ripeto, i moduli ce ne stanno tanti, e di giocatori che possono fare tanti moduli ce ne stanno, è proprio l'atteggiamento con cui lo fai queste cose. E poi per il discorso di Allegri, io penso che ancora bisogna dargli tempo, ragazzi, cioè manca, sono passate 5 partite, ripeto, non è la classifica che mi preoccupa, adesso magari con questa sosta qualcosina magari cambierà, il Napoli dopo ci avrà 9 partite, di cui 2 in Champions, e quindi incominciamo a fare sul serio, perché hanno bisogna vincere con Bodø/Glimt, con Villarreal, incominci comunque ad avere squadre della tua portata, e là non si scappa, quindi Allegri deve dare subito quella mentalità vincente diversa, quella che non si è vista in queste 5 partite, e deve sicuramente ingranare, ma io sono sicuro che dei miglioramenti ci saranno. Napoli non è questo, penso che qualcosina si cambierà dopo la sosta, bisogna avere un po' di fiducia, essere positivi, anche se sappiamo che ci sarà da soffrire quest'anno, perché non sarà facile, perché le altre squadre si sono attrezzate, e quindi siamo abituati a soffrire, quindi quest'anno sarà difficile, però sicuramente non è reale il Napoli di adesso, ma sicuramente qualcosa cambierà dopo la sosta. Ma deve essere bravo Allegri, che secondo me ha l'esperienza giusta per tirare fuori il Napoli da questa classifica. Allora, noi ci salutiamo. Io ringrazio Simone Zaccaria e Fabio Esposito che hanno curato la parte tecnica. Appuntamento sempre domani, ore 19, con il calcio della sera. Da Emanuele Calaiò è tutto. Buona serata.
20: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sto cercando di dare un tono internazionale al programma. Ho scoperto che se andiamo sul web e diventiamo internazionali.
1: Amici e amiche, benvenuti a una puntata di Essere Non Ti Schizzi.
0: No, andremo
1: avanti fino alle 12.
0: Ho capito che devo andare subito sul piatto fuoco.
1: Raffaella Carrà, abbonano, abbiamo le rete.
0: Ah no, pensavo radiofonicamente parlare.
1: Abbiamo lui, Marco Pesacani.
0: Ma magari un'unghia, mi accontenterei di un'unghia, signore e signori.
1: Uparrucchino.
0: Ho pensato che se andiamo subito sul piatto forte.
1: La peluria di Pippo Baudo.
0: Lo vedi come va? Io voglio fare cose internazionali. Lui dove va? Sulla peluria di Pippo Baudo, cioè, signori. Yes, a noi Kiss Kiss, se avevate dubbi, siamo noi, abbiamo iniziato Kiss Kiss Napoli anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Salutiamo, abbracciamo e ringraziamo Nello Iorio. Buongiorno Nellino, come stai oggi?
1: Non è molesto, guagione.
0: Perché è molesto? Che ho fatto?
1: Abbracciamo, baciamo.
0: Ma io e Nello ci abbracciamo sempre.
1: Ufrata.
0: Con la mano
1: va
0: così.
1: Bene, signori, canzoncino e torniamo, parliamo di cose serie. Perché io organizzo un fanalato. Vabbè, lasciamo stare.
0: No, ma mo ti massacro.
1: Come era interessato.

0: E raccontiamola, raccontiamola, dilla.
1: Per farvi capire il mio collega com'è, no? Quando tu organizzi questa cosa, è un scemo, cretino, imbecille, vicino a me, no? Vicino a me, stamattina ha letto la cosa, ah, che bella iniziativa, ah, ma io ci parteciperò, ma
0: non
1: che
0: ho
1: bella
0: mai detto
1: cosa,
0: una cosa del genere,
1: ma che bella cosa,
0: ho detto
1: Che Guevara, acca, Che Guevara là, mi senti Che Guevara,
0: popolo
1: unito,
0: ma quando mai?
1: Mi sento sparasito,
0: no? Ma con chi stavi parlando?
1: Sì, no,
0: ma ti sei drogato stamattina?
1: No, scusa, è Ivano.
0: Ah, ecco.
1: Tu non arrivi a tanto.
0: Ma strano, queste non sono le parole di Ivano, conoscendolo non sono parole
1: cari
0: di Ivano.
1: Voglio vedere quando si duomano perché parecchi ci chiamano, ma noi non facciamo mai un sciopero e non facciamo mai una protesta e non facciamo, ci sta. Sabato è un giorno, sabato si può fare festa,
0: un giorno dove tu non avresti mai fatto nulla.
1: Sabato, noi seguiremo in diretta seguiremo la cosa. RC Auto e Caro Benzina tornano al centro del dibattito a Napoli sabato 26 settembre alle ore 11:30 in orario comodo.
0: Vabbè,
1: pensa che arrivo con 4 ore di ritardo, ma c'è Sam.
0: Ah, inizio alle 10 qua. Non posso andare.
1: Si stessimo là. 4 ore,
0: perché partono alle 11 però
1: viene,
0: proprio, no?
1: Però viene pure dopo. Lui in Piazza del Carmine si terrà questa grande manifestazione che ha organizzato. Assicuriamoci di essere tutti uguali, questa associazione, questo movimento, assicuriamoci di essere tutti uguali, appunto, per fare la tariffa unica per tutta Italia delle assicurazioni. Marco non è tanto tranquillo, non si dà
0: conto. No, sono d'accordissimo. Ti dovresti vergognare, però.
1: Ti tutti
0: sfasseriati. No, ce l'ho con te, ce l'ho con te perché tu sono anni che vuoi fare la rivoluzione di qua.
1: E tu mi critichi sempre, io battino,
0: ma è colpa mia. Ma guarda, qua hanno organizzato tutto per bene, con tutti i crismi.
1: Ma voglio vedere quando si duomo si chiama a fare questa manifestazione. Non è che faccia fatica insieme all'essere qua, come si chiama?
0: Chi è l'essere? Abbiamo il programma.
1: Sa cosa che c'è lui,
0: pensare. Allora tu ora, se fossi veramente un grande comandante, come dici, un grande generale, quale sei?
1: Faccio la raccolta delle cellule.
0: No, che cellule? Tu dovresti andare là.
1: Faccio la raccolta delle cellule.
0: L'organica. Tu dovresti andare là alle 11 e ti colleghi in diretta, vai in collegamento in diretta con Flavio, lo zainetto, andate là e facciamo.